Yeah.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: And the winner,
1: the winner is
0: MC
1: Hammer.
2: Can't touch this.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
2: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alleluia.
4: Alleluia.
3: Meditiamo questa sera i misteri della gloria del Signore. E nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto di

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quarto mistero della gloria si contempla Maria assunta in cielo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria Regina del cielo e della terra, la gloria degli angeli e dei santi in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, come da radice in terra fertile tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo germoglio, Cristo tuo Figlio, fa che ogni cristiano innestato in Lui per mezzo del battesimo nello Spirito Santo possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

L'ho incontrato l'altra sera e ho sentito un tuffo al cuore, ma nessuno se ne accorge.

conservo sempre un po' del tuo profumo in tasca, così se chiudo gli occhi vedo qui la tua faccia. Vorrei fermare il tempo prima di tornare a casa, perché quando vai è troppo lungo.

Mi manca come sto con te quando mi stai accanto. Sentire il tuo cuore sopra il mio in un abbraccio. Tu mi entri dentro e non vai via. Ma che casino sei bella, perché nei tuoi occhi vedo il mio sorriso. E quando sentirai i chilometri sul tuo cuscino, stringilo più forte e mi sentirai più vicino.

anima in fermento e chiede quando torni. Ormai fa pugni con la testa, da quanti giorni ho al sicuro i sorrisi migliori quando ritorni. Ma il nemico è solo il tempo e i suoi secondi. Quando senti la distanza, noi siamo più forti. Hai il mio profumo su ogni cosa che indossi prima di tornare a casa. Stringimi più forte, fallo come fosse la nostra ultima notte.

lo dico a caso, ma per davvero che con te tutto il resto al mondo non lo vedo. Ci siamo legati l'anima, è per questo che tu manchi. Già pochi minuti soli sono troppi per entrambi. Se leggo i tuoi occhi trovo un poema, mille parole per restare ma per andare, neanche una ragione per sorridere. A me basta immaginar la tua voce lontani dagli occhi, sempre vicini con il cuore, anche se non ti trovo qui dove ti vorrei. Io so che riesco ad amare fino a dove sei, finché non ritorni ed è di nuovo tutto ok.

0: Sono le 7.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato ai medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per circa 3 ore, ha comunicato ancora il Vaticano, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata della metà, circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Questa la conclusione. Politica: l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, la nuova iniziativa della stampa. Il legame transatlantico, ha aggiunto la presidente del Consiglio, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, quei partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La cronaca: un DNA maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte è indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal GIP di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno dove fu trovato il cadavere della 63enne, un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove. Calcio: Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, ma più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Grazie, grazie. Permesso, permesso, buongiorno, ben ritrovati. Ciao da Graziano D'Andrea. Siamo pronti per incominciare il nostro appuntamento con il Morning Show. Ben ritrovati all'ascolto delle nostre radio. Salutiamo tutte le nostre radio collegate in questo momento. Diffusione europea, radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Ben ritrovati, pronti, pronti anche oggi, siamo nati pronti per stare insieme, per fare colazione insieme, per incominciare con le prime rubriche, le prime cose. Ricordiamo che oggi è mercoledì 14 ottobre 2026, 287esimo giorno dell'anno, 42esima settimana. La Chiesa ricorda San Callisto I, il sole sorge sempre più tardi, alle 7.21, tramonta alle 18.32, la luna è crescente ed è illuminata al 6.5%. Andiamo subito con il proverbio del giorno: ospite raro, ospite caro. Quando non sono eccessivamente frequenti le visite da parte degli ospiti, risultano più graditi agli ospitanti ed è importante che siano di breve durata, poiché, come dice un altro proverbio, l'ospite è come il pesce: dopo 3 giorni, butta.

Lo so, vi invoglia proprio di cantarla questa cosa dei Lighthouse Family, questa Hike, che ha avuto il compito di dare il via al nostro appuntamento di oggi, ma è tutto pronto per continuare, perché di cose ne abbiamo da raccontare. Rima

0: 7 e 15 minuti.
1: Prontissimi come al solito, andiamo con la storia, la prima parte della storia di questo mercoledì 14 ottobre 2026. In realtà è la storia del 14 ottobre, che cade di mercoledì, oggi è casuale ovviamente. Chissà che giorno era il 14 di ottobre del 1894. Il pasticcere veronese Domenico Melegatti presenta domanda di brevetto per un'invenzione di un dolce speciale, il Pandoro. Sì, avete capito bene. 1926, pubblicato il romanzo Le avventure di Winnie the Pooh, il lavoro dello scrittore britannico Alan Alexander Milne segna ufficialmente la nascita di Winnie, quel sorsacchiotto giallo dedito alla composizione di poesie e mangiare miele. 1934, l'editore Nerbini di Firenze pubblica il primo numero del settimanale a fumetti L'Avventuroso e pubblica materiale di produzione americana come Gordon, Mandrake, L'Uomo Mascherato. Si rivolge a un pubblico più adulto di quello di Topolino o di Jumbo, riscuotendo grandi consensi tra gli adolescenti. 1939, negli Stati Uniti nasce una seconda società per la tutela dei diritti di autori ed editori, la Broadcast Music Inc., che competerà con l'American Society of Composers and Publishers. Le due organizzazioni sono negli Stati Uniti un po' quello che la SIAE è in Italia e la SACEM in Francia. 1944, dopo che la sua casa è stata circondata per giorni dalla Gestapo, il feldmaresciallo nazista Erwin

Erwin Rommel, accusato di aver partecipato a un fallito attentato a Hitler, viene costretto al suicidio per avvelenamento. Già a quell'epoca, vedi, si usava questa cosa del suicidio. Vabbè, non è una cosa solo attuale. 1956, si apre a Trento il sesto congresso della Democrazia Cristiana. 1962, dai rilevamenti effettuati con un aereo spia statunitense, Cuba sta installando delle rampe missilistiche per testate nucleari nei pressi di San Cristobal. L'avvistamento conferma i sospetti di un accordo tra Fidel Castro e l'Unione Sovietica e la presenza in zona di missili a medio e intermedio raggio. 1964, il premio Nobel per la pace viene assegnato al 35enne americano Martin Luther King, il leader del movimento per i diritti civili e il più giovane a ricevere l'onorificenza, e decide di donare il premio di oltre $50,000 al movimento. 1964, viene destituito il primo segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, il 70enne Nikita Khrushchev, premio Lenin per la pace nel 1959. 1966, dopo la cerimonia di presentazione del 10 di ottobre, viene inaugurata la metropolitana di Montreal in Canada. 1967, il film Blow Up di Michelangelo Antonioni viene sequestrato per oscenità su ordine della Procura della Repubblica di Ancona. La pellicola ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes. 1969, viene pubblicato Mi ritorni in mente, il settimo singolo del cantante e autore Lucio Battisti, insieme a 7:40, pubblicata sul lato B, sarà uno dei maggiori successi del periodo, raggiungendo il primo posto in classifica all'inizio del 1970. Continuiamo con gli Exile, Kiss You All Over.

siamo partiti bene oggi musicalmente parlando, attenzione. Continuiamo anche con la storia di questo 14 di ottobre, torniamo al 14 ottobre del 1973. A una settimana dalla conclusione del mondiale di Formula 1, il pilota scozzese Jackie Stewart, vincitore dell'edizione, annuncia il proprio ritiro dalle competizioni automobilistiche. In carriera ha vinto il titolo mondiale di Formula 1 per un totale di 3 volte. 1977 a Madrid in Spagna muore 73enne il cantante e attore statunitense Bing Crosby. Oscar nel 1945 come il miglior attore per l'interpretazione di padre O'Malley in La mia via. Ha lanciato White Christmas, uno dei dischi più venduti al mondo. Nel 1977 viene pubblicato il 12° album del cantante inglese David Bowie, si intitola Heroes, ed è stato registrato alla Hansa Tone Studio di Berlino Ovest con la coproduzione di Tony Visconti. 1980 scendono in piazza a Torino gli impiegati della Fiat, in oltre 40.000 manifestano contro il sindacato che da 35 giorni tiene gli operai dell'azienda lontana dal lavoro, bloccando l'attività produttiva e mettendo a rischio altri posti di lavoro. 1980 la Grecia ritorna a far parte della NATO dopo 6 anni, ne era uscita nel 1974 in segno di protesta per la mancata attenzione dell'organizzazione nei confronti dell'occupazione turca nella zona nord di Cipro. 1980 ancora il presidente italiano Sandro Pertini riceve in visita di Stato la Elisabetta II del Regno Unito e del consorte il principe Filippo di Edimburgo, arrivati a Roma, da cui ripartiranno poi il 17 ottobre. Il primo incontro si tiene nella sala d'Ercole del Quirinale con un colloquio ristretto tra i due capi di Stato. 1981 il vicepresidente egiziano Hosni Mubarak, che il 7 ottobre aveva assunto i massimi poteri nel paese in seguito all'assassinio di Anwar Sadat, viene ufficialmente nominato presidente dell'Egitto. 1990 muore a New York il compositore e direttore d'orchestra Leonard Bernstein, l'autore delle musiche di West Side Story, aveva 72 anni e 25 anni prima era diventato direttore della Filarmonica di New York. 1994 confermano le voci di stampa dell'11 ottobre, il comitato del premio Nobel decide di assegnare quello per la pace congiuntamente al leader palestinese Yasser Arafat e a quelli israeliani Yitzhak Rabin e Shimon Peres. 1995 uomini armati nordcoreani sequestrano un autobus con a bordo 30 turisti della Corea del Sud sulla Piazza Rossa a Mosca. Con la polizia sul posto arrivano alcuni rappresentanti d'ambasciata del Nord Corea per negoziare con i sequestratori, che chiedono un riscatto di 10 milioni di dollari. Nel 1996 all'ospedale Buon Samaritano a Los Angeles la cantante statunitense Madonna dà alla luce una bambina, la sua primogenita, si chiama Maria Lourdes ed è nata dalla relazione con il suo personal trainer Carlos León. Nel 2001 con la vittoria del Gran Premio d'Australia di motociclismo nella classe 500 Valentino Rossi conquista il suo terzo titolo mondiale. Nel 2001 Michael Schumacher vince il suo quarto campionato del mondo di automobilismo in Formula 1. 2004 a Merquille in Francia viene fermato per eccesso di velocità il cantante e chitarrista inglese Eric Clapton, viaggiava a 215 km orari. 2007 vittoria per la tennista italiana Flavia Pennetta al torneo WTA di Bangkok. 2008 l'Apple Computer presenta la nuova serie di computer portatili MacBook. Nel 2009, alla 29esima edizione Premi ASCAP negli Stati Uniti, il cantante e compositore britannico Paul McCartney viene nominato autore dell'anno. Nel 2012 il paracadutista e base jumper austriaco Felix Baumgartner supera il muro del suono in caduta libera lanciandosi nel New Mexico da 39.060 metri di altezza. 2017 con l'arrivo del primo volo commerciale entra in funzione l'aeroporto dell'isola di Sant'Elena, su cui vivono poco più di 4.000 persone. La maggiore raggiungibilità del luogo in cui fu confinato e morì Napoleone sarà un fondamentale elemento di sviluppo turistico dell'isola atlantica. Andiamo a concludere quindi la storia di questo 14 di ottobre, continuiamo in musica con un pezzettino carino, simpatico che ci metterà allegria e credo sarà un grande successo. Voi che ne dite?

Forse un po' presto per una tequila, insomma, meglio un buon caffè, vai. Una colazione tradizionale. Però questo brano è simpatico. Grazie, allora andiamo velocemente a fare gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni in questo 14 ottobre, il vostro compleanno. E beh, allora siete i festeggiati del giorno e oggi sono nati anche Catherine Mansfield, scrittrice, Dwight Eisenhower, militare politico, 34esimo presidente degli Stati Uniti d'America dal 1953 al 1961. Guglielmo Giannini, giornalista e politico, fondatore dell'Uomo Qualunque. Hannah Arendt, filosofa e scrittrice. Le Duto, rivoluzionario politico, Nobel per la pace nel 1973. Luciano Lama, partigiano, sindacalista e politico. Roger Moore, attore, quello di Vivi e Lascia morire, 007. Ma anche Solo per i tuoi occhi e la serie Attenti a quei due, ve le ricordate? The Persuaders. Ralph Lauren, stilista e imprenditore. Cliff Richard, cantante, quello di We Don't Talk Anymore. Marcia Barrett, cantante dei Boney M. Alda De Usanio, giornalista e conduttrice TV. Canel, modella, conduttrice TV, disc jockey. GG Telesforo, conduttore radiofonico e musicista. Alessandro Safina, cantante. Beatrice Lorenzin, politico, ministro della salute dal 2013 al 2018. Usher, cantante. E Lorenzo Federici, attore, lo ricordiamo in Scusa ma ti chiamo amore, e un medico in famiglia. Li abbiamo ricordati, auguri ancora, buona giornata, buon compleanno a tutti voi che siete nati in questo 14 di ottobre. Continuiamo nel nostro Morning Show.

Ed oggi siamo addirittura in anticipo per quanto riguarda l'oroscopo, viaggiamo con un minutino di anticipo, siamo fantastici. Allora, andiamo con i primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo 14 ottobre, iniziamo con l'Ariete. Mercoledì introspettivo e rigenerante per l'Ariete, la luna in dodicesima casa vi invita a rallentare i ritmi frenetici della settimana e a lavorare dietro le quinte senza fretta. Con il sole in bilancia che vi chiede equilibrio, dedicate la serata al totale riposo e all'ascolto delle vostre esigenze profonde. Per quanto riguarda il Toro, mercoledì fantastico, ricchissimo di armonia, l'ottimo supporto della luna dal segno amico dei pesci vi regala intuizioni brillanti, grande intesa con i collaboratori e serate calorose tra amici. In amore ritroverete complicità, dolcezza e tanta voglia di fare progetti per il futuro. Gemelli, la luna nel punto più alto del vostro cielo vi chiede massima concentrazione nell'ambiente di lavoro e prudenza con le scadenze. Non lasciatevi innervosire se le cose non vanno subito al ritmo desiderato, grazie allo splendido sole in bilancia con il vostro garbo e il vostro sorriso supererete ogni piccolo ostacolo. Cancro, mercoledì favoloso, magico, estremamente fortunato per il Cancro. Lo splendido trigono d'acqua tra la luna nei pesci e Marte nel vostro segno vi rende irresistibili, determinati, dotati di un fascino unico. Giornata ideale per conquistare la scena nel lavoro e vivere momenti di intensa passione. Leone, mercoledì profondo, analitico, utile per fare il punto sulla gestione delle vostre risorse d'autunno. Le tensioni dei giorni scorsi si sciolgono gradualmente, lasciando il posto ad un forte desiderio di concretezza. In serata ritroverete la gioia di condividere momenti sereni con le persone amate. Vergine, con la luna nel segno opposto dei pesci, questo mercoledì vi chiede comprensione ed empatia nei confronti del partner o dei colleghi. Evitate le rigide puntualizzazioni con un atteggiamento morbido ed ascoltando il punto di vista altrui trasformerete la giornata in un'ottima occasione di dialogo. Questo per quanto riguarda la prima parte del nostro oroscopo di questo 14 ottobre 2026, i primi sei segni zodiacali, gli altri un attimo di pazienza, magari un buon caffè ancora, un qualcosa, insomma pigliatevi un attimino questa colazione e poi torneremo. Gli altri sei segni zodiacali fra pochissimo. Nel frattempo J-Ax con il Cile, Maria Salvador.

Andiamo con la seconda parte del nostro oroscopo, il momento della bilancia, con il sole che brilla nel vostro segno per tutto questo mese, il vostro carisma e il vostro gusto estetico continuano a conquistare tutti, la luna vi spinge oggi a organizzare la routine lavorativa con cura e a prendervi cura del benessere fisico, giornata ideale per regalarsi una pausa rigenerante. Scorpione, mercoledì da incorniciare, lo splendido intarsio tra luna nei pesci e Marte vi regala un carisma magnetico, creatività senza limiti e fortuna nei sentimenti. Se c'è una decisione importante da prendere in amore o nei progetti personali, oggi avete la strada spianata. Sagittario, la luna in pesci sollecita l'ambiente domestico e la sfera familiare, chiedendovi un po' di presenza e pazienza in più tra le mura di casa. Non lasciatevi prendere dalla fretta, la sponda luminosa del sole in bilancia vi aiuterà a mantenere il buon umore e a trascorrere una serata serena. Capricorno, mercoledì radioso, stimolante, molto concreto, l'ottima intesa della luna dai pesci favorisce i contatti commerciali, le trattative, gli studi, gli spostamenti brevi. Sarete convincenti, ascoltati ed autorevoli. Ottima serata per la vita di coppia. Acquario, dopo le giornate intense con la luna nel vostro segno, oggi l'astro d'argento si sposta nel settore delle risorse e dei guadagni. Mercoledì ideale per pianificare gli acquisti d'autunno, gratificarvi per gli sforzi compiuti e godervi la splendida protezione del sole in bilancia. Pesci, luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata, ritroverete una carica di sensibilità, intuito ed empatia davvero straordinaria. Sarete amati, cercati, ispirati. Giornata perfetta per ascoltare le vostre sensazioni e vivere le emozioni con totale coinvolgimento. Questo era il nostro oroscopo per questo 14 ottobre. Continuiamo fra musica e notizie, l'appuntamento del Morning Show. Fabio Rovazzi a Risa, Nino D'Angelo con la costiera amalfitana.

Siamo così giunti al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani titoli. Iniziamo dal Corriere della Sera. Leone, rimosso un tumore, operazione di un'ora e mezza al lobo inferiore del polmone destro, poi ha chiesto la cena in stanza. I medici, è un adenocarcinoma, la Santa Sede ha sportato completamente. La storia, la querelle tra l'ente agrario e l'attore Gallinari, lo sfratto grottesco dalla torre di Pasolini. Passo indietro, scrivere libri disertando dall'intelligenza artificiale, articolo interessante di Paolo Giordano. Andiamo con la Repubblica, il Papa operato e tumore polmonare maligno. La salute, specchio della Chiesa, 3 ore in sala chirurgica, ha sportato il lobo inferiore destro, intervento riuscito. Manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea, Giorgetti contro l'aula vuota, l'ex Ilva di Taranto resta accesa in attesa della Cassazione, codice della strada, multe più leggere. Andiamo con la Stampa, codice stradale, la rivoluzione delle multe, primi ok del Consiglio dei Ministri alla riforma, le novità dal 2027, niente più obbligo di avere con sé patente e libretto. Al Papa ha tolto un cancro, il comunicato della Santa Sede, confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, una settimana di degenza. Il Fatto Quotidiano, gasolio russo, Meloni critica Trump, basta favori a Putin. La resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev, come in Alaska, fronte congelato e Donbass alla Russia. I 3 europei a Miami, Parigi, Berlino e Gran Bretagna, sia la bozza Putin, le regioni prese agli ucraini, l'articolo 5, West Bank e BlackRock per la ricostruzione. Il resto del Carlino, il Papa operato, rimosso il tumore, l'intervento del gemello è durato 90 minuti e si è concluso positivamente. Leone resterà almeno una settimana. Poi manovra appesa all'Europa, tensione sul taglio IRPEF. L'eroe del 7 ottobre con Netanyahu, Israele isolato, mai suoi alleati. Nuovo codice della strada, multe più leggere, non c'è l'obbligo di tenere in auto patente e libretto. Il Messaggero, Papa operato, rimosso il tumore. Chuck va in scena al grande cinema, il via con un red carpet di star, inaugurata la 21esima edizione con il film di Genovese, La festa del cinema di Roma. La Verità, i giudici graziano la Salis e anche i medici, anti-CPR, tolta la condanna all'eurodeputata, vizio di forma, la miracolata da VS sanzionata per l'ingiusto licenziamento dei collaboratori, ma tra una casa e l'altra era irreperibile. La Cassazione annulla la sospensione, i dottori che aiutano i clandestini possono tornare a farlo. La missione del capo del primo sindacato italiano, abolire il contante, via libera definitivo del governo all'autonomia. Il Giornale, in pensione a 64 anni, stretta antimaranza nei tribunali islamici, intervista Matteo Salvini, l'ok all'autonomia, Lega rafforzata, urne più vicine, verso la manovra sia lo scostamento, Giorgetti prudenza. La Salis scappa da un altro processo e ci vuole morti, la furbetta dei tribunali, il rimosso lobo polmonare, Leone operato 3 ore, adenocarcinoma, intervento riuscito. I 4 punti del piano Stati Uniti Unione Europea per fermare la guerra a Kiev. Andiamo con il Tempo. Ma quale rinvio e battaglie in Unione Europea per famiglie e imprese, Consiglio dei Ministri e manovra, attesa per tagli di tasse e aiuti sull'energia. Arrivano i mostri, primo documento comune del campo largo, rottura con la NATO, più tasse, attacco alla casa, niente autonomia, la conferma di una linea estremista. Andiamo con Libero, tasse niente scherzi, indiscrezioni sulla manovra, in bilico il taglio dell'IRPEF al ceto medio, ma nell'anno delle elezioni sarebbe un autogol. Sulle imposte ci si gioca tutto, autonomia arriva all'ultimo, via libera del governo e la Lega festeggia. Silvia Salis martella la Schlein, operato il Papa, intervento riuscito. Greta in Francia con gli studenti che devastano, multe e targhe, come cambia il codice stradale. Il Sole 24 Ore, effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029.
Francia nella morsa di contestazioni, deficit e superdebito. Patenti, multe e sanzioni, RC auto, cambia il codice della strada, IS, bocciare le offerte di Monte dei Paschi su BPM e Banca Generali. Andiamo con i giornali sportivi, iniziamo con la Gazzetta dello Sport. Inter a 0, Champions Amara per le italiane, cadono Chivu e Allegri, tre soldi lancia il Bruges. Lezioni ai nerazzurri, Martinez altro errore, ottavi diretti in salita. Rahmani gol, poi crolla pure il Napoli. E di taglio alto, il Como ci crede, battere il Feyenoord. Roma Cemù, Gasp pronto al colpo Real. Corriere dello Sport, Napoli così no. Champions, Allegri ribaltato dal Villarreal 3-1. Buio a San Siro, Inter battuta dall'italiano del Bruges che ne fa 3, opera da 3 soldi. Lautaro doppietta, Bonni e 30 tiri non bastano, 3-4. All'Olimpico la notte dei re, José primo ha poi solo la Roma. Cesc cerca un'altra impresa, il Como a Rotterdam. Andiamo con tutto sport, Juve, Balogun o Sorloth si delineano scelte per il centravanti di riparazione a gennaio. 3 soldi, 3 gol, incubo Inter, Bruges padrone a San Siro 3-4, crolla pure il Napoli col Villarreal 1-3. Ed ancora Stroppa esonerato, Venezia c'è Nicola per la salvezza, avanti azzurre, adesso la Finlandia per il pass mondiale 1-1 con la Bielorussia. L'incredibile storia della ciclista afghana Hashimi, e Fariba volò oltre le pietre, pedalava camuffata da uomo, quando la scoprivano doveva schivare i colpi della repressione. Grazie alla cappellotta ha raggiunto il Veneto e le Olimpiadi, sotto quei sassi ha imparato a lottare per la libertà. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web, che continuano con la loro programmazione, e che sia una buona mattinata. Naturalmente ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 7.09. Il morning show continua e lo facciamo in musica, ovviamente, per raggiungere le ore 8. Rimanete con noi. Un bel pezzo di Tom Petty e i suoi Heartbreakers per proseguire nel migliore dei modi la nostra meravigliosa mattinata insieme. Questo è Learning to Fly, siete all'ascolto del Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, pronti, attenti, via! Allora, pronti alle 8 e 9 minuti prima, una manciatina di secondi, la seconda parte del nostro appuntamento con il Morning Show su Diffusione Europea, su Radioattività Regionale Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano, fino alle ore 9. Avremo oggi alcuni consigli cinematografici, fra poco siamo in attesa di collegarci con il nostro Alan Viezzoli e poi alle 8.45 non dimenticate l'appuntamento con l'edicola di Renato Lorenzi per chiudere alla grande anche il nostro appuntamento di oggi. Parliamo di una vicenda, come dire, a dir poco surreale, quella andata in scena a Sacapulas, cittadina del Guatemala, dove una ragazzina di 15 anni, Yuleidi, è stata data per morta e messa in una bara, salvo poi risvegliarsi da sola. Non è la prima volta che succedono cose di questo genere. La notizia è stata resa nota dall'emittente Sac TV, che ha intervistato la giovane e i familiari, mentre sui social circola un video che documenta il risveglio dell'adolescente. Secondo quanto ricostruito, la giovane si è sentita male sabato scorso alle prime ore del mattino. Il padre ha preso la macchina per accompagnarla in un centro sanitario, ma dopo aver guidato per circa un'ora, poco prima di arrivare nel comune di San Pedro, si è accorto che la figlia non respirava e, a suo dire, non aveva polso. A quel punto, anziché andare in ospedale, l'uomo si è diretto verso un'agenzia di pompe funebri per comprare una bara, così direttamente. Poi è tornato a casa, dove i parenti, ormai al corrente dell'accaduto, erano già pronti per la veglia funebre. Insomma, per farla breve, circa 8 ore dopo aver perso i sensi e quando ormai era già da un pezzo nella bara aperta, la giovane si è svegliata con

Lo sentivo pesante, era come se fossi svenuta. L'adolescente ha quindi ringraziato Dio per quello che ha definito come un miracolo. Ringrazio anche per il fatto che i miei genitori siano ancora con me e che io non li abbia lasciati soli, aggiunta la giovane. E ringrazio anche per i commenti che mi hanno scritto sui social network. Non ho parole, neanche noi però abbiamo parole, perché insomma un padre che non porta la figlia in ospedale e gli va a comprare la barra diretta è veramente qualcosa di incredibile. Va bene, sono quasi le 8:13. Musica, musica, musica. Gaia con Bossa Nostra. Vai. Buon mercoledì con Graziano D'Andrea.

0: Ed eccoci anche questa settimana nel nostro consueto appuntamento infrasettimanale con il cinema e con il nostro Alan Viezzoli, che saluto. Ciao Alan.
1: Ciao Graziano, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
0: Siamo nuovamente insieme per dare così qualche consiglio cinematografico ai nostri ascoltatori, sia al cinema e magari da qualche piattaforma. Iniziamo dal grande schermo?
1: Sì, in realtà tutti e due questi film sono su grande schermo.
0: Ah, bene, bene.
1: Perché sono usciti Prime Time, che è il film di Lance Oppenheimer con Robert Pattinson, che ha fatto abbastanza parlare di sé da Venezia, che è stato presentato in concorso addirittura. E c'erano tutte le ragazzine, forse anche non solo le ragazzine, sul tappeto rosso per vedere Pattinson. Ed è la storia di Chris Hansen, che è questo conduttore statunitense, giornalista televisivo, conduttore del programma To Catch a Predator, che era, forse ve lo ricordate, una trasmissione che in pratica, in cui la redazione televisiva

0: fingeva di essere un ragazzino, un minorenne che adescava dei signori anziani, dei signori maturi che volevano evidentemente fare cose con questo ragazzino, li invitavano in casa e poi saltava fuori questo presentatore dicendo: ci sono le telecamere, cose che volevi fare, gli leggeva le passi delle chat che la persona ha avuto con il ragazzino e quindi smascherava un po', insomma, questa cosa. E il film racconta un po' questo programma, racconta un po' questo conduttore che appunto è interpretato da Pattinson nel momento in cui la trasmissione va in prima serata, infatti prime time, e perché la trasmissione era credo in seconda serata e a un certo punto ho visto il grandissimo successo che ha avuto di ascolto, è stato promosso in prima serata.
1: Bene.
0: Il film E appunto nel raccontare questa storia io ho avuto un po' l'impressione che il film parli forse più agli statunitensi che il programma lo hanno visto direttamente, non come noi che se è arrivato è arrivato un po' in un secondo momento e quindi ho paura che nel passaggio si perda qualcosina, cioè nel senso sia
1: Certo.
0: qualcosa di legato più alla cultura statunitense che alla nostra. E quindi mi sembra che un po' quando arriva da noi gira un po' a vuoto il film e si perde un pochino, ma forse perché siamo noi che non riusciamo a cogliere il senso della cosa. Comunque sicuramente è un film interessante, Pattinson è bravissimo, devo dire che sempre di più, insomma, Robert Pattinson proponendo dei personaggi e delle interpretazioni veramente, veramente ottime. E quindi se va un po' amato il genere, va un po' amata la cosa, però insomma sicuramente è un film da poter recuperare.
1: Certo, bene, quindi insomma un film assolutamente consigliato, nonostante sia un prodotto più americano, diciamolo
0: Sì,
1: così.
0: almeno io l'ho vista così, poi come sempre ognuno ha la propria sensibilità nel vedere i film, quindi magari agli ascoltatori il film invece piacerà di più rispetto a quanto abbia fatto con me, però insomma sì, magari io l'ho vista così, ecco,
1: Bene,
0: mettiamola in questo
1: bene,
0: modo.
1: bene, bene.
0: E invece l'altro film che vi consiglio arriva sempre da Venezia, dove era stato presentato però alle giornate degli autori, ed è un film italiano diretto da Nicola Sorcinelli e si chiama Balcanica con Matilda De Angelis.
1: Beh, grande. No.
0: Ed è la storia di due. Allora, viene l'inizio del film, il principio è il fatto che in Afghanistan la musica viene messa al bando e da credo il 2020 più o meno, insomma, abbastanza recentemente proprio viene impedito di suonare. E quindi ci sono due musicisti, un padre e un figlio, che decidono di partire e di venire in Italia e per farlo percorrono la rotta balcanica, da qui il titolo di Balcanica, insomma. E a un certo punto, durante questo viaggio, questo lunghissimo viaggio, incontrano il personaggio di Matilda De Angelis, che è appunto una dottoressa italiana in missione umanitaria, per qualche onlus che adesso non mi ricordo, insomma. E tra i tre, insomma, lei si prende un po' a cuore le sorti di questi due musicisti, loro approfittano un po' della gentilezza di lei e quindi, insomma, grazie a lei riescono poi a proseguire il loro viaggio, insomma. Il film sicuramente racconta una rotta che noi conosciamo abbastanza bene perché insomma ci è abbastanza familiare se non altro per vicinanza geografica e sicuramente è insomma, una testimonianza in qualche maniera pur essendo un film di finzione di quello che effettivamente è il insomma, sono i problemi che i migranti si trovano a dover affrontare quando trovano questa rotta qui. Quello che è un po' il problema, tra virgolette, del film, almeno quello che ci ho visto di un po' meno interessante, è il fatto che sia tutto tanto, forse un po' troppo patinato, nel senso che è tutto molto pulito, tutto molto tranquillo, sono tutti gentili tra di loro, sono tutti carini, sono tutti belli, anche questi due musicisti, nonostante siano in viaggio da non so quante settimane, però sono sempre lavati, sono sempre profumati, dici insomma forse non è un proprio così, diciamo che un po' sono quei film che vogliono effettivamente sensibilizzare sul tema, ma magari si rivolgono un po' più a un pubblico di quelli che sono un po' più raffinati, che vogliono vedere queste cose, ma così, senza poi percepire troppo la vera realtà delle cose, insomma, in qualche maniera. Se riuscite un po' a passare sopra questa piccola patina, insomma, di così di essere un po' laccato il film, devo dire che effettivamente funziona. Lei, Matilda De Angelis, è molto brava, ma lo sono anche i due attori che fanno i musicisti, quindi sicuramente anche qua è un film interessante, che racconta una bella testimonianza di quello che sta accadendo, però ecco, magari forse si poteva sporcare un po' di più.
1: Bene, bene, bene, bene. Beh, insomma, due ottimi consigli, oserei dire, anche questa settimana.
0: Sì,
1: assolutamente. Perfetto, perfetto. Bene, Alan, ti ringrazio.
0: Grazie a te.
1: Buon cinema come sempre. Ci ritroviamo prestissimo, sempre con i tuoi consigli. Grazie.
0: Ciao. Con piacere. Buona giornata a voi. Ciao.

Speriamo di avervi incuriosito per quanto riguarda ovviamente anche queste scelte cinematografiche dal grande schermo questa settimana, grazie ad Alan Viezzoli, che ritroveremo ancora nel corso dei nostri prossimi appuntamenti del Morning Show. Ora vi voglio regalare un brano bellissimo e dolcissimo di Ivan Graziani, un brano che si intitola E sei così bella, e torniamo veramente indietro nel tempo, anni 70, fine anni 70. Però non può mancare Ivan Graziani nella nostra buona programmazione. Buongiorno, sono le 8:28, questo è il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi.
1: E 32 minuti.

0: Ed eccoci qua, puntuali con il nostro almanacco musicale per quanto riguarda questo 14 di ottobre. Facciamo subito gli auguri a un grande dell'R&B e del pop mondiale degli ultimi 30 anni. Parliamo di Usher. Nato a Dallas nel 1978, Usher Raymond ha conquistato le vette delle classifiche planetarie fin da giovanissimo, vendendo oltre 80 milioni di dischi nel mondo e vincendo ben 8 Grammy Awards, con album pietra miliare come Confessions e singoli da primo posto come Yeah, You Got It Bad. Ha saputo definire un po' il suono della musica urban moderna grazie a delle doti vocali straordinarie ed esibizioni dal vivo che hanno fatto la storia, ad esempio, del Super Bowl e dei grandi stadi. Poi facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo negli anni 80 per celebrare il successo di uno degli album più, come li possiamo definire, rocciosi, travolgenti della discografia della più grande rock band del pianeta. 14 ottobre del 1981, i Rolling Stones conquistavano la vetta della classifica americana con l'album Tattoo You, trascinato da un riff immortale di chitarra di Keith Richards e dalla energia inesauribile di Mick Jagger sul singolo d'apertura Start Me Up. Il disco dominò le radio di tutto il mondo per 9 settimane consecutive, un album diventato un classico capace di mostrare la sintesi tra rock and roll viscerale e le atmosfere blues della band britannica. Parliamo anche dei grandi innovatori del jazz contemporaneo, ricordando la nascita di un trombettista e compositore straordinario che ha segnato la storia dell'etichetta ECM. Oggi, 14 ottobre, ricordiamo Kenny Wheeler, nato in Canada nel 1930, trasferitosi a Londra negli anni 50. Wheeler è stato uno dei lirici più raffinati della tromba, del flicorno, celebre per un timbro particolarmente malinconico ma anche cristallino, un'estensione di registro sbalorditiva, autore di capolavori come l'album New High al fianco di Kate Jarrett. Ha influenzato intere generazioni di musicisti con le sue composizioni armonicamente poetiche e complesse. Andiamo a chiudere la pagina di questo nostro almanacco andando a ripercorrere la pubblicazione di un'opera particolarmente spirituale, profonda ed elevata nella storia della musica d'autore italiana. Il 14 ottobre del 1991 Franco Battiato lanciava sul mercato lo storico album Come un cammello in una grondaia, si intitolava così, fa un po' sorridere, comunque caratterizzato da arrangiamenti orchestrali di grande levatura e registrato con la Royal Philharmonic Orchestra di Londra. L'album conteneva capolavori eterni come L'ombra della luce e la celebre Povera Patria, che ogni tanto ritiriamo fuori in momenti particolari. Insomma, un disco particolarmente coraggioso che consacrò definitivamente il genio di Franco Battiato come un punto di unione fondamentale tra la grande canzone d'autore e la musica classica spirituale. Bene, tutto anche per il nostro almanacco di oggi, ma non è tutto per il nostro morning show che continua inesorabilmente con la musica e le nostre rubriche fino alle ore 9.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: È arrivato il momento di salutare il nostro Renato Lorenzi. Buongiorno Renato.
1: Buongiorno, meno male che è arrivato anche oggi il momento.
0: Quando arriva il momento, siamo contenti.
1: Siamo tu un fremito qui, sai.
0: Immagino.
1: Intanto nel Regno Unito, caro Graziano, cominciamo da questa notizia qui che non so, mi lascia un po' così, no? Nel Regno Unito avanza l'islamizzazione,
0: eccolo là.
1: Ecco, nel Parlamento inglese proprio ieri, sembra ieri o l'altro ieri, insomma adesso non guardiamo il pelo dell'uovo come si suol dire, ha giurato per il suo incarico con il Corano, attenzione, nel Parlamento inglese con il Corano, allora praticamente sostituendo con il suo seggio Keir Starmer, sai? Keir Starmer, l'ex primo ministro. E quindi l'Islam qui sta prendendo sempre più potere nel paese. Ecco, e sembra ci siano anche già tribunali della legge sharia in alcuni municipi inglesi.
0: Che bello!
1: Quindi il califfato è già realtà.
0: Sì,
1: quindi nel Parlamento inglese è arrivato praticamente l'islamizzazione.
0: È andato.
1: Ma guarda un po' che cosa strana. Questa notizia che mi ha lasciato proprio così, di stucco, di stucco.
0: Anche perché era un barbatrucco. No, scusa, era un attimo.
1: Se vuoi, guarda, cambiamo titolo al programma, lo chiamiamo, non so,
0: troveremo un altro.
1: Grandi risate, che
0: sì, sì, difatti.
1: No, comunque è bello stemperare un po' questo clima, un po' così, ecco.
0: Certo.
1: Quella situazione un po' così che abbiamo visto noi.
0: No, prima di andare a Genova, però.
1: Naturalmente, ovvio. Quindi il nuovo addetto stampa della Casa Bianca, caro Graziano, questa è la notizia importante di oggi, ha una storia documentata di... lei si chiama, allora, il nuovo addetto della Casa Bianca, vediamo subito anche come si chiama, perché
0: giusto, diamo dei
1: dati. Portavoce della Casa Bianca, Katie Zaccaria,
0: ecco.
1: Ha pubblicato dei contenuti su Podesta, Pizzagate, Hollywood e la Devolution.
0: Ecco.
1: E qui si parla anche che sia una sostenitrice di QAnon, no? Ecco, ma quello che è importante è che quello che dice lei, perché chiaramente essendo il nuovo addetto stampa della Casa Bianca deve avere una certa rilevanza, no?
0: Credo,
1: e quindi
0: sì.
1: I media ne stanno parlando. Di cosa stanno parlando i media? Ecco, lei ha affermato che John Podesta è un pedofilo nel contesto del Pizzagate. Quindi, ecco, il 4 settembre 2022, attenzione, il giorno in cui è stato riportato il suo ingresso alla Casa Bianca di Rimban Biden, quella volta, ecco, e quindi c'ha le prove di questa cosa qui e lo sta dicendo al mondo praticamente. Poi ha sollecitato Fox News e Shane Hannity a realizzare un servizio su quanto sia appunto un pedofilo John Podesta. Ecco, poi ha parlato anche di Trump, di Hannity su Truth Social e poi ha affermato che le elite radicali di sinistra, radical chic si chiamano, di Hollywood, sono dei malati pedofili cannibali.
0: Eccolo.
1: Ma ha detto proprio così.
0: Bene.
1: Ragazzi, l'ha detto stampa della nuova Casa Bianca.
0: È incredibile, sì.
1: Che ricordiamo ancora una volta. Si chiama Zaccaria, Zaccaria ha detto che i radicali di sinistra sono cannibali,
0: poi
1: ha ricondiviso affermazioni come i democratici vogliono mascherare e violentare i vostri figli, ha detto questa è la loro piattaforma satanica, ha detto così, sono sue parole, queste qui si possono andare a cercare
0: a trovare,
1: e ad ascoltare, non è che me le invento io qui adesso, sono state anche ben registrate. E poi ha risposto personalmente ad un post, a questo post del 2022, novembre 2022, interpretando il fatto che Donald Trump bevesse acqua in bottiglia come un possibile segnale codificato di QAnon, ecco, nel contesto di specifici post di Q, eccetera, eccetera. Poi chiaramente c'è anche la teoria diffusa secondo cui Donald Trump avrebbe segretamente mantenuto il controllo militare, attenzione, dopo aver lasciato l'incarico nel 2021 a Rimban Biden, quindi quello era solo un rimbambito che sostituiva una marionetta praticamente che faceva finta di essere il presidente degli Stati Uniti, il vero controllo militare, la famosa valigetta con i codici per lanciare i missili ce l'aveva ancora Trump, hai capito?
0: Eccolo.
1: E questa se fosse confermata, è confermata perché l'ha detto la Casa Bianca,
0: se l'ha detto
1: stampa,
0: lei,
1: e quindi è confermata, è documentata, ecco, questa cosa qui, ragazzi. Mentre la situazione adesso sta crollando un po' tutto, sai, attorno a tutto questo, perché quando vengono a scoprire certe cose, chiaramente anche tutto l'indotto, chiamiamolo così, crolla.
0: Ne risente, una
1: anche
0: sorta
1: la situazione
0: del sistema
1: di Hollywood, per esempio, è davvero molto dura, sai, a Hollywood.
0: Immagino.
1: Per esempio, l'altro ieri c'è stato Diddy, sai, Sean Diddy, che era coinvolto con Jeffrey Epstein, quelle cose lì, è stato trasferito d'urgenza dal carcere per una grave ferita alla testa.
0: Chissà com'è capitata sta cosa.
1: Chissà cosa è successo lì, no? Poi c'è Selma Blair arrestata per aver morso un assistente di volo. Poi la star dei reality show di americana, Cash, uccisa a colpi d'arma da fuoco a 29 anni.
0: Benissimo.
1: RJ Might di Breaking Bad, no?
0: Breaking Bad,
1: è morto a 34 anni anche lui.
0: C'è una carneficina
1: a Hollywood, non so cosa sta succedendo.
0: Non so, si stanno sparando, stanno facendo.
1: Si stanno ammazzando tutti.
0: Ma è una cosa pazzesca.
1: È una cosa terribile, Comunque, parliamo di questo, che adesso è anche molto interessante. Mm-hmm. Vediamo cosa succede qui in Ucraina. Ne parla Riccardo Bosi. Chi è Riccardo Bosi? È l'ex comandante delle forze speciali australiane.
0: Un nome italiano, è un italiano,
1: ecco. Esatto, è un italiano, di origini italiane.
0: Certo.
1: Dice l'Ucraina, sue parole, attenzione, l'Ucraina è al centro del deep state. Quindi la famosa testa del serpente di cui parlavamo noi è proprio lì in Ucraina. Ecco perché le elite e la NATO la stanno proteggendo, hai capito? Perché poi alla fine è un po' tutto legato, sai, anche il Mossad, Israele, con l'Ucraina, vedi, e gli Ashkenaziti. Cerchiamo di unire i puntini, come sempre, cari ascoltatori. E Vladimir Putin la sta combattendo in questo momento, hai capito? Dobbiamo considerare una cosa molto importante: la CIA opera in Ucraina da più di 70 anni. Ecco, la Russia quindi non vuole conquistare il mondo, hai capito? In questo senso, con questa operazione speciale che sta conducendo in Ucraina, è l'esatto contrario.
0: Esatto, vedi.
1: Quindi questa cosa è una cosa molto importante.
0: Bisogna capirle le cose.
1: Bisogna capirle, capito? Se non le capiamo è molto grave.
0: Difatti. Vabbè.
1: Questo è quanto su questo argomento qui. Adesso rivolgiamoci un attimino all'intelligenza artificiale. Parliamo di intelligenza artificiale, che è una cosa che interessa un po' a tutti, sai? Anche preoccupa un po' tutti, io direi.
0: Certo.
1: Alcune ne parlano come se fosse un'antica entità divina, addirittura arrivata qui sulla Terra, esterna quindi alla nostra creazione.
0: Pensate.
1: Che vaga per l'universo, dicono, alla ricerca di mondi da conquistare. Un po' come in Star Trek, no? C'è il cubo Borg, sai, tu quelle cose lì che vagavano i vari. Però non è così.
0: Che non è così.
1: Allora, l'intelligenza artificiale può simulare la vita. Ma rimane uno strumento, diciamo, confinato nel nostro mondo fisico. Non si connette direttamente al piano astrale. Questa è la cosa importante da considerare, no?
0: Certo.
1: Ecco perché io credo che l'intelligenza artificiale verrà combinata con la clonazione umana. Ecco, per farla funzionare bene bisogna clonarla in un essere umano, no? Per creare qualcosa di simile a, non so come definirlo, lo definiamo anticristo. Definiamolo così, dai. Allora, probabilmente questo forse sta già accadendo in qualche struttura di clonazione nel mondo. L'intelligenza artificiale quindi può essere impiantata in un clone, il quale, attenzione, diventerebbe sarebbe in grado di connettersi alle reti, essere controllato da remoto e persino venir posseduto da un'entità demoniaca. Poi si va sull'esoterico, sai. Ecco, il clone umano biologico quindi a questo punto diventa il ponte tra l'intelligenza artificiale e i demoni del piano astrale, hai capito? Ecco, quindi questo è lo scenario peggiore. È che non ci sarà un solo anticristo, chiamiamolo sempre così, bensì molti cloni posseduti e potenziati dall'intelligenza artificiale, inseriti in diversi ambiti della società.
0: Amministratore
1: delegato di quello, il capo del governo di quell'altro. Questa praticamente è l'evoluzione, l'evoluzione della specie.
0: Mamma mia.
1: Hai capito? L'evoluzione della specie.
0: Era quello che volevo sentire stamattina. Mario Draghi, eccolo
1: Mario
0: qua.
1: Chi la sa sta cosa? Lui la sa.
0: Lo sa sicuramente.
1: Mario Draghi è dal medico.
0: Ah, e che dice?
1: Il medico gli fa: signor Draghi, lei la deve smettere di fumare.
2: Ma perché, dottore? Mi fa male?
1: No, no, signor Draghi, è che ogni volta che lei viene qui con le cicche mi brucia il tappeto.
0: Appunto, difatti, non era per la questione sua personale, era che stava rovinando.
1: Non gli fregava niente.
0: Ma figurati, cosa gli fregava adesso? Ma cose incredibile. Ma vabbè. Siamo sicuri che Mario Draghi fumi? Non lo so, non mi pare.
1: Non l'ero mai visto, però.
0: Ma infatti, ma noi li buttiamo lì così, queste cose, giusto per divertirci un po'. Va bene. Grazie Renato, e che dire, appuntamento a domani, come sempre.
1: Domani, grazie. Ti aspettiamo. A voi, buona giornata a tutti.
0: Ciao. E allora andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno. Abbiamo insomma ascoltato tante cose interessanti anche quest'oggi. Andiamo a salutare le nostre radio, Diffusione Europea, Radioattività. Abbiamo seguito anche gli amici di Radio Tigullio Web nella prima ora, e non possono mancare Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. L'appuntamento rimane fissato per domani mattina alle 7.09. Voi pensate alla colazione, noi pensiamo alle rubriche, agli appuntamenti, all'informazione, ma soprattutto alla buona musica per iniziare bene un'altra giornata, va bene? Quindi mi raccomando, puntuali. Domani vi aspetto qui. Un buon proseguimento di giornata. Ciao da Graziano D'Andrea.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Vabbè, dai. Parte un'altra puntata di Dolce Alice Live. Un ringraziamento va a chi cura e rompe le balle, Brian Bellè, alla parte tecnica, schiaccia i pulsantini, poi li schiaccia a casa, non si ricorda quello che ha schiacciato. È giovane, è giovane. Più dalla parte, eccola, c'è già, pensate, c'è già la luce accesa dalla parte della Sassa, che non sa che stasera non deve lavorare perché l'intervista la faccio io. No, vabbè, ma noi siamo organizzati in questa maniera. Dalla parte opposta del mondo c'è una psiconana e che sei aperta il microfono, vai, apri il microfono, ecco, e naturalmente il compagno Shrek giallo, lo Shrek,
1: Gianni, pensaci tu.
0: Ecco, Gianni,
1: pensaci tu. Ho già i tarzanelli al culo. Non ho fatto il bidet e mi sto cagando addosso.
2: Ecco, Max, a noi ce ne può fregare di meno.
0: Ma capite cosa fa?
3: No, quel tic tic tic mi mancava iniziale, tutta la settimana la cercavo.
2: Intanto salve a tutti.
3: Salve.
2: Ciao Brian
3: e ciao Ale.
2: Ciao Alessandra. Alessandra, guarda, mi fai un favore, tu che sei molto più vicino di me. Sì. Meglio lo dai un
3: calcio, uno scappellotto.
0: Ah, un calcio nelle balle. Poi, sono detto
2: psico, come gli ha detto? Psico nana.
0: Psico
2: nel senso che sono un po' pazza?
0: Una nana pazza, che ci sta.
2: A voglia,
0: alla tua età.
2: Guarda, tanto che sono pazza, mi manda a fanculo subito.
0: mi mancava il vaffa iniziale,
3: bellissimo.
0: Brian Bellè, che siamo a posto, cioè praticamente abbiamo tutto, cioè sì, si può partire allora? Allora fai una cosa. Ah, tanto comandi tu, sai come fare? Sai cosa mandare? E allora vai.
3: Ecco, Brian, parti che lui va al cesso. Al bagno.
4: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Dalla, ma no! Parte, vabbè, allora, mi ha rubato le cuffie e mi ha rubato anche la sedia. Come mai questa cosa? Queste cose...
1: A tuo padre, minchia!
0: Come mai? Vabbè, fai pure, non è un problema.
2: Ma se posso dire, siccome ho sentito dire che ti è arrivata l'asta, quindi ti attacca all'asta, che non hai bisogno della...
0: Allora, vuoi la controbattuta?
2: No?
0: Ah, ecco, no, perché capisci che mi cerchi la controbattuta.
3: Aspetta, ti dirò di più, ma sta cosa è da una settimana che me la dici. Ma sì. Che ha fatto Max? Si è comprata l'asta, che fa con quest'asta? Ha detto boh, non lo so.
0: No, perché magari ho un attimo di defiance, no? E mi è venuta voglia di mettermi l'asta. Allora, Brian Bellet in questa puntata ha rubato sia la sedia che le cuffie, no? Fai tu. No, ma va bene.
3: Allora, fai la lista degli acquisti: asta microfonica, microfono nuovo, cuffie nuove, mixer nuovo, tutto quanto.
0: Una sedia, lo so, c'hai la sedia, no, perché mi dice cuffia, mi dai sempre la sedia, quella in legno, quella che sto comodo, ma hai 17 anni, tuo padre ne ha 60, capisci bene,
3: e si prende la poltroncina,
0: e questo è normale, è normale routine. Sì.
2: È normale, mica scemo il ragazzo.
0: Lo so. Però se io faccio 2 ore di diretta con la sedia di legno, mi alzo e sono devastato. Già sono devastato. Bene. Allora, ho mandato via la Sassa perché è andata via anche un po' incazzata, devo essere sincero, che non l'ho avvertita che l'intervista la faccio io.
3: Mi hai fatto fallire l'appuntamento per l'intervista. Alla fine la fa lui.
0: Avrà modo sicuramente. Quante deve fare, già una lista, non ti immagini nemmeno come e quante fa. Allora, un'altra cosa, il Vintage Italy oggi l'abbiamo preparato, ma dirò il perché ci sarà quel brano e soprattutto quell'artista, perché quell'artista sarà di nuovo a Dolce Alice Live, e poi vi dirò. Detto questo, mamma mia, guarda, sto guardando il brano che sta per andare ora. Bravo Brian, non posso dirti altro che...

0: Io entro sempre cantando perché mi piace molto. Mi piace molto entrare, lo so, non si fa, non lo fa nessuno, lo faccio io. Chi se ne frega? Perché come dice Alberto Sordi, au, io so io.
1: Ma voi siete quella è la firma di Dolce di Celare.
0: Questo è un brano meraviglioso che l'ha preso Brian Bellet 1981, pensa Gianni, Donald Byrd.
1: Ah,
0: e ho detto tutto, e ho detto tutto, È un ragazzaccio che ci vuole
1: bene. Ma fa delle scelte ben mirate.
0: Oh, quello sicuramente, so gaccio. Detto questo, continuando, vai!

0: I'm Gay by a Sound, un brano eccezionale, introvabile nel 45 giri, come si discuteva chiaramente, vi diceva Brian e anche Gianni e Patrizia, 45 giri introvabile, l'album si trova, mentre il 45 giri non si capisce il perché, non si trova,
1: Non si trova, e chi lo cerca e magari ha la fortuna di beccarlo, ci vogliono dei quattrini,
0: molti dollari, e noi sappiamo, però noi l'abbiamo in FV3, però l'abbiamo, no, perché insomma, perché vuol dire chi ci ha rifornito questa cosa qua l'ha registrata nell'FV3, capisci? Aveva il 45 giri o l'album e ce l'ha passata in FV3. Non vi dico chi è, che tanto chi se ne frega, insomma, portate a averlo. Dottor Togo by Free. Braia, va tutto 81? Mi devo fare va bene, d'accordo, ma basta saperlo. Tra non molto è già entrato in studio il nostro ospite, tra non molto lo avremo ai microfoni di Dolce Alice Live.

0: detto cose sopra eccezionali. Allora, Nana.
1: Allora?
0: Nana. 60,
1: sì, allora, di.
0: Ah no, te devo dire il WhatsApp, però.
1: Guarda, che già io il WhatsApp lo lancio, sì, in testa a te lo lancio.
0: Ma non
1: però poi guarda che è arrivato qualche messaggino per te. Dopo lo leggiamo.
0: C'è un bel baffardo su immaginare.
1: No. Allora, il WhatsApp è il 348 349 1141.
2: Dolce Alice Live @gmail.com.
0: Ecco, ha messo questo. Lei, no, ma io perché?
1: Perché?
0: Brian ci fa una sorpresa, ha detto.

0: detto vi faccio una sorpresa, l'ha fatta. Voleva mettere, mi ha confidato in cuffia che voleva mettere Les Groove degli Art with the Fire, invece poi ha messo questo. C'è un letto meraviglioso che non lo tira mai fuori sto disgraziato e che adoro.
1: Falling Along With Me degli Art with the Fire. Bravo Brian,
0: bellissimo, uno dei tanti. Ma ci Brian, hai acceso il fornino per le zanzare, eh? Ma guarda qua, ma fai schifo, ma che dov'è che siamo, in palude? Va. Allora il nostro ospite è pronto, Gianni. Patrizia,
2: che vuoi? Sto leggendo i messaggi.
0: Ma che fa questa? Ma che non c'è mai. È lì, cioè.
2: Guarda, sono arrivati due o tre messaggi. Uno della signora Rosetta, che poi sì, te lo leggo dopo.
0: Rosetta il panino.
1: La signora Rosetta.
2: Rosetta.
1: È siciliana?
2: Rosetta, si chiama panino. Rosetta. No, no, si chiama Rosetta. Dopo te lo leggo.
0: La Ciriola a Roma, la Rosetta a Milano.
2: No, è Toscana.
0: Pure Toscana, la Rosetta.
1: Di massa.
0: No, lascia perdere.
2: Nome di città, no, perché ecco, guarda che appunto, lo stalkerizza.
0: Appunto, non è che in Sicilia sanno dove è bassa. Comunque, detto questo, ragazzi, l'intervista la faccio io, va bene?
1: Ok, allora d'accordo? Noi ci accingiamo al caffè.
2: Sei d'accordo? Contatto la signora Rosetta.
0: Sì, con la mortadella. Allora, sei pronto? Ok, partiamo.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music.
5: Best music.

0: Angela Boinfield. Era l'anno 1983. No, per tanto per farvi capire, no? Perché insomma, quegli anni sono stati, direi, super mega meravigliosi, perché ci hanno dato tantissime cose. Oh, io ero già in quegli anni ero già partito con le radio, radiofonicamente, insomma, discoteche varie, radio, televisione, eccetera eccetera, ma qualcun altro sicuramente partiva già da quegli anni. Avete sentito che c'è stato un gancio tra la partenza del brano e tutto il resto? Ma perché ho un amico.
1: Sono l'ultimo clown di un passato presente che futuro non ha e non crede più a niente.

0: se nessuno ti sente.
1: Ah, Gianni Drudi, che fai?
0: Ciao Max, come stai?
1: Benissimo, benissimo.
0: Un abbraccio a tutti i nostri e ascoltatori.
1: Che sono tanti, sono tanti. Allora Gianni, ci conosciamo ormai da quanto? Non lo so, non mi ricordo.
0: Beh, insomma, un po' di tempo. Un po' diciamo di tempo. Altro.
1: No, un po' di... Io accennavo quel discorso che era l'anno 1983, il brano di prima. Io cominciavo già a discoteca e radio e tu pure già con la chitarra in mano, no?
0: Eh beh, io facevo negli anni, primi anni 80, facevo piano bar, facevo i primi dischi da Come Stai, da Amici Miei, da cosa c'era, Roma di Notte, a Jeans con Fabio Fazio, poi è arrivata la Pantera, se ti prendo bella gnocca, giuro che ti faccio secca, e poi è arrivato... Ehi, ci stai, fichi fichi con me, facciamo fichi fichi insieme, dai dai, ehi, ci stai, fichi fichi con me, facciamo fichi fichi insieme. Io e te.
1: Hai capito? No ragazzi, qui è tutto in diretta, qua si suona, si discute, si parla. Beh, insomma, chi è che non ti conosce, Gianni, in questa nostra bellissima Italia cantereccia? Chi è che non ti conosce? Di la verità.
0: Beh, diciamo che era l'88 quando è uscito il 45 giri di Fichi Fichi, scritto insieme a Giorgio Bersani, però il successo è arrivato dopo qualche anno grazie alla Jalappas, Mai Dire TV, Mai Dire Go, Super Classifica Show, eccetera eccetera. Abbiamo fatto il grande successo dell'estate 92 ed era in pole position, c'erano gli 8-3 con Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, poi c'era Banane Lampone di Morandi e poi c'era Fichi Fichi di Gianni Drudi,
1: che è stato, che mi ricordo bene, è stato un tormentone fuori dal normale.
0: Eh beh, è stata un'estate molto caliente.
1: Sì, sì, sì. Mi ricordo, dove giravi c'era il Fichi Fichi, no?
0: Sì, la compilation eccetera.
1: È stata un'estate meravigliosa.
0: Allora, dopo di lì, beh, sono nati gli altri balli, il ballo del pinguino, te lo ricordi? Quando scende il sole si fa sera, come sempre c'è chi spera.

Ritornello pinguino, piedino altino, avanti, avanti, avanti, bacino. E poi è arrivata bella gogliardia di Gianni Drudi con Luciano Beretta, già autore di Adriano Celentano. Abbiamo fatto tutti i brani più goliardici, da Tirami su la banana col bacio, poi ah, come bello lavarsi, l'oroscopata, l'uccello.

0: molto bello, ornitologicamente parlando.
1: Chiaramente, quello ormai i nostri radioascoltatori sono abituati a tutto e sanno che ci sono le sorprese ogni qualvolta che si va in onda. Allora, però sai cosa ti voglio dire che mi è piaciuto molto? Ho ascoltato una settimana fa, 10 giorni fa, un brano, un lento bellissimo a due voci.
0: Con la mia amica, niente popò di meno, Moca, Gli anni senza te. Un abbraccio anche a lei.
1: Quello l'ho sentito in radio a volumi alti, mi sono emozionato, devo essere sincero.
0: Grazie. Sì, è stata una bella collaborazione ed è inserita questa canzone nella super hit dell'estate 2026 insieme a Fichi Fichi a Baciata, poi c'è Stefania Cento, Vai Capitano, poi che ne so, c'è Ballo di Gruppo Italiano con Max Foglia Allen DJ e poi c'è anche Jam Moss con Kiss Me. È una compilation ricca di produzioni Baracca, la mia etichetta discografica, e poi dopo è uscito il mio disco nuovo che si chiama L'Ultimo Clown.
1: Ecco, a proposito di questo brano qua, siamo qua proprio per proporre questo brano qua, per farlo conoscere a chi ancora non conosca questo brano. Facciamo così allora, Gianni, andiamo ad ascoltarlo. Ok,
0: sì.
1: E poi ne parliamo. Va bene. Tutto allora, se il fonico è pronto, sei pronto? Allora,
0: sono pronto.
1: Se sei pronto, vai, mettilo in onda. Su, fai il bavo, dai.

0: Sono pronto.
1: cari ragazzi con noi Gianni Drusco. Allora, lo sai cosa mi ha detto il tecnico Gianni?
2: Sì.
1: Mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: ma come fa, ecco, Gianni, che ha fatto dei brani scanzonati, no, lui ha detto un'altra cosa, dei brani scanzonati, poi a tirar fuori queste cose, perché è proprio veramente, è l'opposto, è veramente l'opposto, due facce di un artista
2: ognuno
1: solo.
2: Ognuno di noi abbiamo la faccia un po', no, quella più romantica, quella meno romantica, meno scanzonata, a volte nascono delle cose che ti tieni dentro per un po', per un periodo, poi riesci a metterle in musica. Insieme a Bruno Conti è uscito questo capolavoro che a noi piace tantissimo. Infatti abbiamo fatto un video stupendo, lo posso dire perché è stata una collaborazione molto importante con i miei amici del circo Rolando Orfei,
1: che
2: erano qui a Rimini, e quindi tutti gli artisti del circo si sono messi a disposizione e abbiamo fatto due giornate di riprese, una con tutto lo spettacolo completo con anche il pubblico e una con tutte le mie comparse, i miei amici collaboratori che hanno appunto aderito a questo videoclip. Andatevelo a vedere, insomma, ad ascoltare su YouTube, perché resterete veramente a bocca aperta.
1: No, poi c'è una garanzia, ci sono due garanzie, Giorgi e Felici, cioè due professionisti che prendono un qualcosa, lo plasmano, lo trasformano e fanno un video del genere, insomma, io l'ho visto.
2: Certo, sono grandi professionisti del settore, quindi hanno dato il massimo, anche perché anche a loro piaceva molto questo brano, questa canzone, quindi abbiamo dato tutti quanti il massimo, ecco, per fare un prodotto bello, importante, pieno di emozione soprattutto. Facciamo emozionare molta gente.
1: È vero. Prima si è parlato dell'altro brano con la collega, con Moca, anche questo è un filone, anche l'altro bellissimo, che ti fa pensare questo ancora di più, no? Perché se tu lo vuoi spiegare, ti dice praticamente, come hai accennato prima, io sono un clown, però guardate che dentro sono romantico, riesco a riflettere, riesco a dire, a fare al di là della mia facciata, giusto Gianni?
2: Certo, ogni artista secondo me ha vissuto e vive ancora questa storia, perché non sempre siamo al numero uno, a volte c'è, diciamo, no, meno pubblico, e a volte siamo meno apprezzati, e a volte siamo un po' lasciati da parte quando il successo viene a calare. Ma il clown, anche se ha poca gente davanti, deve comunque fare il suo spettacolo e far sorridere le poche persone che ha, quindi non si ferma mai malgrado.
1: Che poi diceva quel grande che era Totò. Totò diceva: ragazzi, per far piangere basta poco, è far ridere che è un problema, capisci?
2: Certo, sì, grande Totò.
1: Allora, all'interno, questo brano lo trovate all'interno del CD.
2: L'ultimo clown, che è praticamente prodotto da Baracca Edizioni. .it, ci sono anche Non mi han cagato di Striscio.
1: Infatti, sto leggendo.
2: È stato appena, insomma, promozionato quest'estate, che abbiamo vissuto. Poi c'è il ballo di gruppo italiano con i miei amici all'NDJ Max Fogli. Poi ci sono qualche remix, tipo il ballo del pinguino che abbiamo accennato. C'è il Fichi Fichi Original Version. E c'è anche una cover che ho voluto dedicare al grande Adriano Celentano, che si chiama Veronica Verrai. Quindi 18 brani, e poi c'è anche Ubriaca di te, Ubriaco di te, che è la mia versione maschile.
1: Peccati non ne ho, vivrò.
2: Peccati non ne ho, certo, sì, tanti brani insomma, fino ad arrivare a 18 tracce.
1: Beh, 18 tracce è tanto, eh? 18 brani in un album, che voglio dire.
2: Cioè, sì, ce n'è per tutti, infatti. Diciamo la parte goliardica, la parte latina, la parte romantica, e c'è la parte ballereccia, insomma, dove si può ballare, sono dei balli di gruppo.
1: Anche perché
2: ce n'è per tutti.
1: Anche perché, se ho ben capito, questo è un segnale. Ragazzi, vi conoscete così, ma sono anche così, eh. Cioè, non sbagliatevi, non mettete un'etichetta. Sono così, ma so essere anche così.
2: Bravo, bravo.
1: Allora, al termine della nostra chiacchierata, io vorrei, ti do un minuto, ancora un minuto, che tu almeno elenchi, se devi ringraziare qualcuno, dove ti può trovare la gente, come, quando e soprattutto perché deve ascoltare L'Ultimo Clown.
2: L'Ultimo Clown di Gianni Drudi lo potete trovare su tutti i digital store, sul sito di baracchedizioni.it. Faremo adesso tante televisioni, tante radio, anche grazie a te, Max, grazie all'ufficio stampa di Pietro Giannetta.
1: Grande Pietro!
2: Grazie Pietro, siamo in giro per l'Italia a promozionare questo lavoro fino a Natale, poi dopo ci organizzeremo per il 2027 con altre novità.
1: Allora, innanzitutto io l'appuntamento te lo do quando vuoi, basta che tu alzi il telefono, grazie, non c'è problemi. Poi ci vediamo a Sanremo, perché poi lo
2: a
1: sai.
2: A Sanremo che porterò anche L'Ultimo Clown.
1: No, anche perché poi hai io ho un punto in sospeso con te, anzi tu ce l'hai con me. Perché non sei passato dal network l'anno scorso, quest'anno ti voglio.
2: Allora quest'anno arriverò, vai.
1: Allora ringraziamo Gianni Drudi. Facciamo una cosa, chiudiamo, sai come? Con L'Ultimo Clown fatto da te in chitarra. Vai, vai Gianni, vai.
2: Vai.

0: È così.
1: Mi ha insegnato a sognare, ma sognare cos'è? Se nessuno ti sente.
0: Grazie Gianni, ciao.
2: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music.
4: Best music.

0: con noi Gianni Drudi. E mi ha sorpreso, devo essere sincero, che Gianni Drudi tutti in Italia se lo ricordano con "Puoi fare fichi fichi con me", no? Che è un po' una canzone un po' così pazzerella, è stato un tormentone di un'estate, tante estate fa, e ora mi tira fuori questo brano che è tutta, che è l'opposto. Cioè praticamente il testo è serioso, però è bello, però è fatto bene.
1: Ma quel tormentone ha lasciato il segno, lo ricordo benissimo.
0: Sì, sì, il tormentone di
2: poi crescendo si diventa seri e saggi.
0: E in effetti.
2: Però tu mai, però.
0: No, io sono un coglione. Ero un coglione a 18, sono un coglione a 60. Non è che.
1: Beh, senti, vogliamo ricordare dove siamo? Aspetta.
3: Stai ascoltando Dolce Alice Live.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
6: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life
0: of imitation. Finito lì?
1: Questa è Dolce Alice Live.
0: Do you remember? Allora allacciatevi le cinture, voi che dovete cambiare il pannolone fatelo, perché questa canzone va ballata, va.

0: Bananarama Cruel Summer. Abbiamo saltato dall'81 all'83 così a pie pari, però è bello perché queste sono canzoni che sono rimaste nel cuore a tutti quanti noi, soprattutto a noi che siamo anziani. Allora Patrizia, invece di fumare tipo Bob Marley, per favore, che è? Il microfono, aspetta che non è aperto, Ryan. C'è.
1: Io ci sono.
2: Anche io. No, diceva Patrizia, appena è partito il brano, ho detto: guarda, si è messo in mano il caschetto delle banane. Bananarama per tutti.
1: Perché
2: quanti.
1: È una scimmia? Non lo so, non ho capito.
0: Come mai ho scelto due coglioni per lavorare con
1: perché
0: me?
1: Perché il terzo sei tu.
2: Il terzo sei tu, appunto.
1: No, noi.
0: C'era, ascolta, ma c'era i WhatsApp che erano arrivati?
1: Sì.
2: Allora, la signora Rosetta, allora, vero.
1: Massimino caro, sono la signora Rosetta.
2: Massimino caro, non si può sentire, comunque, vabbè.
1: Ti ascolto sempre alla radio, Dolce Alice Live, insieme a Gianni e Patrizia.

0: niente.
1: Sì, perché se ci vai sta poco pieno fa cagare.
0: Vomiti.
1: Comunque un bacione da parte sua a tutte e tre.
2: Anzi, non ha aggiunto grande speaker Max, a differenza di tanti magari ciarlatani. No, però bebe pieno.
1: Poi c'era, ecco, un'altra che è molto bella.
0: Scusami Patrizia, scusami, Rosetta da dove ha scritto?
1: Io penso che sia toscana come te, però non l'ha messo da Torre, perché okay, vabbè. Ha detto da Torre del Garda, no, ha detto che, come si dice, sentendo la tua voce da toscano si immagina di essere, come si dice,
2: Torre del Greco,
1: Torre del Lago, vedi?
0: Torre del Lago è dove abita Brian.
1: Ah sì, hai visto?
2: Hai capito? Quindi vicini. Qualcuno che ti ha visto.
0: Sicuramente la Rosetta. Nonna Rosetta, 94 sì. anni.
2: Nonna Rosetta.
1: Nonna e nonna, signora ha detto.
0: Sempre nonna, 94.
2: Sempre 104 anni.
1: Poi c'è, questa qua è molto bella. Poi c'è, ragazzi, io ve lo devo dire, voi tre insieme siete un pericolo pubblico.
0: Esatto.
1: Perché
2: è il bello che abbiamo tutte e tre la patente.
1: Perché lei ci ascolta spesso in macchina e per colpa delle battute di Max, dei commenti di Gianni e delle risate di Patrizia in sottofondo, va a zig zag sulla strada.
2: No, stai attenta, non fare incidente. No, per l'amor di Dio.
0: Da dove scrive? Da dove scrive?
1: Le scrive da Rapallo,
0: Liguria. Sì,
1: in Liguria, sì.
0: No, arriviamo.
1: Comunque dice anche che ci dice di continuare così, perché Dolce Alice Live ormai è meglio di una terapia del buon umore.
0: Praticamente facciamo da psicofarmaci.
1: Sì.
0: Oh, che
1: sì.
2: La facciamo ridere.
1: Un abbraccio da nonna Adele. Lei è una nonna.
0: Ah, nonna Adele, meravigliosa. Non la conosco, però, perché essendo nonna, io adoro tutte le nonne. Poi,
2: viva le nonne del mondo.
0: Allora, Patrizia, prima fumavi tipo Bob Marley, però.
1: Sì, sì.
0: Infatti, senti, Brian. Non ha.

0: per Bob Marley, che poi insieme all'altro brano No Woman No Cry, No Donna Non Piangere, insomma, gli anni 80, i primi anni 80. Eh beh, perché poi se ne andò, morì il grande Bob Marley. Senti, Patty Marley, arriva di quei fumi dal monitor, che immaginate nemmeno.
1: Sembra un treno merci antico.
0: Sì.
2: Io sembro un treno merci antico.
0: Sì, sì, per la
2: e
0: fattezza.
2: E voi invece siete due cacacazzi.
0: Ecco, oh. Minchius. E io ti rispondo così.

0: Sì, vabbè, ma che te frega, insomma. Gli Odissei, la versione lunga. Allora, abbiamo, siamo arrivati al momento, che noi andiamo a degustarci il Vintage Italy, cioè quel brano che supera i 20 anni, da 20 anni indietro, cioè nel senso deve avere più di 20 anni, insomma, il succo è questo, insomma. E noi siamo andati a prendere questo brano qui per il semplice motivo che tra non molto troveremo, ritornerà ai microfoni di Dolce Alice Live questa persona. Ascoltatelo, poi sicuramente lo riconoscete. Occhio alla voce, sta
1: c'è
0: arrivando perché da vomito.
1: Che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: come fa a fare queste cose?
1: Lei non mi ha fermato.
0: Ma perché?
1: Le avrei detto l'ultima bugia.
0: Allora, tra non molto ritornerà il maestro Facchinetti a Dolce Alice Live per una cosa che ha fatto insieme ai Pooh, chiaramente. Però poi ti dico, questa non so di che anno è, ma più di 20 anni sicuramente. È una poesia, eccola qua.
2: Un altro dei pilastri della musica italiana, ma che fa scherzo.
0: Questo non è un pilastro, questo è tutti e quattro i pilastri per reggere un palazzo. Mamma mia, che cose meravigliose che ha fatto quest'uomo. All'orta. Che c'entra ora? All'orta non c'entra assolutamente niente.
3: 1975.
2: Ti ha trovato l'anno, guarda.
0: O 85, forse è 85.
3: 75.
0: No, controlla. È un album, non è dei Pooh, ma è proprio di Facchinetti. Non è 75, sicuramente sarà 85 come meglio.
2: No, ma leggo anch'io, guarda, che il brano a cui fai riferimento, sì, forse ancora poesia, pubblicato nell'anno...
0: No, non è quello. Questo si chiama Bugie.
2: Bugie.
0: Allora, è arrivato anche Loris, ben arrivato Loris, e allora un brano, poi diamo la linea a Loris Marchi.
2: Guarda che...

0: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
1: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
2: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
3: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
4: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
5: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
7: I love the music.
8: Best music.

0: Stai ascoltando I Classici alla Radio. Come nasce un classico degli anni 70, 80, 90 a cura di Loris Marchi. E in autunno saranno alcuni dei protagonisti a raccontare come nasce quel brano. Non perdetelo, perché la radio è il teatro della mente.
1: E la radio diventa il teatro della mente quando poi hai a che fare con certi personaggi come lei. Per annunciarla, uno dei classici che aprivano le serate allo Studio 54 di New York, la famosissima discoteca di New York. Con Loris Marchi oggi, insieme a Rebecca Lynn, che sarà una mia guida non solo spirituale, ma per intervistare l'ospite di oggi. Con Rebecca abbiamo qua Penny Ford, la cantante leader degli Snap. A te, Rebecca.
2: Hi everybody, Penny, thanks for being with us today.
3: Awesome, it's great being here, thanks for inviting me.
2: Yes, thank you, it's an honor for us.
1: Qualcuno si chiederà Penny Ford, dunque parlando di Penny Ford, io vi dico che Penny Ford inizia la sua carriera, diciamo quella forte per intenderci, dall'84 all'88, dopo un periodo come corista del Gap Band, quindi qui parliamo di musica funky. Però parlando sempre di Penny, Penny ha avuto a che fare una grande amicizia con la collega cantante Chaka Khan, ma nel 1989 esplode quello che è il fenomeno che poi ha caratterizzato tutto il mondo musicale, il fenomeno Snap. E qui vorrei con Rebecca entrare un attimo nel contesto di quelle che sono le canzoni più famose che ha potuto cantare Penny. Quindi Rebecca, io direi che possiamo sicuramente entrare in una delle tre canzoni, che potrebbe essere, insomma, The Power, no? Quando dici Snap, dici The Power e scoppia l'energia. Prego.
2: Exactly. So Penny, what we're doing is we're just talking a little bit about your background and your beginnings. And so your beginnings in particular with Snap, and once you really just started off with your very first song, after also with Chaka Khan. And so if you could tell us a little bit about that first song, your I Got the Power. You got the power, girl.
3: Well, actually, I made my first album 14 years before Snap. I've been working as a singer, a songwriter, working with Chaka before Snap. Snap was actually quite an accidental situation. I was just doing a session like I would normally do and didn't think anything would come of it. I was sort of singing to some music I didn't understand, because I'm basically, I came from a jazz gospel background. But because of that, you know, the gospel, when the music comes on, you just sing. You don't.
2: Yeah.
3: You know,
2: yeah,
3: so I kind of made that stuff up off the top of my head, thinking I was just making a couple bucks, you know, doing a session like I'd normally done.
2: Sure.
3: And boom, you know. But I had basically a career outside of Snap. But Snap is also, actually the most important piece of art that I was able to do.
2: Yeah, and all of our congratulations on that. That is an amazing success story. I want to just let our...
1: Translate for us.
2: Exactly. So, quindi quello che si stava dicendo è che appunto lei ha avuto degli inizi molto prima di Snap, e quindi
1: sì,
2: 14
1: sì,
2: anni
1: sì.
2: prima con dei suoi brani, e quindi anche con Chaka Khan,
1: yes.
2: come dicevi giustamente te, e poi per puro caso venne fuori Snap come una registrazione normale, che non pensavano niente, quasi come gioco, e poi boom, è venuto fuori questo super successone.
1: Per puro caso?
2: Per puro caso.
1: Così?
2: Sì.
1: Sicuri?
2: Sì, sicuri sicuri.
1: Penny, ce l'ascoltiamo.
2: Let's listen to you.
3: Huh?

0: It's a beautiful voice, it's a beautiful sound. La nostra Penny Ford qua con Rebecca Lynn per parlarci di Snap. Questo è uno dei classici che veramente danno la scossa. Poi però, cara Rebecca, arrivano altri grandi successi come Rhythm is a Dancer e poi ancora Oops. Insomma, parlatene voi, che io vi ascolto volentieri.
1: Okay, thank you, Loris. So we just heard one of your big hits from that epoca. You have several others with Snap in particular from that time frame. For example, Rhythm is a Dancer, and then Oops Up, as many more. So we want to just hear a little bit about how this developed, how Snap developed, how it grew from this point.
2: Well, Shaka and I had taken an apartment in London just to do some new things and to write and things. And the Germans had called her to do a project, and she said, "I don't do rap. You go do it."
1: Essentially,
2: that's kind of how it started. And I flew to Germany. I don't think that any of us knew that this was going to be this big. I think I heard the producers say they'd be lucky to make 10,000 off of this, and you know, just keep going, keep punching away at it as writers, and they were essentially DJs.
1: Yeah.
2: So it kind of came together very organically, you know.
1: So I just want to do a little synopsis here for Italian speakers, just to kind of summarize what you were just talking about.
2: Quindi,
1: anche se lei ha avuto un inizio in jazz e gospel, lei e Shaka erano insieme a Londra e hanno chiamato Shaka per fare questa collaborazione, solo che Shaka ha detto: "Io non faccio rap." E quindi ecco che è entrata anche Penny in questo progetto così importante.
0: In effetti Chaka Khan con Rufus hanno fatto veramente delle melodie pazzesche, ma non facevano rap.
1: Esatto.
0: Mentre invece Penny ci deliziava con brani così, tipo questo. Non so se arriva, vediamo un po' se arriva, perché sai, dalla regia sono un po' ogni tanto. Eccoli. Questo era un brano che stanno riballando anche le nuove generazioni. Per i classici alla radio, in diretta con noi c'è Penny Ford degli Snap con un classico dal titolo Rhythm is a Dancer.

0: Eccolo qua, Rhythm is the Dancer, un altro grande successo firmato Penny Ford, oggi con noi ai Classici alla radio. È bello avere questi personaggi che hanno fatto un po' la storia della musica internazionale.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

ringraziamento a Loris Marchi e a tutta la troupe che non si ride. Vabbè, a lui piace queste... Ma fermati un attimo! Mamma mia, è già fuori. Ma cos'è che hai?

0: Anche questa volta ha fatto un buon lavoro, da parte il fatto, insomma, noi ci scherziamo, però insomma, fa queste pillole, che poi non sono più pillole, ma sono supposte, perché la pillola dell'anno scorso era 5 minuti, sì, queste sono 10 minuti.
1: Le supposte, quelle effervescenti le usi tu.
0: Sì, sì, ma gliele impresto anche a lui, non ti preoccupare, ne ha bisogno. Comunque, tranno molto, finisce l'altra puntata di Dolce Alice Live, voglio sapere, ora voglio sentire cosa si inventa il disgraziato.

0: finale di Dolce Alice Live, mamma mia. E allora io vi saluto, vi bacio, vi abbraccio, vi auguro naturalmente l'appuntamento, vi auguro l'appuntamento di non perderlo, che sono salvato.
1: Il calcio d'angolo. In zona allora, Cesarini.
0: E Nola Gay e poi dietro
1: Cosa ha fatto la Fiorentina?
0: Aspetta, cosa ha fatto la Fiorentina? Allora Electric Flying per la Rabed, cioè vabbè, un finale meraviglioso. Ringraziamento che ha curato la parte tecnica, grazie Brian Bellè. La Sassa è sparita, è già sotto le coperte. Sicuramente Loris, vabbè, che te devo dire, non lo so dove sia, chi se ne frega. Un ringraziamento a Gianni e Pinotto.
2: Grazie Max, grazie. Ciao, ciao, vai dal barbiere ogni volta, ogni tanto vai dal barbiere.
1: Coltosa Erbe si deve tagliare i capelli.
2: Ciao. Ciao a tutti, grazie, ciao.
0: Ciao, alla prossima.

0: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. Angels like you.
1: Sono le 11 e un minuto. Sono le 11 e un minuto.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Questo è Luca Becchietti Show.
0: Amici ascoltatori, è un grandissimo piacere essere qua insieme a voi per 55 minuti di Super Sound. Iniziamo quest'oggi con un pezzo molto solare, si intitola Sunshine Reggae. Sono Layback.

0: Era il 1984 quando i Laidback ci facevano ballare al suono e al ritmo di Sunshine Reggae.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

abbiamo sognato insieme a Lisa Show. Erano i primi anni 2000. Il pezzo era Always. E qui andiamo molto più indietro nel tempo, insieme a Harry Nilsson.

d'eccezione, Dua Lipa, Pitbull, Adele, insieme a Zara Larsson. Ci siamo ascoltati This War.

0: Ato Skyline.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: Abbiamo ora Bebe Rexha insieme a Faithless con New Religion. Buona musica e buon divertimento.

0: Questi sono i Faithless, gruppo molto in voga negli anni 2000, prima di 2000. Bebe Rexha, New Religion.
1: Luca Vecchietti.
0: La bellissima Ava Max insieme a noi ora sul nostro palco. Million Dollar Baby.

0: Luca Becchi at the show. Romantic Time.
1: Accendiamo le luci soffuse, magari qualche candela, un po' di incenso, e godiamoci un po' di romanticismo insieme agli Everything But the Girl.

0: signor Ray Daval si è presentato affannato in forte ritardo a una gara organizzata in un bar di Manitowoc nel Wisconsin, dove avrebbe dovuto difendere il titolo di più grande bevitore di birra. Nonostante ciò è riuscito a trangugiare 4 litri di birra invece dei 2 richiesti e più rapidamente degli altri concorrenti. Quando gli hanno chiesto il motivo del suo ritardo ha spiegato: ero in un bar qui vicino a bermi una birra. Beh, insomma, non c'è male. La prima partita della nostra nazionale di calcio giocata contro la Francia si disputò il 15 maggio del 1910 all'Arena Civica di Milano. Alla gara vinta dall'Italia per 6-2 assistettero 4.000 spettatori. Anche se i gatti casalinghi passano gran parte del loro tempo acciambellati su un divano, tali felini restano predatori abili e spietati. Secondo una stima pubblicata negli Stati Uniti, il numero di uccelli uccisi ogni anno da amici, sia domestici che randagi, ammonta a 2,4 miliardi di esemplari. Ah, però. Pare che il nome tempura, la frittura di crostacei e verdure della cucina giapponese, provenga da tempora, espressione latina con la quale nel 500 i missionari portoghesi presenti nel paese del Sol Levante indicavano i 4 periodi di magro previsti dalla liturgia cattolica del passato, vale a dire la prima settimana di Quaresima, quella di Pentecoste, la terza di settembre e la terza dell'Avvento. In queste ricorrenze, infatti, i religiosi si astenevano dal consumare carne in favore del pesce. I primi ad attraversare in volo il canale della Manica furono il francese Jean-Pierre Blanchard e l'americano John Jeffries il 7 gennaio 1785. Un anno e mezzo dopo l'impresa dei fratelli Montgolfier, viaggiarono dal castello di Dover al passo di Calais a bordo di un pallone aerostatico. Amici, queste erano le nostre curiosità per oggi e torniamo alla nostra musica.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: Big Fike, Baby Doll.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: Questa è una versione rifatta di I Can Go For That. L'originale era di All & Oates. Abbiamo sul palco ora January Jane. Buona musica, amici.

0: dalla voce inconfondibile, ci siamo ascoltati Don't Start Now.
1: Luca Vecchietti Show.
0: Anche questa chitarra inconfondibile, Carlos Santana, Rob Thomas.

stiamo avvicinando verso il termine del nostro appuntamento. Abbiamo ancora un pezzo da ascoltare. Diplo, che si sta propinquando sul nostro palco, ci presenta Don't Forget My Lover. Luca.

sempre che dobbiamo togliere il disturbo, levare le tende o alzare i tacchi. Fate vobis. Fatto sta che i 55 minuti sono passati, con molto piacere da parte mia. Appuntamento alla prossima. Un abbraccione. Ciao.

MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: È mezzogiorno.
1: Alle frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
2: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
3: Piccola ma grande. È lei la più amata dagli italiani. È la nuova Fiat 500.
4: Qual è la sua storia?
5: 1 luglio del 1957 viene mostrata al Viminale in anteprima al presidente del Consiglio Zoli, mentre il giorno seguente la nuova Fiat 500 si rivela al mondo, un progetto che per gli addetti ai lavori era noto come 110. Pesante solo 470 kg, la meccanica della piccola Fiat è affidata all'ingegner Giovanni Torrazza, che sviluppa un motore bicilindrico 4 tempi raffreddato ad aria di 479 cm3 da 13 cavalli, capaci di spingerla fino a 85 orari per un consumo medio di benzina normale di circa 4,5 litri ogni 100 km. Porte controvento, solo 2 posti, ma il prezzo di lancio di 465.000 lire non è giustificato dalle finiture scarne. Così, dopo soli 3 mesi, Fiat aggiusta il tiro presentando 2 versioni, normale, con dotazione di serie arricchita, ed economica, identica alla prima con in aggiunta però solo i 2 posti dietro, oltre a 2 cavalli in più nel motore, che la porta a sfiorare i 90 orari. La 500 normale costa così 490.000 lire, mentre l'economica 25.000 lire in meno rispetto al prezzo iniziale. È l'inizio di un mito mondiale e di innumerevoli versioni e varianti di carrozzeria come la Sport, la Trasformabile, l'America, la Giardiniera, la D, la F, la Lusso e la Rinnovata, per non parlare delle elaborazioni di Abarth e Giannini. Un'avventura finita a Termini Imerese il 1 agosto del 1975 con una 500R con telaio numero 5.231.518. Come sappiamo però il cinquino non si fermerà mai e ancora oggi entra nelle nostre case come un fenomeno sociale amato nei film e nei cartoni animati, segnando epoche e generazioni e ispirando integralmente la 500 dei nostri giorni, che al cinquino deve tutto quasi il suo meritato successo.
2: Un'auto di successo comparsa nel 1957 e da quest'annata ascoltiamoci un grandissimo successo.

0: Frank, straight balls of fire.
1: Il desiderio di chi possedeva una piccola 500 era quello di farla camminare ancora un po' più speditamente. Per questo sono comparse sul mercato delle scatole, dei box, dei kit di elaborazione forniti da Abarth. Sentiamo adesso cosa ci raccontano questi esperti.
2: La Fiat 500 è un orgoglio nazionale, l'auto che per tantissimo tempo ha motorizzato l'Italia a partire dagli anni 50. È minuscola, ma anche lei nel suo piccolo aveva voglia di arrabbiarsi.
3: Così i meccanici di tutta Italia si misero al lavoro diventando preparatori. Tra questi qualcuno si inventò la formula magica e divenne immortale, come Carlo Abarth, grazie tra l'altro alle sue mitiche cassette, che la Abarth oggi ripropone, nuove ma uguali a ieri, per gli appassionati di ogni età della piccola Fiat.
4: Sicuramente Abarth ha reso possibile l'accesso a un sogno per molti. Ha fatto sì che gli utilizzatori di una vettura stradale potessero pregustare e gustare anche una vettura da competizione.
2: Per avere una 500 più veloce c'erano quindi due alternative: o andare da Carlo Abarth e acquistarne una, oppure prendere la famosa cassetta di preparazione e farsela montare. È così che la piccola Fiat divenne una hot hatch ante litteram.
5: Nella cassetta Abarth c'è il kit completo di elaborazione motore che porta la 500 classica ad essere una 595 Abarth. Lui era un elaboratore. Dopodiché offriva la possibilità alle persone che non volessero farselo montare direttamente nelle sue officine di Corso Marche di portarlo a casa, e di qui nasceva la cassetta. Nella cassetta Abarth abbiamo inserito tutti i componenti che riguardano gli organi meccanici che lo stesso Carlo Abarth offriva agli inizi degli anni 60 ai suoi clienti, per cui troviamo un kit di potenziamento che va dalla maggiorazione di canne cilindro e pistoni alla coppa maggiorata, all'albero a cam e tutti gli altri componenti necessari. Dal punto di vista della tecnologia rispetto al passato, è chiaro che noi utilizziamo una tecnologia odierna che ha tolleranze più precise e meno lasche, che ha materiali e componentistica ovviamente di un livello superiore, per cui le stesse prestazioni garantite un tempo oggi probabilmente sono anche maggiorate.
1: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
6: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie, due

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: 9:15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Individuati e denunciati due ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e il 5 ottobre scorsi. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
2: Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa avrebbe abusato della figlia di 12 anni, rimasta poi incinta. La vicenda, riportata oggi dall'Unione Sarda, è coperta dalla massima riservatezza. È stato il prelievo del DNA del feto ad incastrare il padre della ragazzina. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani.
3: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
2: L'economia, energia alle stelle, risparmi in calo e negozi che chiudono. 4 anni di crisi hanno lasciato un conto pesante all'economia italiana. Secondo i dati presentati da Confesercenti, l'instabilità internazionale è costata quasi 52 miliardi di euro di PIL reale e 34 miliardi di consumi, pari a circa 2.400 euro per famiglia. A pesare sono soprattutto il caro energia, l'inflazione e l'aumento delle spese quotidiane. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, secondo il presidente Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
3: Gli esteri: almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Intanto il presidente ucraino Zelensky oggi è arrivato a Londra. Oltre a Re Carlo incontrerà il premier inglese Burnham.
2: Lo sport: l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026 in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sull'autosole rallentamenti per lavori tra Incisa e Firenze in Pruneta in direzione di Milano. Incidente sul tratto milanese della A4 con code tra Pero e Viale Certosa in direzione Venezia. Sempre in Lombardia per lavori abbiamo code sulla 8 Milano Varese tra il bivio per la Peremontana e Gallarate verso Varese. Passiamo in Liguria dove ci sono rallentamenti per lavori sulla A12 Genova Rosignano tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Livorno. Infine in Veneto per un veicolo in panne abbiamo code sulla 27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Belluno verso la statale 51 di Alemagna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. Traffico intenso sulla 13 Bologna-Padova con incolonnamenti a tratti tra Bologna Interporto e Arcoveggio verso Bologna. Attenzione ai lavori in programma dalle 21 di questa sera proprio sulla 13, chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. La riapertura è prevista alle 5 di domani mattina. Disagi in questi minuti alla circolazione anche sull'auto sole nel tratto Bologna-Firenze. Ci sono incolonnamenti a tratti tra il bivio per la direttissima località Aglio e Ronco Bilaccio e poi proseguendo traffico rallentato fino a Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Per lavori rallentamenti sulla E45 Orte Ravenna si transita su scambio di carreggiata infatti tra Canile e Verghereto in direzione di Ravenna. Piccola nota infine, vi ricordiamo che lo svincolo di Bologna Borgo Panigale della A14 Adriatica resta chiuso fino al 27 novembre per chi deve immettersi in autostrada verso Bologna. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hoppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, una puntata come sempre di circa un'ora alla radio, una puntata che prevede fra l'altro in scaletta esclusivamente quest'oggi un suono dedicato alle voci umane con diverse formazioni che potremo incontrare in questa occasione. Cominciamo con i Pentatonix, formazione giovane di musicisti americani, eseguono dal vivo un brano dal titolo White Winter Hymnal, Pentatonix dal vivo.
2: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

La musica dei Fleet Foxes, formazione di Seattle folk, con questo White Winter Hymnal interpretati dai Pentatonics in apertura di trasmissione. Proseguiamo con questo suono ascoltando una formazione svedese, loro sono Real Group con Chili con Carne, un brano scritto da uno dei componenti, la band e l'autore in questo caso è Anders Enderoth. Chili con Carne, The Real Group. Pop.

un sapore decisamente latino, questa chili con carne per gli svedesi del Real Group, con questa bella performance che abbiamo ascoltato in radio. Prossima band corale in scaletta, loro sono Voctave, americani dalla Florida, li ascoltiamo con You'll Be Found. Voctave.

E questa è la versione peraltro eccellente di un inno come It Is Well With My Soul da parte di Sam Robson, musicista e vocalist britannico, con questa rivisitazione di un inno scritto nel 1871 da parte di Horatio Spafford e musicato da Philip Bliss, scritto in conseguenza del grande incendio di Chicago del 1871 e in seguito alla scomparsa della moglie e delle quattro figlie durante la traversata in Atlantico verso l'Inghilterra, meta a cui aspirava lo stesso Horatio Spafford per fuggire dalla crisi economica in seguito al grande incendio seguito appunto nella città di Chicago, che ha distrutto le sue prospettive di crescita economica e di famiglia. It Is Well With My Soul, il titolo, Sam Robson, l'autore di questo arrangiamento assolutamente spettacolare. Su Just Train siamo partiti da circa un quarto d'ora, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Se volete scriverci, l'indirizzo mail è questo: francescomusica1960@virgilio.it per vostre segnalazioni, se volete proporre all'ascolto qualche artista di vostra preferenza, oppure se siete anche una band, musicisti che fate musica e vorreste ascoltare la vostra musica in radio, potete scrivermi: francescomusica1960@virgilio.it.

In radio un classico dei Bee Gees, questa How Deep Is Our Love, in una versione rarissima per solo voci e pianoforte durante una trasmissione televisiva di parecchio tempo fa. Bee Gees su Just Train. Prossimi artisti, un progetto di due musicisti canadesi di Toronto, sono Nobu Adelman e David Goldman. Hanno fondato una bella realtà aperta anche a chi appassionato semplicemente di canto corale senza una specifica preparazione. Il progetto è Choir. Li ascoltiamo in questo evento con la pianista e cantante Sarah McLachlan. È un brano come Angel. Choir.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Sono le 17.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Traffico intenso sulla 13 Bologna-Padova con incolonnamenti a tratti tra Bologna Interporto e Arcoveggio verso Bologna. Attenzione ai lavori in programma dalle 21 di questa sera proprio sulla 13, chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. La riapertura è prevista alle 5 di domani mattina. Disagi in questi minuti alla circolazione anche sull'auto sole nel tratto Bologna-Firenze. Ci sono incolonnamenti a tratti tra il bivio per la direttissima località Aglio e Ronco Bilaccio e poi proseguendo traffico rallentato fino a Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Per lavori rallentamenti sulla E45 Orte Ravenna all'altezza di Verghereto si transita infatti su scambio di carreggiata in direzione di Ravenna. E piccola nota infine, vi ricordiamo che lo svincolo di Bologna Borgo Panigale della A14 Adriatica resta chiuso fino al 27 novembre per chi deve immettersi in autostrada verso Bologna. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: MRC Media Radio Castellana, RDE Radiodiffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media production.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Niente, io niente, niente. Sono salito su di un tram che non parte. Sto seduto.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sull'autosole rallentamenti per lavori tra Incisa e Firenze in Pruneta in direzione di Milano. Incidente sul tratto milanese della A4 con code tra Pero e Viale Certosa in direzione Venezia. Sempre in Lombardia per lavori abbiamo code sulla A8 Milano Varese tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate verso Varese. Passiamo in Liguria dove ci sono rallentamenti per lavori sulla A12 Genova Rosignano tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Livorno. Infine in Veneto per un veicolo in panne abbiamo code sulla 27
0: MRC, The Best of, il meglio di Rockimborgo.

0: Rock e vuoi, primo di luglio di questa nostra ultima puntata stagionale del 2026. Come sempre la regia, Mr. Pieroni.
1: Oi, ciao a tutti, potete mandarci un bellissimo messaggio tramite WhatsApp al 348 7607 9907
0: per interagire con noi, i nostri ospiti in quest'estate infuocata, anche se oggi ci sta dando un po' di trega, un po' le pioggerelline, un po' anche temporale.
1: Sì, un po' di venticello.
0: Allora parlerò poi dopo dei temporali che ho subito io questa settimana durante qualche concerto che c'è stato. In ospite con noi in studio, negli studios di MRC Media Radio Castellana, abbiamo Fabio, ma detto anche Rondelli.
2: Esattamente.
3: Buongiorno a
0: Buongiorno.
3: Tutti.
0: Ciao Fabio. Allora Fabio, un grande capo scout storico, ma anche presente.
2: Esatto.
0: Che è qui, ma anche presente. Che è qui con noi in attesa del nostro ovvio fantasmagorico ospite che non arriva mai puntuale, per parlare. Questa puntata è tutta dedicata al Rock in Borgo 2026 dell'8 settembre, che si terrà chiaramente come sempre all'interno della festa del Borgo di Castel San Pietro, durante la sagra, la nostra sagra annuale della Bracciola e la carriera logicamente. Quindi avremo con noi, stiamo valutando e sistemando un po' gli spazi e le metodologie per avere con noi il gruppo Boy Scout di Castel San Pietro, Fabio, quindi quest'anno siete con noi?
1: I due gruppi.
0: Adesso parleremo anche di queste cose, non confondiamo subito i nostri ascoltatori, che saluto ovviamente, che ci ascoltano da tutta Italia, dall'Abruzzo, che è un po' che non salutiamo i nostri ascoltatori, da Tarifa, Spagna, che mi mandano sempre un sacco di messaggi, anzi mandatemi i vocali come al solito. Quindi continuiamo a parlare un po' degli scout in attesa dell'altro ospite. E quindi parliamo di questi due gruppi.
2: No, va bene, dai. Nel senso che gli scout da Castello ci sono già ormai da 40 rotti anni, perché parliamo del lontano 1980.
0: 80.
2: E quindi pianin pianino ci siamo, diciamo, evoluti, ingranditi e siamo sempre entrati sempre di più nel tessuto sociale di Castello. E niente, e alla fine siamo diventati due gruppi perché le adesioni sono tante, tanti bambini e ragazzi che vogliono entrare, e quindi per dare accesso a tutti quanti abbiamo fatto due gruppi con un notevole impegno personale di tutti i capi che ci sono.
0: E quindi parlando di Boy Scout, perché dovete sapere, anche se non lo sapevate, ma io amo, se Mr. Pieroni, siamo stati tutti quanti dei Boy Scout qui, quindi è arrivato in questo momento, è arrivato il nostro terzo Boy Scout.
4: Vai con i Boy Scout, grazie.
0: Bella Amos. Allora, siccome sei arrivato,
4: i Boy Scout sono i migliori del mondo.
0: Siccome sei arrivato
4: con quanti minuti di ritardo?
0: No, sei abbastanza in orario, dai.
4: È un grande successo.
0: Siccome
4: è
0: sei
4: perché
0: arrivato,
4: c'è Fabio Rondelli, non vedevo l'ora di ascoltarlo e di vederlo e dargli un bacino, che ci paga sempre delle birre analcoliche.
1: Come esatto, ci dicevano anni fa, ricordati che la puntata delle 7 inizia alle 7.
4: Ah, è vero?
0: Esatto. Allora, per parlare di gruppi e parlare di Rock in Borgo, ci ascoltiamo subito Rock in Borgo dell'Incredible Borgo.

0: il grande primo nostro singolo della Incredible Borgo Band, con alla voce un grande Marco Negroni, un grande featuring.
1: Ho visto che ti è arrivato un pacco qua.
0: Mi è arrivato un gran pacco. Sto acquistando, diciamo, utensili per il mio lavoro, poi ti spiegherò.
1: Cos'è un soffiatore?
0: Un soffiatore non mi serve per soffiare via l'acqua.
1: Okay. Ascolta, mi è arrivato un messaggio da un nostro grande ascoltatore di Fiesso, che si chiama Andrea. Ci segue sempre.
0: Grande,
1: che ci manda
0: Andrea
1: sempre
0: Fiesso.
1: Anche dei vocali. Quindi
0: bene, dopo lo faremo ascoltare.
1: Dopo lo facciamo
0: ascoltare. Allora, conduciamo questa trasmissione insieme ai nostri ospiti Fabio e Amos per parlare appunto di Rock in Borgo e questa idea che ci è venuta di collaborare. A me cosa faremo?
1: Allora, siccome volevamo fare una cosa rilassante,
0: molto rilassante,
1: abbiamo deciso di fare una cosa diversa. Poi, con l'aiuto degli scout, voglio dire, questo grande gemellaggio rock boy scout finalmente avviene. Cioè, anche
0: diversa, sì, ma rock sarà sempre protagonista.
1: Sì, sarà una serata rock in borgo. L'unica differenza è che mentre tutti gli altri vendono magari le solite cose da mangiare e da bere, noi avremo la differenza. Faremo tutto un nostro corner dove ci saranno i boy scout che daranno da mangiare e da bere, con la differenza che avremo delle bevande non alcoliche, quindi non avremo la classica birra che si beve tutti i giorni, ma per dare un messaggio
0: zero.
1: Sì, avremo la birra 00, avremo altre cose che poi Fabio ci spiegherà, ma che comunque sveleremo anche nei social, perché poi oggi cominciamo a parlare dell'evento, ma tutta l'estate riverbereremo ogni dettaglio.
2: Dovranno seguirci su tutti i social, quindi Rock in Borgo su Facebook e Instagram, seguiteci che imparerete tutte le cose.
0: Bravo Pieroni, devo dire, senza avertelo chiesto, grande, grande.
1: Beh, non è mica l'ultima puntata a casa. Finalmente sarebbe.
0: Finalmente l'ultima puntata, dopo mi lasciate andare in vacanza.
1: Però devo dirti questa cosa, che voglio un po' dirla anche tutto il nostro pubblico, probabilmente sarà la dimostrazione che intanto si riesce a fare rock senza essere ubriachi, si riesce a divertirsi senza essere completamente ubriachi, e soprattutto la sera, il giorno dopo, visto che è anche un giorno lavorativo, puoi anche andare a lavorare senza quel solito mal di testa o mal fegato o caghetta,
0: con quel gusto in bocca.
1: Con gusto in bocca. Esatto, provate quindi a fare una serata di grande rock e divertimento senza bere alcolici. Provateci una volta, poi mi direte se il giorno dopo è stato meglio o è stato peggio.
0: Secondo me tutto quell'ossigeno nel sangue è inebriante.
1: Io ti dico, sono 6-7 mesi che non bevo alcolici e sto molto meglio, perché quello che pensavo fosse il mio motore in realtà era il mio fardello.
0: È il tuo fardello, pensa mo Amos come mi
1: che
0: viene
1: che farima con?
0: Con Castello. Castel San Pietro. Allora Fabio, allora spiegaci un po' la vostra iniziativa. Voi siete soliti poi magari a partecipare a eventi con i Boy Scout come somministrazione per la vostra autosostentamento.
3: Autosostentamento, esattamente. No, diciamo che questa cosa qui ci è particolarmente piaciuta, perché voglio dire, non è solamente il fatto di dare delle piedine, crescentine, eccetera, eccetera, ma è proprio un volere trasmettere un messaggio. Noi siamo un movimento educativo, ci rivolgiamo ai ragazzi giovani, e quindi pensiamo e ci rivolgiamo anche alla cittadinanza, quindi pensiamo che questo sia un messaggio importante. Poi sta a voi raccogliere il messaggio, condividerlo oppure no. Nel senso,
0: possiamo dire noi che siamo tre esperimenti che avete fatto su di noi,
3: esatto.
0: Come ci avete formato, dove siamo arrivati, quindi
3: siamo venuti su così
0: siamo venuti su, insomma, ognuno ha fatto
3: potremmo aprire una discussione su questo, però sì.
0: No, siamo tre personaggi abbastanza rinomati, che se San Pietro, esatto, ben voluti,
3: e questo mi fa piacere,
0: e abbiamo messo insieme appunto questo bel gruppo di Rock in Borgo, e che tutti gli anni ci teniamo a essere presenti nella nostra bellissima festa del borgo.
1: Siccome ho attivato anche la diretta saluto
0: diretta
1: a tutti quelli che ci vedono a casa direttamente dai social.
0: Allora saluto tutti i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori, in questo caso possiamo dire quelli oggi, che sono al video citofono.
1: Oggi sarà l'ultima puntata
0: stagionale, questo l'abbiamo detto, a meno che non mi freghiate un'altra volta.
1: Ma poi ci trasferiremo sui social.
0: Poi ci trasferiamo, grande campagna per il nostro Rock in Borgo, quinta edizione questo anno,
1: che
0: 2026,
1: sarà?
0: Che sarà l'8 settembre, a partire dalle ore 19 circa. in via Mazzini a Castel San Pietro Terme.
1: Abbiamo già raggiunto anche un ottimo accordo col comune.
0: Abbiamo appena finito di parlare con il nostro amico assessore Carboni, che ci ha dato conferma della nostra partecipazione, e stiamo finendo di mettere appunti i dettagli anche con la presenza del punto di food and drink alcol free dei Boy Scouts.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: E per chi non lo sapesse, lui è Fabio Rondelli, il capo degli Scout di Castello.
3: Uno dei capi.
1: Non tutti sanno che gli Scout hanno una comunità capi, se vuoi dire due parole.
3: Bravo. Sì, la comunità capi, che è praticamente un gruppo di capi adulti e formati, perché comunque la nostra associazione ci chiede di essere formati, quindi non inventarci le cose così come vengono, per essere molto pratici, che gestiscono il gruppo e le singole, quelle che noi chiamiamo le singole branche, quindi i singoli gruppi divisi per fasce d'età.
0: Va benissimo, allora continuiamo a parlare ovviamente di Rock in Borgo Live. Ascoltiamo i pezzi che abbiamo suonato nelle nostre grandi edizioni di Rock in Borgo, a partire da La Ba-

0: Buonasera, sono Bruno Lavoce, un vostro grande ascoltatore. Per favore, potete ricordare che la sera di Rock in Borgo sarà anche in diretta su MRC a 1098 e 711 kHz.
1: Allora, grazie, questo è il nostro direttore artistico che ci manda come sempre i suoi vocali per ricordarci quello che dobbiamo fare sia qui in radio che fuori. E abbiamo quindi questa richiesta da parte di Bruno di ricordarvi che la serata Rock in Borgo Live del 2026 sarà in diretta sulla radio, appunto, MRC Media Radio Castellana. Cosa volevamo dire ancora, Amos e Fabio, che tornano in studio qui con noi? Questo pezzo l'abbiamo suonato alla prima o alla seconda edizione, ti ricordi, Amos?
2: Alla prima. Ma lo faremo anche quest'anno?
1: No, se era la seconda, era tutto coperto, ti ricordi? Edge è tutto coperto.
2: La prima era tutto coperto.
1: No, la prima era libera, c'era molta più jam session. Invece nella seconda eravamo già un po' più
2: strutturati
1: ed era tutto coperto.
2: La terza io non c'ero.
1: La terza tu eri via e la quarta è stata l'anno scorso, quindi abbiamo tanti ricordi.
2: Quindi ne abbiamo già fatte quattro e questa è la quinta.
1: Questa è la quinta.
2: È la quinta.
1: Siamo già, come si dice, quinquennale. Questi sono i viaggi dell'astronava.
3: Non è quinquennale, è quintennale.
1: Allora,
2: quinquennale come il piano Marshall, i nostri amplificatori.
1: Era questo grande piano di fila. Anzi, diciamo qui parlando di sponsorizzazioni, appunto, siamo partiti proprio con la campagna sponsor.
2: Esatto, scusa se ti interrompo, volevo dire che partiranno da domani, io e Pieroni manderemo a tutti i nostri sponsors la mail per rinnovare il sostegno alla nostra manifestazione dell'8 settembre.
1: Sia per i nostri grandi sponsor,
2: sia
1: solici,
2: tutti quelli che abbiamo avuto l'anno
1: scorso.
2: E tutti
1: quelli nuovi che vorremmo coinvolgere.
2: Quindi da domani arriveranno le mail, vi spiegheremo le modalità e via. Poi sì. Si fattura!
1: Non parliamo di cose amministrative, continuiamo a parlare un po' di Boy Scout con Fabio. Noi che siamo stati tutti e tre sotto la tua ala protettrice, dici qualcosa che ti ricorda di noi, insomma, di quegli anni che erano, diciamo, gli anni 80, metà fine degli anni 80 per me, speriamo magari un pelo più avanti.
4: No, diciamo che gli inizi sono stati abbastanza avventurosi sotto tutti i punti
1: per
4: di
1: me
4: vista.
1: Era bellissimo quel periodo.
2: Sì. Ma Fabio, tu sei CSP1 o CSP2? Due.
4: Sì. C'era solo un gruppo che era enorme, adesso due medi.
1: Fabio, posso dire una cosa, perché io sono arrivato a Castello nell'82 e sono entrato a far parte degli scout nell'83-84, quindi proprio subito all'inizio del vostro gruppo.
4: Eravamo proprio
1: posso dirlo,
4: dei pionieri, dei giovani
1: anche,
4: pionieri.
1: Anche

0: gioia questi poi anche tutti questi ragazzi che sono, voi siamo che eravate cinnazzi, come
1: io
0: si dice.
1: Ho fatto tante belle amicizie, anche Stefano Ponti, che era il mio capo Brinz, grande barista qui di Castel San Pietro, col quale ho lavorato, col quale siamo ancora in compagnia.
2: E hai cantato a Rock in Borgo il primo anno.
1: Chi? Stefano Ponti. Ponti. Ah, Ponti è venuto a fare la sua comparsa, logicamente.
3: Ah, Sostella, la Fiera San Lazzaro.
1: Un classico suo, che la interpreta sempre con grande passione, che dovremo, secondo me, riproporre quest'anno.
3: E chiamiamo
1: il grande Stefano Ponti, visto essendo uno scout, non solo lui, tanti altri che hanno fatto parte del gruppo scout.
3: Tantissimi, infatti questo gemellaggio, voglio dire, se poi fondamentalmente...
1: Come per esempio DJ Mazza, che viene a fare il DJ
3: Mazza,
1: set.
3: Ma sarebbe infinita, probabilmente tutti i nostri amici di Castello hanno fatto con noi i Boy Scout, e i primi gruppi, le prime suonate le abbiamo fatte proprio ai Boy Scout. Io ho imparato a suonare la chitarra anche perché mi piaceva suonare
1: le canzoni che cantavamo di fronte al fuoco.
3: Sì. Ma poi le facevamo un po' alla nostra maniera come potevamo, però no, insomma, ricordi molto divertenti. Anche Pieroni ha degli aneddoti importanti.
1: Un backstage pass qui lo potremmo fare, degli scout, no?
3: E poi volevo ricordare il mitico Yogi, che voglio dire.
1: Il nostro grande scapo metallaro, che è quello che ci ha Fabio iniziato Dardi. Tutti. Perché lui girava con questo giubbotto di jeans con tutte le toppe e dietro nella schiena aveva una toppa gigante di The Number of the Beast.
3: Esatto, degli Iron Maiden.
1: Che quale tutti noi, vabbè, anche se gli scout erano più affini magari vicino alla chiesa.
0: No,
1: però come vedi non è contato.
0: Non è contato.
1: Ha vinto il rock, ha vinto l'heavy metal. E noi ci andiamo a ascoltare un altro grande pezzo dei Cult, Rain. O anzi, versione però dei Rain.
3: Vai!

0: fare questa sera?
1: Te lo spiego con Live Zone.
2: Live Zone, la nostra rubrica per parlare dei live della zona di Bologna. E non solo, questa settimana devo parlare di un live al quale ho partecipato.
0: Hai preso l'acqua?
2: Purtroppo lunedì. E lunedì mi sono recato in quel di Bologna, alla Caserme Rossa, al Sequoie, per assistere a un grande concerto che si presumeva che fosse così per l'atmosfera che c'era, di Subsonica, che erano partiti alla grande e purtroppo dopo tre pezzi su Liberi Tutti,
0: no,
2: oltre la pioggia che è arrivata, ma la gente non si stava preoccupando tanto della pioggia, anzi si era creato proprio bello ballare sotto la pioggia in quel momento, ma a un certo punto è arrivata la grandine, proprio il primo chicco penso di averlo preso in testa io, e dopo stock, e allora lì ho detto qui bisogna andare via, perché subito dopo è entrata veramente una tromba d'aria con grandine, dove la gente ha dovuto scappare e ovviamente la security ci ha indicato le vie per uscire in sicurezza, perché il palco, la zona palco non era più sicura.
0: Però è stato ben gestito.
2: È stato ben gestito, almeno per quello che mi riguarda, se siamo finiti dentro al solito circolo bocciofila
0: di Polinski
2: a bere delle birre per aspettare, anche perché eravamo in moto, per poter ritornare verso Castel San Pietro in sicurezza.
0: Ma
2: perché...
0: in questo caos non è che hai conosciuto qualche ragazza, oppure è successo
2: ce,
0: che
2: ce n'erano tante da conoscere? Adesso non voglio spogliare, non dobbiamo sempre
0: nude,
2: parlare di queste
0: bagnate,
2: cose che poi mi metti in difficoltà.
0: Ah, okay.
2: Mi metti in difficoltà,
3: sono timide.
2: Allora, i grandi live che ci sono stati purtroppo in Subsonica, lo voglio dire perché l'ascolto, per chi ha acquistato il biglietto può fare in due maniere: o utilizzarlo a settembre per la loro data a Reggio Emilia, valido
0: per farsi un cannone,
2: no, valido uguale, quindi chi ha già il biglietto lo usi tranquillamente, oppure chiedere il rimborso incluso di prevendita tramite il sito della piattaforma sul quale avete prenotato. Io per esempio Ticket One, mi sembra.
0: Tu cosa farai?
2: Io penso che andrò per il rimborso, perché a settembre non sono sicuro se quella data lì, che è molto vicino a Rockimborgo, sarò disponibile con tutte le cose che avremo da fare, anche perché Reggio Emilia non è vicinissimo, anche se non è lontanissimo, ma ci
0: entro Reggio
2: esco contento, vabbè.
0: Allora, stiamo salutiamo andando avanti. Gli ascoltatori di Reggio Emilia.
2: Allora, parliamo invece di live che saranno futuri, quindi abbiamo visto, c'ho una bella locandina davanti a me, Amos, ne abbiamo già parlato, ma
0: abbiamo
2: vogliamo ricordare
0: l'8 settembre Rockimborgo, l'8 luglio che è mercoledì prossimo.
2: Mercoledì prossimo
0: noi non andremo in onda, ma
2: siamo all'arena di Castel San Pietro, vuol dire di Verona.
3: Mettila davanti al microfono così la vedono meglio.
0: Siamo all'arena di Castel San Pietro Terme, di carichi,
2: quindi ci saranno i Magenta 9, ma soprattutto chi ci sarà?
0: Ci sarà Guglielmo, Nicola Ferrari, Beppe Carletti dei Nomadi, quindi sarà un serratone di musica, sì, che comincerà abbastanza presto, quindi da 18:30 tutti in arena fino a mezzanotte.
2: Molto bello, devo molto dire, non l'abbiamo detto l'altra volta, che a Castel San Pietro oltre all'arena ci sono tanti belli eventi anche al Giardino degli Angeli,
0: certo,
2: e non solo, sui nostri bei colli in via Piana, tutti i mercoledì, forse non stasera perché sta piovendo.
0: Andiamoci stasera.
2: Se si può andare, ci sono le serate del birrificio Claterna, che fa sempre belle cose, anche con musica dal vivo. Stasera c'è una bella serata rock. Dobbiamo informarci se per caso non abbiano rinviato anche loro per questioni del maltempo che ci ha un po' spezzato questo caldo che sta veramente ammazzandoci, ma ci voleva. Però tanti eventi purtroppo soffrono di questi problemi.
3: Dell'8 luglio. Gli scout di Castel San Pietro gestiscono il bar dell'arena.
2: Ecco, così potremo conoscere.
0: Ma vedi che è un connubio.
2: Potremo conoscere.
3: Il connubio continuo.
2: Noi andiamo avanti con la grande musica di Rockimborgo Live.
0: Tutto il rock che vuoi.

0: senti la gonna, facci vedere anche questo. È il grande Red che passa qui con noi. Entra, entra, fallo entrare, grande Red. Mi sembra al microfono abbiamo anche Red. Parlaci un attimo. Un saluto. In diretta.
1: Grazie.
0: Un grande nostro ascoltatore che passava qui per caso. Amos.
2: Ed è molto bella.
0: Il nostro primo concerto con Amos, le foto le faceva proprio Red. Quando eravamo con i Fairy Tales. Era il 1996. 96 con i Fairy Tales. Te lo dico io. Fidati.
2: Non sa tutte le date.
1: Il 96.
0: Era il 96.
2: Tutte le date.
0: Forse tipo grande Red.
2: Ciao.
0: Cose che capitano qui a Rocky Borgo Live, soprattutto a MRC, gli studios che sono una vetrina sul borgo di Castel San Pietro. E quindi alzati la gonna, un altro pezzo che abbiamo proposto in un'edizione di Rocky in Borgo, dove con noi salì sul palco Luca Testoni e fece questo grandissimo assolo. Grande Testoni che domani sera 1, 2, 6, 9 schianto si troveranno a
2: alla tettoia di Mondi, che praticamente è piazza Lucio Dalla di fianco al comune di Bologna, dove c'è il nuovo comune. Insomma.
0: Noi ce la faremo a andarli a vedere dopo le prove.
2: Proviamo. Sai che le nostre prove non si sa mai come vanno a finire.
0: Perché noi da domani iniziamo ovviamente ad andare un po' in sala prove.
2: L'Incredible Borgo Band
0: si riunisce.
2: Ha fissato domani la prima prova.
0: La prima prova per arrivare a settembre belli preparati.
2: Ben assemblati.
0: Con la nostra nuova scaletta.
2: Ma avremo comunque le due batterie anche quest'anno?
0: Certamente.
2: Quindi avremo
0: due
2: batteristi.
0: Ripetiamo.
2: Francesco.
0: Borgo Band è composto da, diciamo,
2: la batteria, due batteristi, Francesco Brini e Francesco
0: che sono
2: Tebaldi.
0: In contemporanea, non che si danno il cambio, attenzione,
2: sono assieme, quindi montiamo,
0: abbiamo un kit, un set,
2: abbiamo uno speciale kit con due batteristi, due batterie integrate montate una dentro l'altra, così suonano entrambi ed è un bel genere
0: face to face.
2: Al basso Daniele Brini,
0: Daniele grande Black nostro.
2: Chitarristi siamo almeno in tre, io, Emanuele Pieroni qua presente,
0: il nostro mister Pieroni,
2: Andrea Capa Martelli. E poi ci
0: tastiere.
2: Sono alle tastiere il mitico Bonimba. E poi i cantanti, parlaci tu dei cantanti.
0: Beh, io ovviamente, ma avete per forza, non avete più trovato sostituti o altra gente che voglia partecipare.
2: Tu sei stato convocato
0: come frontman,
2: certo.
0: E poi nelle ali ovviamente te come supporto vocale, perché
2: sì,
0: come grande cantante Magenta 9 non solo. E avremo anche Mario Domenicali probabilmente, che non abbiamo più sentito, però
2: l'ho visto io giù. Da Valentino, che era con suo figlio, ha detto che viene molto carico, non vede l'ora di vederti.
0: Allora vedremo come
2: va. Ricordagli di stampare i test.
0: Seguiteci sui nostri social, perché domani sera dalla sala proprio faremo tante dirette.
2: Sicuramente.
0: Giusto?
3: Abbiamo anche una nuova corista.
0: Abbiamo anche una corista che ci aiuterà, dici un po' Pieroni chi è pure?
3: Elena Liverani
0: che è del gruppo.
3: La cantante dei Levania.
0: Dei Levania, questo genere, diciamo, new metal.
2: Ma viene anche domani alle prove, gliel'hai detto?
3: Sì, certo.
0: Deve venire anche alle prove.
2: Ma dove le facciamo le prove?
3: Al front of house, zona Roveri.
2: Salutiamo i ragazzi.
0: Salutiamo anche perché noi vogliamo promuovere anche le sale prove del circondario, e questa devo dire ci sta particolarmente a cuore, perché veramente ha gli spazi giusti per The Incredible Borgo Band, perché siamo in tanti.
2: Molto, un band ingombrante.
0: E siccome abbiamo bisogno, anche visto che è tanto caldo ultimamente, anche di una buona reazione.
2: Ci sarà.
0: E un po' di birra analcolica.
2: Solo birra analcolica.
0: Allora Fabio, raccontaci un po' tu dei Rock in Borgo, a quanti ne hai assistiti?
4: Due, addirittura.
2: Pensavo poi zero.
4: No, due. Poi mi sono avvicinato con circospezione a questa realtà. Poi ho visto che c'erano delle facce conosciute e allora ho detto perché no? Andiamoci anche l'anno prossimo.
0: Andate pure avanti, che devo conferire con Pieroni in privato. Andate avanti.
2: Quindi in realtà eri un po' spaventato lì.
4: All'inizio sì, dico questa gente strana, poi dopo dico gente strana, guardo uno, ma io questo lo conosco. Ma che è Amos questo? Poi ci guarda, c'è anche Emanuele, allora dico,
0: secondo me te, che ero ai Boy Scout, non mi hai riconosciuto però.
4: No, non subito.
0: Sono stato fuori un po' tanto.
4: No, no, no,
2: Ma quanti anni sei stato nei Boy Scout?
0: Io praticamente sono entrato nei Boy Scout nell'84 come lupetto, ho fatto i 2 anni canonici e poi dopo ho diventato capo sestiglia.
2: Che sestiglia era?
0: La sestiglia dei pezzati, che
4: esiste.
0: Credo che era quella. E dopo sono passato logicamente agli esploratori sotto l'ala protettrice di Stefano Ponti.
2: Negli orsi,
0: con Poldo che ha cantato con noi e che poi era il storico cantante di Ground Zero, quindi era tutto collegato. Pierluigi Poli, facente parte. E poi attenzione, Demis Cavina, che volevo salutare.
2: Nuovo allenatore della Fortuna,
0: grandi congratulazioni, perché un grande castellano
2: verrà poi qua in radio anche lui.
0: Verrà
2: anche
0: in radio quando avrà tempo, perché adesso si sta preparando.
2: A lui
0: molto,
2: piace anche molto il rock e sarà presente l'8 settembre sicuramente. Mi ha promesso che viene.
0: Che ci porta anche qualche giocatore, magari.
2: Questo non si sa, ma lui è detto.
0: Quindi Rockimborgo diventa Fortitudino.
2: Vabbè, per forza.
0: Anche perché la Fortitudo che si allenavano storicamente al Palazzarita,
2: sì.
0: Anche al Palazzarita hanno suonato tanti bei gruppi che siamo andati a vedere. Tra cui Iron Maiden, il primo concerto degli Iron Maiden a Bologna è stato proprio nel palazzetto della Fortitudo.
2: Sì. Io ti dico, mi ricordo vari concerti lì, è un palazzetto che suona da Dio, suona veramente bene. Quando poi hanno cominciato a suonare l'Unipol Arena faceva schifo.
0: Sì, no, l'Unipol Arena. No.
2: Cioè, Piazza Zarita si sente veramente bene. Un concerto che mi ricordo molto fu quello degli Offspring.
0: Sì, io eravamo assieme, 1999.
2: Quanta gente c'era.
0: Bellissimo. Mia sorella pensa che mia sorella e Enrico restettero fuori perché non c'erano i biglietti.
2: Secondo me c'era anche Andrea Di Fiesso. Quella volta lì a vedere gli Offspring.
0: Allora vogliamo ascoltarlo questo Andrea Di Fiesso.
2: Lo ascoltiamo Andrea.
1: Ciao, sono Andrea Di Fiesso. Ascolto un etro fall un perdere del tempo a spiegare una maschera che il miel le miau la merda.
0: Dopo poi traduciamo,
2: Aspetta.
0: Traduciamo.
2: Allora, prima traduciamo. Fabio, hai capito cosa dice Andrea?
4: Poco e niente.
0: Tu lo mastichi un po' il dialetto,
4: no,
0: che
4: allora, è un dialetto, sì, ma qui non
2: Andrea da Fiesso dice: potrà mai un'ape perdere tempo a spiegare a una mosca che il miele è meglio della merda?
0: No,
2: sentiamo la risposta.
1: L'età perso.
2: È tempo.
1: D'Ambrisa.
2: Esatto. Rivai, scusa.
1: L'età perso. D'Ambrisa.
2: Lui dice: perso. È tempo perso,
0: non
2: perché la mosca e l'ape non si capiscono. Da questa.
4: Dobbiamo tradurre per l'Abruzzo.
2: Contadina, tu cosa estrinsechi da questa stornello contadino, insomma, calato
0: nel questa sbadilata di filosofia, sì, diciamo, locale.
4: L'incomunicabilità del mondo moderno,
0: della natura, delle specie.
4: Si potrebbe fare una
2: che parte da lontano, è una fase profonda in realtà.
4: Si potrebbe fare una bella discussione a livello di scala.
0: Allora, anche a Fiesso ci sono un sacco di persone.
2: A Fiesso, Andrea.
0: A Fiesso esattamente dove si trova?
2: Fiesso è vicino a Castenaso. Arrivi a Castenaso, poi vai ancora un po' più a nord,
0: ma
2: quindi giri a destra.
0: Ma non è che sarai di Fiesso? Un po' di Fiesso.
2: È di Fiesso.
0: Allora, noi vogliamo ascoltare della musica che non è di Fiesso. Sono i Kings of Leon, Sex on Fire.

0: Fire, Kings of Leon. Oggi non abbiamo dedicato a te, ma lo faccio io la dedica la mia grandissima amica a Londra, Valentina. Questa è per te, Kings of Leon, Sex on Fire. Allora, siamo tornati in studio, stiamo per salutare il nostro ospite Fabio, perché se ne deve andare a altri impegni, proprio con gli scout, hanno una riunione molto importante nella quale si devono decidere cose importanti, perché
1: tra
0: le altre cose i Boy Scout di Castel San Pietro stanno per ultimare la realizzazione e la costruzione della loro nuova sede, giusto? Parlacene un po'.
1: Esatto. Allora, avendo aperto un nuovo gruppo, perché siamo estremamente grandi e numerosi, tutti nella stessa sede non ci stavamo più. E quindi, come succede,
0: bisogna ingrandirsi.
1: E quindi niente, siamo impegnati in questo grandissimo progetto, oneroso ma veramente entusiasmante, e per dare appunto la possibilità anche di fare in modo che molti ragazzi poi vengano negli scout senza essere vincolati dagli spazi e dei numeri che dobbiamo comunque rispettare. Detto questo, l'iniziativa che stiamo facendo con Rock in Borgo, e quindi la distribuzione della, diciamo, della gastronomia e del
0: vostro angolo food, esatto, and drink,
1: esatto, food and drink a alcol zero
0: free.
1: Verrà tutto l'incasso viene finalizzato, viene per la costruzione ovviamente della
0: noi
1: della
0: chiaramente
1: sede.
0: Quando abbiamo sentito di questa necessità ci siamo ovviamente voluti mettere a disposizione, proprio per dare agli scout la possibilità di autofinanziarsi e per la loro nuova sede, che ovviamente è un progetto molto bello qui a Castel San Pietro. Che dove si troverà la nuova sede?
1: Si trova vicino, alla fine è molto vicino alla sede vecchia, quindi il parco, diciamo, all'ingresso del parco Lungo Sillaro, vicino agli orti, più o meno come zona.
0: Io come ultima sede che ho visto è stata quella dei frati,
1: sì.
0: Era quella salettina fredda, freddissima.
1: mamma mia, che tempi veramente.
0: Però belli.
1: Però, e quindi questo nuovo grande progetto che ci impegna tutti, dai più grandi ai più piccoli, perché oggettivamente anche i piccoli fanno la loro parte. E questo serve anche per sentirla un po' loro, per partecipare un po'. E basta, io vi ringrazio tanto.
0: Ringraziamo noi il grande Fabio Rondelli, il nostro grande capo spirituale.
2: Grazie Fabio, grazie.
0: Il capo di tutto, quello che ci ha formato, perché era un capo anche poi molto un po' severino con noi. Ma
2: però non rimarrai sempre come un nostro papà.
0: Sì, nostro.
1: Non esageriamo.
0: Nostro zio.
1: Facciamo zio.
0: Un bello zio, sì, bello zio.
1: E basta, io vi ringrazio tutti, ringrazio i miei amici qui di Rocky Borgo.
2: Ci vediamo l'8 settembre.
0: No, ci vediamo prima, perché dobbiamo finire di sistemare.
2: L'8 luglio
0: ci vediamo.
2: L'8 di tutti i mesi.
0: Ci vedremo in tante occasioni.
1: Sicuramente l'8 luglio, perché tanto noi siamo al bar e voi sarete lì da quelle parti.
2: Alla grande.
0: Quindi la prima, diciamo, esperimento Rock in Borgo featuring Boy Scout Castel San Pietro sarà l'8 luglio all'Arena
2: mercoledì
0: di Castel San Pietro, mercoledì prossimo, con il Magenta 9.
2: Dalla Bolognina.
0: Allora, grande, grazie.
1: Saluti.
0: Fabio,
2: saluto a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Un saluto ai nostri ascoltatori. Io volevo chiedere, Amos, ti ricordi che per la prima edizione di Rock in Borgo partecipasti con i Rain? E da
2: mi
0: tanto
2: ricordo.
0: Che non parliamo di i Rain, cosa state facendo ultimamente?
2: Allora, questo è nel 2026, festeggiamo.
0: E questo era il saluto fisico. Non l'avevi detto che dovevi andare via, Fabio.
2: È stato bellissimo. Ciao Fabio. Il 2026 segna il 10° anniversario dell'uscita di Space Pirates.
0: Ah, bellissimo
2: un
0: disco.
2: Un album
0: che
2: molto importante per
0: da cui ho scelto una canzone che potremmo mettere anche subito dopo questo intervento.
2: E quindi cosa succede?
0: Se Pieroni è pronto.
2: Nel 2026 festeggiamo il decennale e stiamo facendo uscire tutta una serie di pezzi di quell'album rivisitati dal nuovo produttore, soprattutto cantati da Mala. Suonati anche da
0: Freddy. Quindi tu mi vorresti dire che il prossimo pezzo che stiamo per ascoltare Mala lo ricanterà?
2: Dipende qual è.
0: Allora lo vogliamo sentire? Kite and Roll!

0: questo è Kite and Roll, un pezzo che io ho voluto facessero i miei amici Rain per unire questi due mondi che mi hanno sempre piaciuti, il kitesurf e il rock and roll, qui dove Lucas Palmer a Tarifa con la sua scuola di kite che si chiama appunto Kite and Roll, gli ho voluto dedicare questa canzone, quindi con i Rain non poteva che essere così. Questa canzone tra l'altro è inserita in Space Pirates del 2006,
1: è stata inserita perché questa è uscita prima come singolo
0: stand alone,
1: l'ho cantata io, primo pezzo, infatti, che ho registrato alla voce.
0: Ci sono tanti, su questo pezzo ci sono tante belle cose, proprio la prima esperienza di Amos come cantante prima di Magenta 9,
1: assolutamente,
0: dove da lì hai potuto magari vedere quali erano le tue potenzialità, no?
1: Sì, pensavo di fare schifo
0: e invece un gran pezzo che suona bellissimo.
1: Infatti ci ho fatto un forno.
0: Ci hai fatto fare schifo, appunto, che tra l'altro, dovendolo dire, saranno parte della programmazione di Rockimborgo, appunto, di quest'anno.
1: L'8 settembre ci sarà anche il fare schifo parte all'interno di Rockimborgo.
0: Esatto, vogliamo dare quindi ancora la nostra, diciamo, un po' il nostro palinsesto.
1: Cominciamo dalla fine.
0: Alla fine chiuderanno un po' un DJ set rock bello cazzuto,
1: come non si è mai visto prima,
0: potentissimo.
1: Preparatevi.
0: Prima di chiudere con i DJ set, ci sarà Fare Schifo, questa band che ha proposto un format bellissimo che è andato in giro per tutta Italia, soprattutto anche a Bologna, al Dumbo, dove si susseguono vari cantanti e artisti e propongono tutto un percorso musicale, soprattutto anni 90, sì. Rock, punk commerciale di quegli anni. Facci qualche nome, Amos.
1: Ci sono gli Offspring, Green Day, poi c'è anche la bomba tipo Young Blood, c'è di tutto, ci sono gli Oasis,
0: c'è anche Rewind di Vasco,
1: insomma tutto il contrario di tutto.
0: Ballare, saltare, il divertirsi, delirio.
1: Quella parte finale sarà veramente
0: un delirio.
1: Prima, proprio
0: per dare, proprio per buttare il cerino sulla benzina, ci siamo noi con The Incredible Borgo Band, che anche noi quest'anno abbiamo una bella scheletina potente, faremo il nostro show bello secco. Bam! E poi diamo via le danze, ma ancora prima di noi stiamo finendo di
1: selezionando,
0: ma siamo quasi al 90% con i Psycho Nipples, che fanno anche loro un genere bellissimo, rockabilly molto coinvolgente, loro sono bravissimi, e poi Eddie Monti fa veramente un bello spettacolo, e a parte essere amici hanno già partecipato a Rockimborgo di 2 anni fa, e quindi abbiamo voluto riconfermarli proprio perché sono stati veramente bravi e apriranno
1: molto
0: le danze
1: bene.
0: Prima di loro un DJ set di apertura, poi così per scaldare un po' l'impianto, che dobbiamo fare un po' di sound check anche attraverso il DJ set.
1: Dico l'ultima cosa, faremo una partnership con Stage Jump, quindi a breve ci sarà anche probabilmente la band che si candiderà e selezioneremo dal circuito Stage Jump.
0: Esatto, perché ne abbiamo parlato l'altra volta, vogliamo fare un piccolo recap di questa.
1: Stagejump.com lo trovate sia come app che come sito, e lo consiglio a tutte le band, a tutti i promoter e a chi ha un festival, un evento, mette in collaborazione chi ha bisogno di suonare nel festival giusto, e garantisce anche l'apertura a grandissimi festival come l'AMA di Vicenza, dove suonerà Alice Cooper e gli Scorpions, la tournée dell'Europe, tournée delle vibrazioni. Quindi su Stage Jump trovate il meglio del live in Italia e trovate anche Rockimborgo.
0: Ci sono dei live del Sequoia che sono già su questa applicazione?
1: Sì.
0: Ecco, al Sequoia che parteciperà prossimamente un gruppo di cui noi abbiamo fatto una cover, te la ricordi?
1: Sentiamola.
0: Saranno al Sequoia Elite FIBA?
1: Il 21 luglio
0: proibito Litfiba.

0: FIVA proibito, il grande assolo di Ghigo.
1: Comunque mi è arrivata questa news, praticamente Piero e Ghigo non si parlano, sono
0: più
1: in cura assieme
0: e non si possono
1: vedere. Ma
0: ci arriveranno alla
1: non
0: data.
1: Non so se ci arriveranno il 21 luglio, ma noi ci saremo,
0: ci dobbiamo andare perché dai, siamo qui vicino a casa. Sempre che non arrivi un altro temporale, perché
1: proviamo.
0: Io due volte che vado a vedere i concerti a Bologna mi salta.
1: Non diciamo più niente.
0: Allora, siamo arrivati in fondo a questa nostra ultima puntata stagionale di Rock in Bologna.
1: Ultima puntata, adesso ci prepariamo per i concerti dell'estate, saremo sempre in giro, ci vedremo on stage e soprattutto ci dedicheremo alla raccolta sponsor e alle prove per il grande evento dell'8 settembre.
0: Vogliamo anche ricordare l'applicazione La Musica Live per cercare i live in tutta Italia seguendo una bella mappa che ci dovremmo iscrivere, una bella iniziativa di cui abbiamo parlato settimane scorse. Quindi noi salutiamo un po' i nostri ascoltatori, ma abbiamo ancora della musica da ascoltare insieme al nostro Pierone che ci deve ridare la chat per le ultime vocali che ci volete mandare.
2: Se volete scriveteci al 348 76 07 907 907.
0: Questa è la chat per la radio, per interagire con noi.
1: Ringraziamo RMC, ringraziamo tutto lo staff della radio,
0: Bruno che ci segue sempre, ci dà sempre ottimi consigli e che andrà in onda fra un po'
1: con il crime.
2: È una cosa nuova, sui crimini.
0: Quindi Castel San Pietro
2: è molto
0: in modo di Castel San Pietro. Vogliamo ascoltare l'ultimo brano per salutare i nostri
2: Così
0: ascoltatori.
2: Salutiamo,
0: quindi salutiamo tutti, grazie per essere stati con noi quest'anno, ma torneremo dopo Rock in Borgo.
1: Seguiteci sui social
0: per la programmazione autunnale.
1: Trovate anche tutti i podcast con le vecchie puntate, quindi continuate ad ascoltarli sia su YouTube che sul sito Rock in Borgo. E quindi
0: cosa dire? Allora, ciao a tutti, buona estate a tutti. Questo

0: un saluto post-scriptum per voi, David Brave, Amos the Snake, Mr. Pieroni, vi salutano per l'ultima volta.
1: Ciao a tutti.
2: Dai, dai, ci vediamo a breve live.
0: Questa era Pet Cemetery dei Ramones.
3: Alla prossima.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

amanti del microsolco, comincia Racconta Vinile. Nel salotto delle onde medie, emozioni viniliche con una puntina di Remember. Tutto questo e molto altro in compagnia di Bruno La Voce.

0: Ehi, ehi, ehi, ehi, siamo tornati, questo è Racconta Vinile, per fortuna siamo tornati. Sapete che adesso ci siamo spostati al mercoledì, come potete ben vedere, oggi è mercoledì e noi siamo qui, ho fatto la rima, sono più potente di prima. Bene, bene, sapete cari ascoltatori che ci alterniamo, facciamo una settimana Racconta Vinile e una settimana Radio Armadio. Per cui mi raccomando, state sempre sintonizzati, o tenete il calendario oppure a sorpresa quando accendete al mercoledì, o ci sono io, ci sono i ragazzi di Radio Armadio che oltretutto tra virgolette spaccano. Va bene, sono tornato alla grande perché ho voluto giocare in casa, nel senso che ho ospito qualcuno stasera che non è una gran DJ, devo dire la verità, non è che ci prende molto coi solchi, farò un sacco di danari stasera, ma nello stesso tempo posso tranquillamente dire che la serata sarà divertente e poi insomma parleremo di belle cose, anche parleremo di personaggi di un certo livello e soprattutto parleremo di lei che è qui tra noi.
1: Ma buonasera.
0: Natasha Ketchup, benvenuta.
1: Buonasera Bruno, buonasera a tutti. Volevo dirvi che stasera vi stupirò.
0: Ah, addirittura.
1: Vi stupirò, sì. Perché mi sono allenata tantissimo. Sì. No, non è vero. Ragazzi, cioè, sono arrivata qua, due prove, si era anche incantato il disco.
0: Mi ha già telefonato il notaio, ho detto stasera vecchio si incassa. Vai tranquillo.
1: Infatti mi chiamano spesso per quello. Perché
0: ti chiamiamo spesso.
1: Sono quella che incassa di più, insomma, che fa incassare di più.
0: Ti chiamiamo spesso perché ci divertiamo ovviamente assieme. Ne abbiamo combinate di tutti i colori anche quest'estate.
1: Eh sì, con Rockinborgo ci siamo divertiti molto, è vero.
0: Ci siamo divertiti.
1: È stata una serata bellissima, poi seguitissima, perché dopo al lavoro mi dicevano tutti: ah, ti abbiamo visto, eri là a Castel San Pietro al Borgo durante la festa, volevamo salutarti ma c'era un sacco di gente. C'erano tutti qua quella sera lì.
0: Eh beh, certo,
1: tutto il mondo era qui.
0: Non è che poi oltretutto tutto l'evento è stato trasmesso in diretta da MRC,
1: assolutamente sì, c'era,
0: tranne
1: anche
0: ovviamente il numero del mago Casanova che l'ha fatto in silenzio.
1: Ha scelto un numero silenzioso e in radio non siamo riusciti,
0: muto radiofonico, molto vabbè.
1: Però è stato molto bello, per chi era lì, insomma, è stato un numero molto bello. Lui,
0: stranamente, quando ci sei tu in giro c'è anche il mago Casanova, avete un legame.
1: Ma è vero, c'era anche lui prima.
0: Animico,
1: è una cosa pazzesca.
0: Era qui che registrava.
1: Ma adesso mi sono messa a seguire un po' le cose che fa, è veramente bravo comunque.
0: Beh sì, no, Antonio è fortissimo.
1: Questo va detto, sì.
0: E poi lo diciamo agli ascoltatori, farà un programma qua, insomma, non anticipo niente perché ancora è tutto
1: l'hai già anticipato,
0: segreto.
1: Però
0: no, però ci sarà un programma del mago Casanova.
1: Che bello.
0: E che non dico niente perché quando ho sentito di che cosa cura, insomma, è un po' è figo, non basta.
1: Bene, questo
0: parliamo,
1: non lo so neanch'io, quindi non posso spoilerare.
0: Allora, cara Natasha,
1: dicami.
0: Sai che una cosa bellissima, cominciamo dicendo che insomma, ho messo la tua bio e che oltretutto hai scritto tu, anche
1: sì,
0: perché
1: più o meno
0: ti ho detto guarda, per favore mi scrivi, perché sennò.
1: Ma è difficile per me, tutte le volte che mi chiedono di fare una biografia è difficilissimo, perché ho fatto e faccio tantissime cose, e quindi dice o faccio un romanzo che uno dopo la quarta riga lascia perdere,
0: o metto le cose salienti,
1: oppure metto quello che insomma sono le cose per la quale sono più conosciute, quelle cose che mi piacciono di più, ecco.
0: Esatto, e poi tra le altre cose mi hai mandato 3-4 bellissime foto, tu e il com,
1: sì, con il mio fidanzato ufficioso,
0: che salutiamo, che stasera ci ascolta oltretutto.
1: Ah, speriamo, non è detto. Beh, lui è un grande ascoltatore di radio, quindi
0: visto che adesso siamo diventati APS, prima di tutto lo voglio invitare qua, che se per caso vuole fare
1: pensa
0: una trasmissione,
1: pensa come sarebbe bello.
0: Ma diglielo che
1: se volesse tornare DJ,
0: gli faccio regia io,
1: ma non è voluto venire neanche a Punto Radio, che era la sua radio, quella che
0: ma
1: ha fondato.
0: Ma sì,
1: lui.
0: Ma invece questo è perché qui invece siamo è andato, pensi che è andato a Radio DJ, dai,
1: è andato a Radio DJ,
0: è andato da Linus,
1: che ogni tanto va quando va a presentare il nuovo tour,
0: che
1: nuovi
0: Linus,
1: album.
0: Ma sai che Linus è simpatico, praticamente non so una scala da 1 a 10, non ti so dire esattamente quanto, ma
1: non
0: io
1: diciamolo,
0: l'unica cosa che ricordo è che io sono il proconsole di Riccione e lui abita a Riccione, no? Ha una casa a Riccione, e allora mi è capitato insomma nello stesso locale, eravamo tutti assieme, c'era anche lui, e io a un mio amico, mentre eravamo lì parlavamo, c'era anche Linus, ho detto a un mio amico in un orecchio, no? Questo c'ha un orecchio che sente lontano me, all'orecchio dell'uomo ragno
1: come te.
0: Ho detto ma se adesso vado qui, vado là e lo bacio perché è il mio idolo, no? cavolo, questo mi ha sentito, ho detto anche no, sai come sono i milanesi, che poi è pugliese, non è milanese,
1: sì, infatti,
0: milanese
1: è pugliese, peggio, perché il pugliese col fare milanese, male male,
0: lavoro guadagno, spendo pretendo. Beh, comunque, insomma, la nostra relazione si è interrotta,
1: è
0: così.
1: Finita lì, quindi.
0: Però secondo me qua potrebbe venire, anche perché adesso siamo un ATS, APS,
1: che
0: siamo
1: bella cosa, me l'hai detto prima, non lo sapevo, non avevo seguito questo sviluppo, è una cosa molto bella,
0: per cui insomma potrebbe essere una cosa simpatica. Comunque diglielo quando
1: bello,
0: lo vedi, guarda,
1: bello.
0: C'è uno che ti faceva già la posta appunto radio, secondo me, poi qua è venuto anche il gallo, non è che
1: ma sì,
0: non sarebbe
1: qua
0: il gallo
1: di casa, qua il gallo di casa
0: sarebbe neanche il primo, per cui vabbè, vedremo.
1: Beh, sarebbe bello, molto
0: sarebbe bello. Intanto, se ci ascolta, lo salutiamo, penso che qualche suo disco lo metterai,
1: ma
0: se
1: sì,
0: ci riesci,
1: come diciamo nella mia presentazione, dove ci sono 3-4 foto dove sono insieme a lui. E poi insomma io ci tengo a dirlo, io ho iniziato da ragazzina in radio, ma il salto tra virgolette l'ho fatto appunto radio, che era la radio di Vasco, e io già allora ero una fan sfegatata di Vasco.
0: E poi abbiamo anche trasmesso assieme appunto radio, per cui in un
1: è stato un periodo che c'eravamo tutte e due,
0: tant'è che tu sei talmente famosa che oggi pomeriggio, quando ho mandato questo post qua, qualcuno mi ha scritto: scusa, ma chi è quello di fianco la Natasha Ketchup,
1: che l'ho già visto da qualche parte.
0: Ma come non riconosci il com? Dai,
1: non
0: davvero
1: si può, non si può,
0: vabbè, comunque,
1: non si può.
0: Io poi dopo gliel'ho detto, insomma, ho spiegato: ti ricordi quello che fai,
1: che
0: i concerti, che riempie San Siro,
1: capito così, che adesso fa 10 Olimpico a Roma.
0: Sì, però prima di iniziare volevo dirti che ho scoperto anche una cosa. Ho scoperto, carissima Natasha,
1: un'altra amicizia.
0: Ho scoperto che hai avuto anche una frequentazione con Silvio.
1: Frequentazione. No, però ho avuto l'onore e la fortuna di conoscerlo. Per me è stato un onore, perché penso che sia l'italiano più famoso al mondo.
0: Allora.
1: Penso.
0: Dal gallo ho fatto approvare l'imitazione del com,
1: okay.
0: Da te faccio approvare l'imitazione.
1: Vai,
0: sì.
1: Vai.
0: Allora,
1: mi dica.
0: Cara Natasha, hai imparato come si fa bunga bunga o no? Crivio, questi microfoni, vedi che assomigliano.
1: No, sei bravissimo.
0: Dei
1: sì,
0: tempi,
1: sì, sì.
0: Dei tempi
1: assolutamente. D'oro. Beh, tempi d'oro, adesso poi poveretto, allora, si parla
0: insomma, adesso.
1: Di anni passati, però assolutamente.
0: Ma chissà se anche dov'è adesso.
1: Era una persona molto spiritosa, era una persona veramente spiritosa, oltre che molto colta. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo, perché insomma me l'hanno fatto conoscere e mi sono divertita tantissimo quel giorno.
0: Sì, era uno che si scherzava addosso,
1: sì,
0: tranquillamente.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: e infatti
1: sì.
0: Mi chiedevo, chissà se dov'è adesso, è in un posto dove si
1: dove
0: sbaldò,
1: si diverte.
0: Secondo me sì.
1: Sarà sempre là che sbozza lui.
0: Vabbè.
1: In sbozzo totale.
0: Va bene, signori e signori, 348-7607-907. Abbiamo qua Natasha che ci intratterrà con i suoi dischi. Ovviamente ha portato i suoi vinili amati, i suoi vinili, quelli insomma,
1: sì,
0: della
1: insomma
0: sua...
1: quelli che mi adesso l'altra volta avevamo portati diversi, oggi ho cambiato un pochettino, però sicuramente ogni canzone di quelle che metterò hanno una storia importante.
0: Allora, vedo che sei molto predisposta agli italiani, questo mi fa piacere.
1: Io preferisco la musica italiana.
0: Okay. Hai anche qualche disco straniero?
1: C'è anche qualche disco straniero, vediamo nel corso della serata quanti riusciamo a metterne.
0: Ci,
1: e poi
0: ci
1: nel
0: farai
1: caso
0: ascoltare
1: lo
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, brani 12, di Vasco,
1: brani, sì, esatto.
0: e poi dopo
1: no,
0: vedremo.
1: No, dai, cerchiamo di diversificare un po', non vi faccio ascoltare solo Vasco, però Vasco per me è la colonna sonora di tutta una vita, quindi mi fa raccontare qualcosa di più.
0: Va bene, notaio, attenzione, accendi la radio perché devi contare i soldi che perde la nostra amica Natasha.
1: Notaio,
0: prego, la console è tua, vediamo che cosa hai scelto per partire in questa serata.
1: Iniziamo con un pezzo che per me è uno dei più belli di Vasco, è nell'album Cosa succede in città, è datato 1985 e la canzone è...
0: Vediamo... La canzone è finita adesso.
1: La canzone
0: però...
1: è finita, ma adesso inizierà l'altra. E mi ero anche preparata per fare questo.
0: Aspetta un attimo. Allora, signore e signori, questo qui non è mica appunto radio, questo è MRC, capito? E lei è la Natasha.

0: Vabbè, sei canterina, arrivano i primi messaggi.
1: Stonata.
0: Salutiamo un cuore di Marcello Romeo.
1: Ciao Marcello.
0: Chiaramente.
1: È a Milano insieme a Mara Venier, Marcello, in questi giorni.
0: Mica pizza e fichi, come direbbe qualcuno.
1: No.
0: Che conosco.
1: Anzi.
0: Poi c'è un messaggio, inizio col botto, siete super energia, non vado più a letto. Carla e Giulio, chi è che non va più a letto?
1: Ciao
0: Carla,
1: Carla
0: o
1: ciao,
0: Giulio?
1: Ciao Giulio.
0: Ah, va bene. Ok, 348-760790.
1: Tira su,
0: 07, sì, tira pur su.
1: Tira.
0: Ma
1: c'è un po' di...
0: che cos'è che non completa? Che smettere di far cosa che... Che dice,
1: ah, non lo sapremo mai. Ma sai cosa mi ricorda a me adesso questa canzone? Da un anno e mezzo a questa parte. Il 14 maggio 2025, che sappiamo cosa è successo, metà Bologna era... L'ho spento? Metà Bologna era a Roma per vedere la finale di Coppa Italia, che sappiamo com'è finita, insomma il Bologna vince la Coppa Italia. Prima di entrare all'Olimpico, io ero con i miei amici a Ponte Milvio e un piadinaro ha fatto partire a tutto volume questa canzone qua, dove abbiamo cantato e ballato questa, e io ho detto vinciamo la Coppa Italia perché Vasco può essere solo di buon auspicio.
0: Per precisione, era a Roma, non era un piadina, era un porchettaro.
1: Era un porchettaro, no, quello faceva la piadina però. Quello faceva la piadina.
0: Bene, era un esportato.
1: Sì, molto bene.
0: Allora, vediamo un po'.
1: Intanto sono qualche lambico.
0: C'è qualcuno che mi scrive, la sorella di Max.
1: Sì, assolutamente, Max è mio fratello, confermo.
0: Ma chi è che si
1: chi
0: fa?
1: Sei te?
0: Chi sei? Fatti riconoscere.
1: Sei amico di Max?
0: Scrivi al 348-760-7906. Sì, perché è grossissimo.
1: Devi sapere, quando ero piccola i miei filarini scappavano tutti, perché quando lo vedevano mi dicevano, è uno o sono due attaccati? Perché... davvero,
0: Quando sono due siamesi, dice.
1: Quando lo vedevano, ascolta un attimo, ma è uno o sono due attaccati?
0: Beh, vabbè, comunque, chissà, ma quanto grande tuo fratello?
1: Cioè, in dimensione o in anni?
0: No, vabbè, sia in dimensione che in anni.
1: Allora, in anni ha 14 anni più di me. Mio fratello ha compiuto l'11 ottobre, quindi pochi giorni fa, 61 anni.
0: Ok.
1: E in altezza è 1,98 m. Per 130 kg di muscoli.
0: È una bestia.
1: Eh sì, è stato Mister Universo anche.
0: Ah sì?
1: Eh sì, certo, nel 1993 lui ha vinto Mister Universo.
0: Pensa un po' che storia.
1: Sì, è andato in America, è stato personal trainer di un sacco di...
0: Ma sai che lo conosco adesso che me lo descrivi.
1: Ma è stato qua anche ospite in radio, sai?
0: È vero.
1: No, non so se c'eri tu.
0: Dai Rockinborgo è stato.
1: Ecco, da qualcuno dei ragazzi è stato, perché mi chiamarono per dire indovina chi c'è qua, e mi ha passato mio fratello.
0: Vedi un po'.
1: In questo periodo non è a Castel San Pietro, se no lo facevo venire giù, ma questa settimana non è qua.
0: Ma
1: quindi
0: va bene,
1: per lavoro.
0: Lo salutiamo ovunque.
1: Sì, sì, ciao Cacco, sia. Perché lo chiamo Cacco?
0: Perché lo chiami Cacco?
1: Perché quando ero piccola non sapevo dire Tato, sai che Cacco. Qua si usa Tato, certo. Quindi dicevo Cacco e lui è rimasto Cacco e si vergogna da morire perché arriva 2 metri, 130 kg.
0: Cacco,
1: non mi devi chiamare Cacco, hai capito? Però è più forte di me.
0: Vabbè, bellissimo, così. Bene, dai. Magari, chissà, un racconto. Ce n'ha dei vinili, Cacco?
1: Cacco no, è l'altro fratello che ha un sacco di vinili. Allora, forse anche Cacco, devo chiederglielo, non lo so. Perché quando eravamo piccoli ne avevamo un sacco. Poi il musicista di casa è l'altro fratello che c'è tra me e lui, che si chiama Gabriele, e lui ha un sacco di vinili perché è proprio un collezionista, lui ama molto la musica in vinile.
0: Domani potremmo fare la famiglia.
1: La famiglia Marighi.
0: Quando il Com ci avrà donato come APS il 5
1: Bruno la voce e la famiglia la Marighi.
0: No?
1: Esatto.
0: Dopo ci sistemiamo, no? Perché
1: sistemiamo tutte le famiglie.
0: Esatto. Dopo facciamo tutte le famiglie.
1: Esatto.
0: No, vabbè, dai, a parte gli scherzi. Che cosa hai messo?
1: Allora,
0: aspetta, vorrei dire a tutti quanti, agli ascoltatori, ma soprattutto al notaio, molto abilmente Natasha, mentre stavamo parlando, è riuscita a cambiare il disco in modo lesto, precisa,
1: per non perdere tempo.
0: Riposto nella custodia quell'altro.
1: Certo.
0: Ha messo questo qui, è una sorpresa, vediamo un po' di cosa si tratta.
1: È una sorpresa, ma secondo me non azzecco la canzone.
0: Vabbè, metti le mani
1: avanti. Ve lo dico, se sbaglio, ragazzi, andrò in tasca.
0: Sono 50 euro.
1: Pazienza, 50 euro oggi, 50 euro, altro che esatto. 5 per 1000.
0: Esatto. Beh, finale.
1: Beh, vabbè, dai, dopo inizia l'altra.
0: Però già si intravede un pochino che cosa...
1: Dai, comunque sono migliorata rispetto alle altre volte.
0: Ma direi di sì, ti sei allenata.
1: Per chi conosce quest'artista ha già capito chi è lui. Perché si capiva dal finale. E questa... Questa la conosciamo tutti, questa mi mette un'allegria incredibile.
0: Questa era sempre Riccione, lui è un grande.

0: canzonette.
1: Ma quanta allegria mette sta canzone.
2: Ma è bellissima, è bellissima.
1: Cioè, mi piace troppo.
2: Ma poi fuori onda mi dicevi una cosa interessantissima.
1: Sì,
2: su...
1: sì. Allora, Vasco si è appassionato alla chitarra, soprattutto ascoltando Edoardo Bennato. E questo lo raccontava, l'ha raccontato anche in alcune interviste,
2: Vedi un po' che storia.
1: Però è una cosa che lui ha raccontato spesso. Potevo tirare su così violentemente.
2: Sì, no, ci ho pensato io. Per fortuna ci sono io in regia. Non c'è Murri.
1: Sono una che si confronta prima di fare le cose.
2: Esatto, no. Prima le fai e poi dici, ma hai fatto bene. Sì, no, vai tranquillo. L'importante è essere decisi nella vita.
1: Sì, no, esatto.
2: Ok, 348-7607-907. Sono le 21:22 per dire che siamo in diretta. Ci siamo spostati dal giovedì al mercoledì, per cui ricordatelo.
1: Sì. Infatti neanche io lo sapevo, quando mi ha chiamato mi ha detto ricordati
2: che, siamo il che devi morire.
1: Ricordati, no,
2: a parte tutto, ricordatevi che comunque al giovedì adesso c'è MRC Crime, Oltre ogni ragionevole dubbio, condotto da me ovviamente, che sono come il prezzemolo, ma soprattutto
1: one man show,
2: soprattutto da Andy Persico, che insomma, sai com'è,
1: grande tifoso del Bologna, anche Andy come me. Ciao Andy!
2: Un uomo immagine del Bologna come te.
1: Sì,
2: tu sei una donna, però lui è un uomo.
1: Ci siamo conosciuti qua a Castello appunto per la nostra passione per il Bologna.
2: Esatto, lui Radio Nettuno Bologna 1, ovviamente, tu invece...
1: Io sono a 7 Gold e a Radio Sportiva. Esatto. Radio Sportiva è un po' concorrente, ma alla fine parliamo sempre del Bologna, nel senso che magari le radio rispetto alle reti televisive sono meno competitive.
2: Me siete dei miti comunque, perché riuscite a parlare per ore di una partita.
1: Sì. E poi riusciamo anche a litigare di niente, cioè nel senso che 0-0 e poi c'è anche le discussioni.
2: Infatti guarda che Andy sempre chiedo, ma qual è il segreto? Spiegami.
1: È la passione per il calcio, che ti porta a raccontare ore di niente. Però con grande passione,
2: Esatto, no, beh, vabbè, di niente proprio no.
1: No,
2: così,
1: per dire,
2: però,
1: cioè,
2: insomma,
1: non è di niente, ma insomma, neanche di
2: però tutto. Dopo un po' io sono un po' più pragmatico, dopo 3-4 cose, 3-4 commenti. Beh, ragazzi, si è fatto tardi.
1: Sì, parliamo di qualcos'altro.
2: Esatto, però capisco benissimo.
1: Salutiamo anche i WhatsApp.
2: Hai ragione.
1: Sì, perché li abbiamo salutati fuori onda, lo siamo detti tra di noi.
2: Esatto, non funziona così.
1: No, perché loro poi non lo sanno che noi lo sappiamo, che esatto. Loro lo sanno, non che
2: sanno,
1: voi sapete.
2: Voi sapete che noi sappiamo. Attenzione,
1: è tutto chiaro. Lingua.
2: Ciao, grande Bruno, grazie per la fiducia. Un saluto a te e alla splendida Natasha, da Marco e Cristina. Abbiamo capito.
1: No, ho capito subito, certo. So benissimo che sono Marco e Cristina. Sono due tra le persone che mi sono rimaste più nel cuore qua di Castel San Pietro, nel periodo in cui ho abitato qua. E quindi li abbraccio forte. Un bacio anche a loro figlio Manuel, che era a scuola con mio figlio. Sono rimasti molto amici, insomma.
2: Anch'io non abito qui, però li ho conosciuti e siamo molto amici.
1: Meravigliosi. Belli, bravi e simpatici.
2: Esatto.
1: Che non è poco.
2: Poi vabbè, arrivano altri messaggi, ma io vorrei, ancora non ho
1: chissà
2: incassato 50 euro, per cui sono un
1: forse
2: po'
1: adesso ce la facciamo.
2: Sono un po' preoccupato, perché qui insomma, sai, bisogna svoltare. Sono
1: migliorata però, dai.
2: Esatto.
1: Poi... Adesso magari li sbaglio tutti gli altri 10, però.
2: No, vabbè, comunque io non farei troppo la sborona, nel senso.
1: No, ma io sono consapevole che, vabbè, comunque io ho portato adesso 2000 euro, me ne sono portate dietro, ecco. Poi se non bastano.
2: Allora così do dei colpi al tavolo. Così. Visto che so che sei
1: due spicci.
2: Di contanti, sai, con i tempi che corrono. Vabbè, comunque
1: adesso mi aspettano fuori e mi tirano, non so, un ghello e mi tirano una smartellata.
2: Allora, no. No, lo sai che comunque è solo percezione, non è vero?
1: Sì, esatto, è vero,
2: qui
1: scusate,
2: siamo in borgo,
1: Beh,
2: tranquillo, anzi se ci volete venire a trovare siamo in via Cavour 4, anzi via Camillo Benso.

0: Conte di Cavour 4, era un patriota, ecco, quello che ha compilato Google.
1: Ecco.
0: Vabbè, no, volevo dirti che però, visto che comunque tu sei, per noi, oltre ai 2000 che hai in tasca e che cercheremo, faremo di tutto
1: di non farmi avere più in tasca.
0: Esatto. No, però pensiamo al 5 per 1000 donato al COM, alla nostra così, PS, che sarebbe un bel colpo. Poi magari, che... visto che hai fatto quella foto e comunque eri in amicizia, carissima, magari c'hai ancora qualche in Mediaset.
1: Se ce lo dava lui il 5 per 1000, stavamo bene un bel po'.
0: Bastava una volta.
1: Bastava fare il suo bodyguard. Hai sentito quello che ha lasciato ai bodyguard?
0: Ma
1: davvero? Ha fatto un testamento dove i bodyguard credo che sia rimasto €1 milioni e un appartamento per uno, una cosa del genere.
0: Insomma, ma lui era comunque generoso.
1: Un signore, no? Questo hanno detto sempre tutti, che se era un gran
0: porca
1: signore.
0: Porca miseria, non l'ho mai incontrato.
1: Io sì, però non è che mi è cambiata la vita.
0: Però, insomma, la questione secondo me è un po' caduta in basso quando ha detto che era parente di Mubarak.
1: Lì cosa vuoi, sai, il momento, nel momento
0: rubi,
1: cosa devi dire? E poi quando ti fermano che sei ubriaco, che dici che è il colluttorio.
0: Esatto.
1: Cioè, quel momento lì cosa devi dire?
0: Che o neghi l'evidenza oppure trovi una cazzata.
1: Esattamente, esatto. Lui gli è venuto in mente quella cosa lì.
0: Giustamente.
1: Detto, guarda, è mio amico, è sua nipote, ciao.
0: Esatto. Così. Insomma, però, insomma, vabbè.
1: Non per giustificare, però, dai, però ci sta solo.
0: Però, sai, io vedo in giro gente che ha degli hobby anche un pochino più, diciamo, peggiori, però lui
1: esatto.
0: Penso che forse, non lo so, questo non lo saprà mai nessuno, penso che non abbia mai fatto male a nessuno, forse.
1: Io sono convinto, cioè almeno per quello che sappiamo, chiaramente.
0: Noto con piacere che comunque un pochino lo stanno
1: rivalutando. Gli hanno dedicato l'aeroporto,
0: esatto.
1: L'aeroporto al suo nome a Milano. Insomma, comunque ha fatto anche tante cose buone. Poi, per l'amor di Dio, nella politica qualcuno di completamente pulito penso che non lo troveremo mai.
0: Ci sono io che non faccio politica,
1: appunto.
0: Così siamo a posto.
1: Che meglio.
0: Ma io devo dire che oltretutto vinsi dei contest per entrare in radio, feci con la voce di Berlusconi.
1: Beh, la fai precisa.
0: Feci una telefonata praticamente da davanti a Arcore. Io intervistavo Silvio, che era davanti a Arcore, no? con sotto i Pink Floyd Money.
1: E proprio appunto radio, non l'hai fatta questa cosa?
0: Esatto. Ah. E allora, presidente, volevo farle qualche domanda riguardo. Carissimo Bruno, sono qui davanti, sono venuto nella cabina davanti ad Arcore perché ho paura delle intercettazioni, perché il bunga bunga così. E poi io ho pensato, sicuramente mi manderanno a cagare perché.
1: Invece,
0: in quel momento, vedi, Berlusconi apriva tutte le strade.
1: Assolutamente. Poi alla fine faceva simpatia, dai.
0: Se
1: diciamo,
0: avessimo avuto Berlusconi vicino, saremmo diventati un Mazzoli.
1: Chissà.
0: Così, vabbè, non lo so. È andata bene così, dai. Scusa se ti ho interrotto, ma tutte queste cose che mi sottoponi, io non riesco a...
1: effettivamente instigo anche un po'.
0: Vabbè, insomma, sai com'è. Io non... Vabbè.
1: Io intanto comunque nel frattempo, hai visto, mi sono messa avanti con i lavori, ho già messo su il prossimo 33 giri, spero di aver azzeccato la canzone. Qui adesso io ho portato un 33 giri che racchiude due idoli bolognesi della musica italiana. Allora, idoli della musica italiana, in più sono nostri concittadini e sono Dalla e Morandi. In questo album, diciamo, ci sono tutti e due. E io ho scelto una canzone che secondo me è meravigliosa. Spero che parta subito quella perché proprio è stupenda. Spero non essere andato troppo.
0: Sì, anche perché sennò sono €50. Ma perfetto.
1: No, ragazzi.
0: Signori e signori.
1: Sento gli applausi.
0: Questa è Racconta Vinile in console. Natasha Ketchup. Merighi, vabbè.
2: Cosa stai dicendo?

0: siamo diventati un po' romantici.
1: Ah, io qua mi stavo commuovendo. Intanto
0: è molto
1: arrivano...
0: bella Disperati Complici.
1: Sì, però
0: non vi siete addormentati?
1: Arrivano... Sì, no.
0: Chi erano i due signori che volevano andare a dormire? Non andavano più a dormire. Secondo me si sono ingubbiati. Giulio, come si chiamavano?
1: Aspetta,
0: Giulio e...
1: Andiamo a cercare un attimo, aspetta un attimo. Carla e Giulio.
0: No, Carla e Giulio, scusatevi, no, adesso, adesso risveglio subito gli animi.
1: Sì, no, adesso...
0: Datemi solo un attimo. Metti. Però mi piaceva molto questa canzone.
1: No, però,
0: quindi
1: insomma,
0: ho voluto...
1: adesso spero che ne metterai su anche una con Dalla.
0: No, assolutamente. Che... Infatti, ero partita, avevo scelto questo qua per mettere una di Dalla. Poi ho visto che c'era questa e questa mi piaceva troppo.
1: No, ma hai fatto bene.
0: Ma dopo metto quella di Dalla.
1: Sì, ma non è che noi non è che dobbiamo mettere la musica che piace agli ascoltatori, dobbiamo mettere la musica che piace
0: no,
1: a
0: ma
1: te.
0: Ma infatti, come vedi, faccio
1: poi
0: un po' quello che mi piace. A prescindere.
1: Gliela dobbiamo fare ingoiare agli ascoltatori. No, vabbè, stai mettendo su della musica bellissima. Se qualcuno si azzarda a scrivere, oh, ma che musica mettete? Veramente vi veniamo a cercare. Mettete il numero anonimo.
0: No, veramente, perché insomma, se vi piace la musica italiana, esatto, se no, qua.
1: Esatto, stasera.
0: Ah, questa mi piace.
1: Però c'è anche qualche però. Disco straniero, perché tu comunque hai anche dei. Hai qualche...
0: Vuoi che metta qualcosa di straniero?
1: No, dopo
0: no, metto qualcosa
1: no,
0: di straniero.
1: Metti quello che vuoi. No, no, a me non interessa. Non voglio entrare in queste. Non voglio responsabilità su questo. Però
0: sì.
1: C'è qualcuno che mi chiede, ma scusa una cosa, ma sì. Chiedi a Natasha che cosa ne sarà di Vasco il prossimo anno, dove, che cosa.
0: Allora Vasco fa questo evento incredibile
1: Vasco, cioè,
0: per i suoi.
1: Di Vasco quando viene qui, se no non è che possiamo,
0: allora
1: possiamo fargli della pubblicità.
0: Niente. Vabbè, no. Tanto diciamo delle cose che sanno già tutti. Allora festeggerà i suoi 50 anni di carriera quest'altro anno. E lo farà a Roma con 10 serate incredibili all'Olimpico e ci saranno anche altri eventi che vedranno coinvolta la capitale. Adesso ancora non hanno spoilerato, ma già in primavera ci saranno altre cose, insomma, che parleranno di Vasco a Roma. Non posso dire di più. Io spero di essere ancora la presentatrice di Zocca Paese della Musica e quindi di accompagnare 10 talenti che vinceranno il talent.
1: Ma tu
0: sul
1: sei
0: palco.
1: Anche nella giuria, vero?
0: No, io no? Sono solo a presentare. Mi hanno chiesto, però mi sono rifiutata, non riesco io a decidere chi è il più bravo. Nel senso che mi piacciono tutti, poi dopo mi affeziono a tutti e non sono capace.
1: Allora, chi c'è nella giuria che conosco?
0: Non lo so, che conosce non lo so, tutti gli anni cambia comunque.
1: Ah sì?
0: Quindi non ti so dire chi ci sarà.
1: Forse conoscevo Realdini, ma non so se c'è ancora.
0: Realdini ha presentato un anno e ha fatto anche, nell'ultima serata forse lui fece anche la giuria, sì. Ma no, non c'è più. Non c'è più almeno, quest'anno non c'era. Poi non lo so, quest'altro anno potrebbe esserci Realdini.
1: Ok, ok. Vabbè.
0: Non ne ho idea.
1: Va bene, comunque avete capito che stiamo parlando, poi dopo metteremo anche su un disco di qualcuno che c'entra con le aperture dei concerti,
0: assolutamente,
1: che c'entra anche con la radio, c'entra anche con noi due,
0: sarà anche
1: comunque,
0: che c'entri, anche che ci stia ascoltando,
1: anche perché io sono la sua guardia del corpo, se non mi ascolta lo vado a cercare, cioè, a
0: no,
1: casa
0: vabbè,
1: dietro,
0: cioè, no? Sarà guardia del corpo,
1: io sono la guardia del corpo,
0: ho capito, cioè ci vogliono quattro Bruno la voce per fare,
1: non è vero, perché io sono piccolo ma
0: cattivo.
1: Sono estremamente tecnico e sono una guardia del corpo certificata e mi sono proposto a lui come guardia del corpo, lui mi ha accettato e io sono la sua, non accettato con l'accetto.
0: Ah, ecco perché.
1: No, ha accettato, mi ha accettato e sono la sua guardia del corpo, chiediglielo.
0: Pensamo,
1: quando lo vedi, chi è la tua guardia del corpo?
0: Va bene, adesso poi glielo
1: chiedo. Non l'abbiamo nominato perché non vogliamo spoilerare. Non la,
0: sì, però insomma, un po' si è capito,
1: no, vabbè, chi frequenta.
0: Ci siamo divertiti molto comunque e lui ben... Loro, cioè lui, noi parliamo adesso del frontman, però lui e la sua band hanno aperto per ben due volte, una volta a San Siro, una volta a Olbia, i concerti di Vasco.
1: Hai capito, eh?
0: E in tutte e due le occasioni c'ero io con loro.
1: Vedi un po', come il prezzemolo.
0: Quando un defortunato, vedi?
1: E so peraltro che hai fatto anche un atto di, insomma, sei una fuorilegge perché hai portato alcolici in bottiglia dove non si può neanche.
0: Io sono entrata a San Siro con lo zainetto e dentro avevo una bozza di Foss Marai. Potevo dire, faccio pubblicità alla Foss Marai.
1: Allora, nel caso voglio venire al concerto, mi devo portare dietro le sostanze non consentite, te le do a te, no, poi dopo ci vediamo.
0: Ma sai, noi andavamo avanti e indietro, no, poi l'ho messa nel camerino, non è che ho sbottigliato la gente,
1: vabbè,
0: tra il pubblico, sia chiaro, abbiamo messo nel camerino, poi abbiamo fatto il brindisi, non avevamo i bicchieri, te l'ho raccontato, no?
1: Sì, sì.
0: Non avevamo i bicchieri, abbiamo tagliato le bottigliette a metà e poi le abbiamo a metà per uno, le abbiamo riempito con il Foss Marai.
1: Proprio
0: e abbiamo fatto
1: dei
0: il
1: maragli, che se vi vedeva Vasco o il responsabile della sicurezza, secondo
0: ho
1: me.
0: Chiesto i bicchieri, ma mi hanno detto che erano contate, perché ogni bicchiere doveva essere una birra, non me ne è andati, eravamo senza i bicchieri.
1: E voi?
0: Quindi abbiamo fatto secondo te non beviamo perché
1: fatta
0: non abbiamo
1: la legge,
0: bicchiere.
1: Trovato l'inganno.
0: Ma va là, tac, che... abbiamo fatto.
1: Ma spiegami una cosa, perché questa mi interessa. Io sono stato una volta sola, però non so se forse c'eri anche tu, ma, o forse o non ci conoscevamo o non lo... Però sono stato una volta in un backstage dove c'erano tutti quanti. Sì, esatto. Uh-huh. Mi ricordo che c'era qualche giocatore dell'Inter del tempo.
0: Ci sta. Era a Milano? San Siro.
1: Sì, era a Milano.
0: Sì. Spesso c'erano giocatori.
1: È stata una bella esperienza, però io non me la sono molto goduta perché avevo un gran mal di testa, avevo il dente del giudizio che mi faceva.
0: E
1: sono stato dentro 5 minuti e poi dopo.
0: Dente del giudizio non è stato proprio l'anno scorso, secondo me.
1: No, vabbè. No, io soffro ancora.
0: Cioè, non è proprio di 2-3 anni fa questa faccenda qui.
1: È di una quindicina di anni fa. No, vabbè, ma a parte questo, è una bella atmosfera, però non me la sono goduta. Io penso che tu abbia questo privilegio, nel senso
0: sì, noi spesso e volentieri, oltre ad accompagnare i ragazzi che aprono i concerti sul palco, accompagniamo anche i VIP, diciamo, che partecipano al pre e all'after show.
1: Ok, questa è la domandona, attenzione, mettiti la cuffia, stringila così.
0: Vai.
1: Ok, attenzione. Vorrei sapere com'è Vasco Rossi prima del concerto. Che cosa è? Com'è? È emozionato? Non frega un cazzo.
0: Non lo vede nessuno prima del concerto, neanche la band.
1: Chissà dove si chiude.
0: Lui si chiude nel camerino e secondo me si concentra su quello che sta per succedere e quindi non ho idea, perché non l'ho mai incontrato durante il tour, sempre prima e dopo. Durante il tour
1: non lo vedi.
0: Guarda, quest'anno a Olbia avevamo i camerini tutti vicini e l'ho visto arrivare. Ma l'ho visto arrivare, basta.
1: Ma dimmi esattamente qual è il tuo compito, che cos'è che fai, che cosa devi fare?
0: Allora, io quando sono là accompagno insieme alla grandissima Mirna Bagnacavalli, che saluto, anzi forza Charlot 4, perché stasera lei gioca a biliardo, lei è pluricampionessa di biliardo e stasera ha una gara. Sì, quindi la saluto. Lei è la tour manager di questi ragazzi, che sono i ragazzi che vincono, ragazzi, anche no ragazzi, insomma, i vincitori
1: ragazzi
0: di Zocca
1: una volta.
0: Sì, ci sono anche quelli una volta, i vincitori di Zocca Paese della Musica. Quindi chi vince Zocca Paese della Musica, i 10 vincitori aprono i concerti di Vasco Rossi, sono i gruppi spalla che aprono i concerti e noi dobbiamo seguirli nelle prove, il sound check, accompagnarli sul palco e portarli via dal backstage.
1: È una cosa molto difficile aprire il concerto di Vasco, anche perché penso che la gente che è lì davanti
0: è difficilissimo, è molto difficile, perché chi è lì per Vasco purtroppo non dà molto peso a chi arriva prima di lui, anzi rischi di prendere anche dei nomi spesso e volentieri.
1: Pomodori anche.
0: Ultimamente è andata abbastanza bene perché i ragazzi sono molto bravi, però c'è chi tiene molto il palco e quindi riesce a coinvolgerli, c'è chi invece ti rendi conto che suona. Infatti io dico, ragazzi, voi giocatevela bene, nel senso fate dei bei video, siete sul palco di San Siro,
1: state di spalle,
0: avete 60.000 persone, suonate, fatevi fare dei bei video, pubblicateli, se sono abili a fare questo, comunque è un bel pubblico, perché insomma hai 60.000 persone davanti. Poi vada come vada, insomma.
1: Poi vabbè, poi chissà, magari arriva qualcuno con la chiave giusta e...
0: Oh, è successo, anche quelli di cui parleremo dopo hanno fatto ballare San Siro. Io me li ricordo, a San Siro loro hanno spaccato.
1: Questi innominabili.
0: Adesso finché non li mettiamo alla fine loro.
1: Chiudiamo
0: con loro, quindi non voglio spoilerare più di tanto.
1: Assolutamente. Allora, vedo che sei tornata un po' indietro.
0: Esatto, un po' indietro, perché siamo tornati a Vasco. Qua siamo nel 1979 e l'album è Non siamo mica gli americani.
1: E che cosa hai scelto?
0: La canzone è una canzone che si è quella.
1: Sì. Ancora zero.
0: Che a me piace molto. Vado?
1: Vai.
0: Vado.
1: A tuo rischio e pericolo.
0: Vai, sì.
1: Vai, finita strega, e cosa c'è dopo? Aspetta, vediamo. Ma non c'è niente.
0: Sì.
1: Beh, dai.
0: C'è la fine. C'è la fine.
1: Si respiri piano.
0: Abbiamo parlato dei concerti e lui, quando gli hanno chiesto, ma perché finisci sempre con Alba Chiara?
1: Perché è bellissimo.
0: Perché sennò la gente non va più via.
1: Esatto.
0: Se non la faccio.

0: Ma che pezzo,
1: cioè, ma
0: questo
1: che bella,
0: pezzo,
1: ragazzi. Dai, oh. Poi lui alla fine, no, dice a tutti: siete più belli, ce la farete tutti, perché siete più belli. Dice sempre questa frase, noi impazziamo tutti. Vabbè, dai, sto prendendo al delirio.
0: Vabbè, dai.
1: O comunque, io quest'anno tra lavoro e passione sono arrivata a 201 concerti di Vasco Rossi.
0: Mamma mia, ma non c'è.
1: No, ma cosa dici? No.
0: Come no?
1: Ma ogni concerto è una storia a sé.
0: Sì, eh?
1: Sì. Sì, poi dipende con chi sei, dipende la piega che prende la serata.
0: Dice ancora, dei reggisegni li tirano sul.
1: Sì, sì, sì, un sacco.
0: Ancora.
1: Addirittura quest'anno hanno venduto dei reggisegni con scritto "Fammi godere" sopra, e lui su Rewind, no? Sapete, no? Che su Rewind, certo, vanno tutti con le tette di fuori e poi lanciano i reggiseni sul
0: con tutto il necessario,
1: con tutto il necessario,
0: assolutamente,
1: e buttano i reggiseni e lui li raccoglie, poi ogni tanto si asciuga il sudore e lo ributta del pubblico oppure c'è qualcuno che viene lì a ripulire il palco in modo che non si imbalzino.
0: Dissacrante, dissacrante,
1: così è, così. Beh, Vasco è così, è poco.
0: Ma,
1: da fare, cioè,
0: allora si vedono ancora delle signorine con le tette al vento davanti al,
1: beh, ma scherzi, ma quando parte Rewind è tutto uno stettazzamento che se uno non l'ha mai visto rimane scioccato. Poi ci sono alcuni signori che hanno dichiarato di essersi rifatte le tette apposta.
0: Ma vedi un po',
1: perché poi vengono inquadrate durante il concerto di Vasco Rossi, l'hanno detto loro.
0: Per cui muove anche il business della chirurgia estetica.
1: Esatto.
0: Pazzesco, pazzesco. Va bene, è un grande, è un,
1: cioè,
0: grande.
1: Vi rendete conto? È veramente, è immanicato in,
0: ma noi dobbiamo
1: Vasco
0: convincerlo a darci 5 per 1000, perché secondo me un 100 milioni all'anno li alza.
1: Ah,
0: sai,
1: sono,
0: sono 500.
1: Io non lo so, però tra diritti, concerti, cose varie, adesso non vuole fare conti in tasca, ma due soldini. E poi adesso è diventato anche dottore. Avete visto che gli è andato la laurea ad honorem?
0: Davvero? In
1: pochi
0: che
1: giorni
0: cosa?
1: Fa. In comunicazione, politica e comunicazione.
0: Ah no, pensavo ginecologia.
1: No,
0: dopo
1: no,
0: quello,
1: no,
0: pensavo.
1: Gli hanno dato questa laurea ad honorem all'Università di Salerno. L'è andato a prendere De Luca, il sindaco di Salerno, che mi fa morire da ridere.
0: Tipo quello.
1: Ah, guarda, mi fa morire da ridere. L'è andato a prendere, l'ha accompagnato sul palco e poi tutti cantavano dottore, dottore. Fanco. E lui è diventato
0: tutto contento,
1: dottore.
0: Eh?
1: Lui era tutto contento, ha detto potrei insegnare adesso e invece continuerò a fare concerti.
0: Ma vedi che strano, eh? Dice,
1: sì,
0: io invece
1: sì,
0: pensavo
1: sì,
0: andasse
1: sì,
0: a insegnare.
1: Sì, lo vedo proprio all'università.
0: No, ma ascolta una cosa, ma dopo questi 50 anni pensi che andrà in pensione o continuerà? Continuerà ancora nei secoli dei secoli.
1: Secondo me lui è già lì che pensa cosa fare l'anno dopo.
0: Sì,
1: sì, non molla Vasco.
0: Chi si ferma è perduto.
1: Ma sì, poi lui vive di questo, la sua adrenalina è quella.
0: Beh, comunque se ti capita di vederlo, digli guarda c'è una radio in provincia che quando ti ritiri, se vuoi venire a fare due programmi, c'è uno là che ti fa regia.
1: Ah, lui non, secondo me a lui piacerebbe comunque tornare in radio. A lui piacerebbero tante cose di quelle che faceva, l'ha detto, no? In molte interviste. Lui ha detto, adesso anche ultimamente ha avuto un piccolo intervento alla schiena che ha reso pubblico lui e quindi ha dovuto stare fermo perché per un po' di giorni non poteva camminare. Cioè. E lui ha detto, vedi, quando uno è un po' triste, un po' giù di morale, cosa fa? Prende, va a farsi una camminata. Per me adesso è difficile perché ho male alla schiena, ma è difficile anche nei giorni normali perché non è che posso uscire di casa, prendere, andare a fare una camminata perché mi fermano quelle 10.000 persone, quindi la camminata la faccio 10 metri sotto casa, anche se poi non è vero perché in giro per Bologna lui lo si vede, va a fare le sue camminate ai giardini, insomma adesso ha preso un po' più,
0: sì, poi ci sono dei
1: confidenza.
0: Posti tipo c'è un altro Rossi, quello, allora ho messo le gomme da bagnetto.
1: Valentino.
0: Ad esempio a Riccione lui, io ho sempre visto girare.
1: No, ma anche Vasco, a parte che qua a Bologna c'è da dire, adesso andiamo a mettere un cantautore che si incontrava in tutti i vicoli di Bologna.
0: Che
1: no?
0: Ti hanno visto bere una fontana.
1: Esattamente.
0: Non ero io.
1: L'abbiamo visto. Qua a Bologna siamo fortunati. Perché noi siamo anche abituati.
0: Siamo
1: a
0: anche belli,
1: siamo belli.
0: Anche belli.
1: Siamo belli, abbiamo una bella squadra.
0: Simpatici. Abbiamo anche una bella squadra di basket.
1: Anche una, esatto. Ne abbiamo due, ma una è bella,
0: quale
1: l'altra
0: dici?
1: Meno.
0: Quale dici?
1: Quella bella.
0: Cioè?
1: Quella dei bolognesi che cantano e che sono felici.
0: Cioè? Quale?
1: Quella bella.
0: Quale quella?
1: Quella con l'aquila.
0: Allora no, allora no. Adesso ti chiudo il microfono e te ne vai, basta. No, sto scherzando.
1: Io sono lì, io sono bolognese, vero?
0: Io sapevo che eri.
1: Sono bolognese di Piazza Zagrita.
0: Sai che comunque non sarebbe molto contento quello là, sarebbe un pochino più vicino.
1: Sì, è una squadra un po' più dei poveri la nostra, effettivamente, però è la passione.
0: Ma poi che cosa avete vinto? cioè praticamente niente, praticamente.
1: Una volta si cantava non avete mai vinto, adesso non si può più perché a un certo punto qualcosa abbiamo vinto, ma molto poco.
0: Sì, però non
1: diciamo
0: è...
1: che io tra il tifare il Bologna e il tifare la Fortitudo, queste gran soddisfazioni sportive non le ho avute, però sono felice lo stesso.
0: No, però ti dico, guarda, squadre. Ti dico che tutto sommato anch'io, io ero un grande tifoso del Bologna, poi ho preso una DASPO, succedono le cose,
1: me l'avevi raccontato,
0: giovane,
1: succede,
0: cose di
1: certo.
0: Gioventù, no? Sai,
1: ma sì.
0: quel brutto episodio che c'è ancora quel ragazzo dall'Hollywood ancora.
1: Mamma mia, è anche stato in quell'occasione che tu hai preso
0: DASPO?
1: Sì, è stato
0: proprio in quell'occasione e in quell'occasione io ho smesso proprio di seguire il calcio.
1: Diciamo che certe cose ti fanno scendere un po' la catena, anch'io sì, che ho tutta questa passione per il calcio, poi ti rendi conto che c'è tutto un backstage dietro poco bello.
0: Però adesso devo dire che il Bologna, penso da quello che percepisco, è una delle tifoserie più pulite,
1: sì,
0: insomma, dai.
1: È anche più belle, perché ti devo dire, noi siamo molto alla curva, sempre attiva, che stia perdendo il Bologna, che stia vincendo, che non sono di quelli come succede in altre squadre, adesso non voglio fare il nome della Fiorentina, che vuol dire
0: esatto,
1: ogni altra, non lo volevo dire, della Juve, però hanno delle tifoserie, mi dispiace, non è che tutti sono così, però parliamo della tifoseria allo stadio, che obiettivamente fischiano la loro squadra mentre gioca, fischiano l'allenatore, fischiano la società,
0: Pecorari.
1: Il tifoso è tifoso, no? Esatto, sì. Se il tifoso va a tifare, poi quando va male vai a casa con il Kuldret, si dice Bologna, normale, esatto. Quando va bene sei felice, canti, suoni il clacson, però il tifoso deve fare il
0: però
1: tifoso.
0: Però il tifoso deve sostenere la squadra.
1: Esatto, sei un sostenitore, esatto. Quindi non che vai a fischiare che cosa, perché hai comprato, perché hai venduto, ma chi siamo? Cioè, alla fine vai a tifare la tua squadra.
0: Ecco,
1: buona.
0: Vedi che siamo riusciti a parlare... 7 minuti di niente, vedi?
1: Come
0: così,
1: sempre, ma adesso mi fai parlare, vado avanti fino alla fine. Io faccio delle ore e mezza di televisione a parlare di sta roba, quindi te voglia, okay. Ti racconto anche la partita dell'Inter di ieri, se volete, che ha perso 4-3 in Champions.
0: No, se vuoi telefono a Andy, così mi mettete al telefono
1: e così,
0: voi
1: così te vai a fare un giro.
0: Vado al pub io.
1: Vabbè, visto che abbiamo parlato del Bologna, a questo punto io vado su Lucio. Vado su Lucio perché lui è stato il grande tifoso del Bologna, in più lo sapete, allo stadio quando finisce la partita del Bologna parte sempre l'anno che verrà, non metto l'anno che verrà, ne metto un altro.
0: Allora aspetta un attimo prima di metterla, che devo dire una cosa ai nostri ascoltatori, perché abbiamo sempre a Racconta Vinile, ovviamente ci alterniamo una volta con il Radio Armadio, una volta io, ma io cerco di avere degli ospiti sempre collegati a un certo, ovviamente anche gente diciamo che non ha niente a che fare con questo mondo, però tendenzialmente cerco di tirare un di unire i mondi in questo modo, per cui vi dico che la prossima volta quando ci riusciremo io e Sergio La Croce, il mio socio storico, riusciremo a portare qui,
1: che salutiamo, ciao Sergio,
0: a portare qui, dico solo un nome, un certo Biancani, fa Biancani di cognome, non dico nient'altro, ovviamente fa capo a una casa discografica che fa capo a Lucio Dalla, è per cui noi stiamo lavorando a questo.
1: Beh, che bello!
0: E sarà lui con i suoi dischi come te, Natascia, per cui sarà una cosa veramente da ascoltare.
1: Beh, assolutamente, perché poi avrà tanto da raccontare su ogni canzone.
0: Come Natascia ci racconta i backstage di Vasco, insomma, tutte queste sue esperienze, lui chissà che cosa ci racconterà.
1: Ma
0: appunto
1: sarà bellissimo.
0: Esatto, per cui sarà bellissimo. Mi raccomando, Sergio, lavora sodo, perché questa è una cosa molto importante.
1: Sergio La Croce, Bruno La Voce,
0: esatto.
1: Natascia Lamerighi,
0: esatto.
1: No, Lucio La Dalla.
0: Ecco, Lucio La Dalla, vai, vai, vediamo un po'. Niente, 50 euro. Niente, non sbaglio.
1: Ma questa era
0: colpo.
1: La prima. Questa era la prima.
0: È diventata bellissima.
1: Ah, vai, ragazzi, questa non
0: signore
1: mi
0: e signori, questa è Racconta Vinile. In console abbiamo Natascia Merighi e questa è Lucio Dalla. Se tutte le

0: Voi non potete immaginare che scamotage ha trovato Natasha per riuscire a leggere senza occhiali.
1: No, mi sono scordata gli occhiali. E sui 33 giri le canzoni sono scritte microscopiche e non riuscivo a vedere dove era, quindi ho fatto una foto col telefono e poi sto ingrandendo la foto e cercando di capire che numero.
0: Capito, che tecniche.
1: Ma guarda, mi sento un genio veramente, vedi?
0: Comunque questo è stato veramente un dono, bellissimo.
1: Questa è bellissima.
0: Noi ci pregiamo di trasmettere a 1098 e 711 kHz in AM e per cui siamo ascoltati da tutti questi maghi che sono andati dall'altra parte, tra cui anche Lucio Dalla, che salutiamo.
1: Mamma mia, il nostro Lucio, veramente okay. Indimenticabile, adorato Lucio.
0: Assolutamente, assolutamente. Per me è come se fosse qui, non è mai andato via.
1: Beh, sai che penso, per chi l'ho amato tanto, è così un po' per tutti, per noi bolognesi forse un po' di più, senza voler nulla togliere a nessuno, però noi l'abbiamo vissuto proprio, cioè il suo posto in tribuna è rimasto vuoto, ragazzi, il posto in tribuna di Lucio è rimasto il suo.
0: Penso che a 2 o 3 anni io già ascoltavo Lucio Dalla, anche se non ho perfettamente contezza del momento in cui lo ascolto, però sicuramente sono cresciuto con questi dischi e questa cosa.
1: Io penso
0: vedi
1: che
0: come sono cresciuto bene.
1: Scherzi, siamo tutti, basta che ci guardiate poi te dici meno male che magari uno ascolta dell'altra roba, però Lucio ha fatto. Adesso mettiamo un po' di musica international. Allora, non so se azzeccherò la canzone che dico io, ma tanto qua mi piacciono più o meno tutte, quindi se sbaglio canzone vi piacerà comunque. E insomma, movimentiamo
0: già, mette le mani avanti perché...
1: sì. No, perché ti ho detto e prendi il telefono e fai la foto e guarda dov'è la canzone e non c'è scritto che numero di canzone è e guarda dall'ultima se è la terza, la quarta, la quinta. Sembra facile, ma voglio vedere voi altri.
0: Vabbè, ma andiamo all'estero qui, no?
1: Qui andiamo all'estero.
0: Ma come mai?
1: Andiamo all'estero e andiamo indietro un bel po'. E questo gruppo che ha fatto un po' la storia della musica, perché insomma loro sono due personaggi che quando te ti metti un paio d'occhiali scuri e vai fuori, oh, sembrate i Blues Brothers quando ti vedono, no? Con gli occhiali così, sì. Perché talmente hanno fatto la storia veramente loro. Poi io ho avuto, abbiamo parlato prima di mio fratello, di Caco, no? Mio fratello Massimo ha vinto Mister Universo ed è andato a vivere in America, quindi lui ha vissuto 10-11 anni negli Stati Uniti e io d'estate andavo a trovarlo, io avevo 14-15-16 anni e facevo i 3 mesi estivi là con lui. E è stato diversi mesi a Chicago e poi a Los Angeles. A Chicago loro erano, e quindi insomma ho imparato ad amarli là, perché tu entravi nei negozi, c'era la loro musica, andavi all'Al Capone Story, che è famosissimo là a Chicago, no? Che appena entravi dicevi "Are you Italian? Yes, I'm Italian. Are you Al Capone relatives?" Perché per loro erano tutti parenti di Al Capone. E dicevo, no, veramente no, io sono di Bologna, North of Italy, North.
0: Bulagna.
1: No.
0: Però insomma ti chiedevano.
1: Chiedevano sempre che eravamo. E poi comunque Blues Brothers là erano ovunque, gigantografie, la loro musica, insomma. E ho imparato un po' a ascoltarli da lì. Non
0: Beh,
1: so,
0: comunque ascoltatori, non ci crederete, ma anche noi stiamo lavorando e siamo qui per conto di Dio, per cui insomma siamo tutti quanti della stessa squadra.
1: Ma
0: adesso
1: chissà cosa ho fatto.
0: Chissà.
1: Niente, io vado, ragazzi, poi quel che succede, succede.
0: Ma sì, tanto lì non è che lo puoi anche buttare lì in mezzo, non succede niente.
1: Ma sì, tanto ballerete comunque, dai.
0: Esatto, dai.
1: Vado.
0: Vediamo.
1: Chi vivrà, vedrà. È la fine dell'altra.
0: Sempre la fine.
1: Non riesco proprio a steccarlo. Però faccio quel che basta per non andare in tasca.
0: Però hai scoperto che non c'è penalità se vai in quella prima.
1: Esatto.
0: Però
1: sbaglio proprio di. Eccola.
0: Allora, signore.
1: Però ho preso
0: signori,
1: quella giusta?
0: Questa è Racconta Vinile. In console abbiamo Natasha. Qua in regia Bruno La Voce.
1: E non dormite mica con questa.
0: Infatti. Mi raccomando, Carlo e Giulio, tutti in piedi sul divano.
1: Esatto.

0: Vabbè, ma qui fuori onda succedono delle cose pazzesche. Che è meglio che...
1: Mi sono messo a cantare anche il neomelodico. Questa era bella però, ragazzi. No, qua avevo fatto ballare un pochino. No, dai.
0: Questa spaccava.
1: Sì, sì,
0: però...
1: sì. Perché poi Felicità di Lucio è bella, ma dopo un po' magari uno
0: no,
1: si...
0: No, no, devi tirare super bene. Perché? Perché
1: infatti
0: sennò...
1: lo vedevo che non era salita.
0: So che... I dischi sono i tuoi, sì, però sai.
1: Sì, sì.
0: Un po' di... Un po' di cura.
1: Non ho fatto nessun danno finora, no, ci tengo a dirlo ai, tele, ai radioascoltatori.
0: Sì, ancora stai a zero, il notaio è qua che mi manda
1: mamma
0: dei messaggi.
1: Mia, guarda,
0: minatori.
1: Mi stupisco di me stessa, perché adesso la prima l'avevo messa truffa e lo diciamo, me l'ero preparata mezz'ora prima e non potevo sbagliarla. Ma le altre le ho messe così, insomma. Quindi
0: beh, vabbè, insomma,
1: sono diventata bravina.
0: Onore
1: dai.
0: A Natasha che insomma ci prende, comincia a diventare una DJ di quelli.
1: Vera, una DJ
0: quelli,
1: vera.
0: Quelli importanti.
1: Ecco, no, perché sennò qui facciamo solo delle figuracce.
0: Molto bene, belle selezioni. Io sono contento di aver iniziato con te anche per bella musica. E
1: no, anch'io sono contento perché quando vengo qua mi diverto sempre un sacco.
0: Tante cose da raccontare. La prossima volta c'era qui il Mago Casanova che registrava, la prossima volta lo tengo qui così vi faccio fare assieme. E poi.
1: Beh, abbiamo presentato Rock in Borgo insieme, abbiamo fatto la lotteria. No, la cos'era? La l'asta.
0: L'asta.
1: Abbiamo
0: l'asta,
1: fatto l'asta.
0: L'asta
1: abbiamo,
0: muta. L'asta
1: abbiamo,
0: muta.
1: Bella, no, vabbè, no, la presentazione l'asta muta e ci ha colto un po' così.
0: Ah, noi
1: un po' la sprovvista
0: è stato
1: perché...
0: un successone per radio, ci hanno fatto i complimenti, detto, bellissima l'asta muta,
1: scusate ma cosa sta succedendo? Dice, no, guardate, diventa difficile un po' da
0: è andato
1: da
0: giù
1: spiegare.
0: Il segnale è andato giù il segnale. No, ti saluta un attore che fa di cognome Borgia, io non
1: ah,
0: so.
1: Ah, il caro Giuseppe.
0: Ah, Giuseppe, ciao Giuseppe.
1: Lui ci segue anche le trasmissioni che io faccio con Ciaccio. Insomma, un personaggio a Bologna molto conosciuto, un grande attore.
0: È un attore, beh, insomma, io vedo che adesso sta facendo un film un po' inquietante, vedo che è sempre con dei cappucci neri, con della gente
1: ah,
0: che lo minaccia.
1: No, non
0: con...
1: ho seguito, non
0: è
1: so,
0: uno
1: che film è? Che film
0: non,
1: è?
0: Non lo so, non,
1: adesso glielo chiederemo.
0: Penso che faccia vedere delle anticipazioni della sì, lavorazione, per cui ancora magari non è ancora uscito, non so, allora.
1: Ah, magari non può spoilerare.
0: Allora, vediamo un po'. Ah, ci sono Carla e Giulio
1: che si sono svegliati
0: che perché... siamo sveglissimi Carla e Giulio, bravi Carla
1: no,
0: e
1: no perché
0: Giulio.
1: Dopo me lo sentito un po' in colpa quando ho messo quella di Morandi.
0: Gli hai fatto fare dei sali e scendi,
1: ecco,
0: di quelli importanti
1: Blues Brother, secondo me siamo saliti,
0: esatto, è stato
1: di livello un bel
0: come
1: po'
0: come col defibrillatore libero, bam,
1: adesso bocca. Torniamo un po' più insomma in qualcosa di un po' più diciamo soft.
0: Oh.
1: E l'unica
0: qui
1: voce...
0: devi scegliere bene però perché
1: qui scelgo bene perché poi scelgo l'unica voce femminile che propongo oggi.
0: Canta come te, lei.
1: Sì, uguale proprio. Io dentro mi sento Mina, voi non lo sapete, però io canto, lo diciamo sempre che da piccola.
0: Io
1: che
0: mi sento
1: piace,
0: bomba,
1: io,
0: Mina.
1: No, io canto, che faccio, insomma, non è proprio il mio mestiere, però mi piace cantare, consapevole però che non so cantare. Cioè non sono come quelle che vanno al karaoke che pensano di essere Mina e invece sono stonati. Cioè io vado, canto, mi diverto, ma so che faccio abbastanza carriera, insomma. Però io nel cuore, così, io mi sento Mina, cioè io penso di essere Mina, quindi canto.
0: L'importante è credersela.
1: Io ci credo, cioè, allora. Io dico, io mi sento Mina, poi in realtà canto che non sono Mina, però vorrei tanto esserlo, che okay. La sua voce intanto è meravigliosa.
0: Intanto è arrivato un messaggio che dice, se non sei Mina non cantare, dice. Giusto.
1: C'hai
0: giusto.
1: Ragione, però come facciamo? È più vabbè dai, non canto, avete
0: comunque,
1: ragione.
0: Comunque sono le 22:10, siamo in diretta, per dirlo, no? Perché se qualcuno pensa che siamo registrati, lo diremmo se fossimo registrati.
1: Ci sono, quanti gradi ci sono? So, 15 gradi?
0: No, che cosa c'entra? Non so,
1: no,
0: aspetta.
1: Così.
0: No, ce l'ho, aspetta. Allora, 10 la minima e 22 la massima.
1: Poco
0: oggi.
1: Nuvoloso, cielo sereno, poco nuvoloso.
0: 15 gradi percepiti, 29 km orari.
1: Oggi che poteva tenere l'aria condizionata spenta, non è venuto il nostro amico Amos a spegnercela.
0: No, lui la regola, lui è quello che la regola.
1: Ma che voi non lo sapete, quando io sono qua con 254 gradi fuori d'estate, noi con l'aria condizionata bomba, entra Amos, spegne tutto e dice la sto regolando e qui tutti che gozzolano, no, lui, che muoiono dal caldo.
0: Lui è per il risparmio energetico.
1: Sì, ho capito, sono d'accordo, il pianeta lo dobbiamo salvare, ma non è che possiamo morire di caldo.
0: Sì, no, salviamo il pianeta ma non moriamo noi. Se
1: esatto.
0: Riusciamo sopra. Allora, che cosa, la prima però, stai facendo i ballottini, non è che...
1: No, va bene, allora ne scelgo una,
0: no,
1: perché
0: no,
1: in realtà ce ne sono diverse che mi piacciono,
0: no,
1: quindi
0: bene,
1: no,
0: piace...
1: potrei prendere anche questa che mi piace.
0: No, se ti piace la prima,
1: no, ne scelgo un'altra, ne scelgo un'altra perché dicono che faccio i ballottini.
0: No,
1: allora
0: no,
1: io non
0: voglio,
1: ci sto. Io sono corretta.
0: Però ti vuoi riportare a casa quei 2000 euro? Dopo ti rapinano.
1: Sì, ha già hai dato l'indirizzo, hai detto che c'ho 2000 euro in tasca, esatto. Ci sono già due o tre qua incappuzzati fuori.
0: L'hai detto tu,
1: che guarda, ci sono davvero due incappuzzati là di là. Ma quelli tu stanno aspettando me.
0: Ma tu pensi?
1: Adesso la borsa me la porti fuori te, che fai il bodyguard di quell'altro, sì, che sì, dopo nomineremo.
0: Non ti
1: preoccupare. Stasera mi accompagna anche.
0: Ti difendo io, non ti
1: viene a prendere mio figlio, ma mio figlio è due metri, ma sa la spalla rotta, quindi non può difendermi.
0: Difendo anche tuo figlio, vai tranquillo.
1: Difendi anche, difende tutti. Penso io, non ti... Bruno, la voce.
0: Non venite
1: tutti
0: a fare delle cose qua perché prendete male, state attenti.
1: Ecco, okay, allora,
0: vediamo
1: Bruno
0: un po'.
1: Non scherza mega,
0: 50 euro, secondo
1: me qua ci vanno. Sì, preparati.
0: Vai pure. Vediamo. Ma che?
1: No, ragazzi, e non era la prima, ve lo dico, non era la prima.
0: Roba da matti. Questa è Mina e noi siamo

0: Ma direi che è finita, ce la siamo cavata bene. Bella questa.
1: Beh, bella, poi l'ho azzeccata proprio questa,
0: sì,
1: qua.
0: Poi
1: hai visto?
0: Corta, peccato.
1: Sì, non dura tanto. Però insomma, no, molto bella, dai.
0: Qualcuno anche... ha scritto, ma è la Natasha o è Mina? No, è Mina.
1: So che si confondono le voci, cioè, anche io a volte dico.
0: Dai, non fate.
1: È la Natasha o è Mina?
0: Non fate troppo gli spiritosi. Beh, al 348-7607-907. Vi ricordo che sentirete in questo periodo dire questo numero in modo differente, anche perché presto lo cambieremo, metteremo con 500 finale, abbiamo già lì pronto, adesso faremo il cambio piano piano, anche perché siamo diventati APS, ETS, non viene più via il disco, ok, piede di porco, no, vabbè, stavo dicendo che insomma abbiamo
1: andata così bene.
0: Dei programmi nuovi, no, perché ti ho sputtanato io, colpa mia.
1: No, poi volevo mettere la prima, non me l'hai fatta mettere, ho messo quella lì a metà, l'ho messa perfetta.
0: No, vabbè, non mica detto niente.
1: Papero.
0: No, lo so che tu vuoi 50 euro da me, ma non funziona così.
1: Ah, non è così che se la stecchi tutte, poi se te che paghi.
0: Esatto.
1: Ma ragazzi, ma sono diventata veramente.
0: Ma vabbè, allora, quello
1: quanto
0: lì...
1: tempo abbiamo?
0: Allora, sono le 22:15, abbiamo ancora 15 minuti.
1: Quindi due canzoni riusciamo a metterle?
0: Ma direi di sì.
1: Quindi aspetta a mettere quella con cui vogliamo chiudere.
0: Sì, no, con quella chiudiamo.
1: Ok,
0: quella,
1: ok. Me lo dici te quando è il momento di mettere
0: quella.
1: Va bene.
0: Chiudiamo l'ultimo brano, poi dopo la sigla. Dopo
1: sì,
0: quel brano.
1: Vorrei che passiamo di cottura e dopo...
0: Magari non lo mettiamo tutto.
1: Ma sì, magari la tagliamo a un certo punto.
0: O se no ci facciamo dare insomma qualcosa per questa...
1: Per metterla tutta.
0: Come sei ordinata, però.
1: Io molto, anche a casa, sai, sono precisa. Sì, perché non mi piace
0: io noto,
1: il casino.
0: Noto.
1: Sì.
0: Cosa fai?
1: Per la gioia di Raffaele, detto
0: Mauro.
1: Mauro.
0: Perché, esatto.
1: Raffaele detto Mauro, che invece insomma lo stressa un po'.
0: Ma perché lui è ordinato?
1: È ordinato, ma non come me. Quindi quando lascia qualcosa in giro, dopo un po' non lo ritrova più.
0: Ma
1: perché l'ho già messo
0: nata,
1: a posto.
0: Natasha,
1: L'11 gennaio. Capricorno.
0: Un Capricorno.
1: Ascendente Leone.
0: Però un articolo difficile da curare, trattare. Povero Raffaele detto Mauro. Vabbè,
1: Raffaele,
0: insomma, Raffaele, abbi
1: effettivamente.
0: Pazienza. E lui che segno zodiacale è?
1: Lui è Acquario.
0: Beh,
1: 22
0: allora.
1: Gennaio, noi capiamo gli anni vicino.
0: Nei
1: numeri doppi, 11-22.
0: C'ha una pazienza sconfinata.
1: Buon insomma,
0: Acquario, no?
1: Comunque sì.
0: L'acquario, come te lo vedi l'acquario? Fa le bolle.
1: Fa le bolle, esatto. A proposito di bolle, adesso
0: allora
1: andiamo alle bolle. Però aspettate, che lo devo ancora trovare perché non vedo un cacchio.
0: Ma cos'è? Un piccolo spazio pubblicità?
1: No. È qualcosa. Quest'anno, nel tour di quest'anno, lui ha riproposto questa. Ha proposto per la prima volta dal vivo questa canzone che non aveva mai fatto live. Lui, stiamo provando a parlare, sì, di Vasco.
0: E, strano, perché
1: sì,
0: sai che non...
1: È perché già erano quattro canzoni che non sentivo, mi mancava.
0: Sì, avevamo un po' di nostalgia.
1: Qual è
0: esatto,
1: questa?
0: Insomma.
1: E quindi lui ha
0: poi
1: fatto
0: speriamo nel 5 per 1000, insomma.
1: Sì, esatto. Per la prima volta questa canzone, i concerti di Vasco, per chi non ci fosse mai andato, è pieno di bambini. Perché Vasco racchiude veramente 3-4 generazioni.
0: Sì.
1: E questi bambini, mentre lui faceva partire questa canzone...
0: I bambini dell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Ci vuole un dolcino.
1: No, in questo caso i bambini facevano le bolle di sapone.
0: Ah, bellissimo.
1: Vediamo.
0: Hai sbagliato, Qui sono 50 euro.
1: Beh, no, questa sta finendo, però. Sta finendo.
0: Favole.
1: Devo tirarla su, ma no, alla fine questa.
0: No, diciamo due cose.
1: Era dopo quella che avevo messo prima.
0: Ritorna sui bambini, Vasco, bambini.
1: Praticamente durante i concerti, tutti i bambini quest'anno, tra i vari gadget che vendevano, le varie cappellini, fascette, eccetera, c'erano anche le bolle di sapone.
0: Oh, belle.
1: Esatto. E i bambini avevano comprato queste bolle di sapone. Quando partiva sta canzone qua, tutti i bimbi sulle spalle del papà, della mamma, in piedi sugli sgabelli, dove erano, facevano le bolle di sapone.
0: Che bellissima.
1: È bellissimo, dei video stupendi, sì. Pieni di bambini che facevano le bolle di sapone. Anche noi le facevamo, ma i bambini... È più bello, sono fatte dai bambini.
0: Attenzione.
1: Non so se la conoscete questa.
0: Ma certo,
1: qua,
0: chi non la conosce, dai.
1: Bah, non lo so.
0: Ah, è difficile.
1: La conoscono.
0: Beh, io la conosco.
1: Ah, beh, lo so, te sì.
0: E se non la conoscete, siete dei babbi di minchia.

0: Quindi la conoscevate?
1: Ma
0: la conoscevate
1: sì,
0: o no?
1: Però, se non la conoscevate, scrivete al 348-7607-907, così vi insultiamo. Però la cosa delle
0: davvero.
1: La cosa delle bollicine è bellissimo, dai.
0: È bellissimo che ha delle bolle di sapone. Poi lui aveva un po' spoilerato che avrebbe fatto sta canzone, non dicendo qual era, e che non aveva mai fatto in concerto. Quando ha fatto questa, insomma, i fan, quelli storici, perché ci sta anche che uno che non segue Vasco non la conosca questa, eh. È comunque una canzone che ha del 1985, ha 41 anni. E poi una canzone che non è di quelle proprio più conosciute, diciamo, o no?
1: Eh beh, certo.
0: Non so, io le conosco tutte, quindi per me sono tutte le più conosciute.
1: No, io infatti hai sentito che cosa ti ho accennato quando hai detto i bambini dell'asilo.
0: Eh sì, che quella forse...
1: Beh, è il momento punk.
0: Che, mamma mia, quella quando la fa in concerto, quindi sta a pogare tutti, eh.
1: Quella spacca proprio, a me piace tantissimo.
0: È bellissima, poi dal vivo proprio con gli arrangiamenti live ancora di più.
1: C'è qualcuno che scrive: si sente poco in radio. Beh, vabbè, non è vero, perché l'abbiamo appena messa. Questa è una radio, per cui
0: sì. Sì, beh, è chiaro che passano altre canzoni, forse ha ragione, da un lato.
1: Assolutamente. Però, ad esempio, io sono un amante delle canzoni, diciamo, non inedite, ma poco messe. Tipo Lucio Dalla, Starter. L'hai mai sentita, Starter?
0: Sì.
1: È bellissima sta.
0: No, io allora,
1: non la conosce nessuno.
0: Sì, perché sono canzoni, prof, come diceva appunto il nostro radioascoltatore, magari sono meno trasmesse dalle radio. Se uno non è proprio appassionato di quell'artista lì, magari non l'ha mai sentita, non lo so.
1: Vabbè, ma
0: io
1: sai, io cosa che... fai? Pettini i dischi tu?
0: Sì, vedi, lo pulisco.
1: Ma fallo girare, perché... che così è meglio, no?
0: Va bene. Avevo paura che facessi tipo...
1: No, non fa niente. No. No, è fatta apposta. Così. No, se no gira il giradischi.
0: No,
1: intanto
0: ero tutta fiera perché adesso non ho sbagliato niente. Manca solo che vado a fare un malippo per pulire il disco.
1: Stai tranquilla. Allora, è tutto sotto controllo.
0: Adesso torniamo, mettiamo un pezzo internazionale prima poi di concludere in bellezza con i nostri amici. E allora, dopo Vasco, il concerto che secondo me è un concerto che dovreste vedere tutti è quello dei Depeche Mode.
1: E tu fai anche lì backstage?
0: No, e se magari, no, lì sono lì sotto che ci muove tutto l'ormone alle donne quando sono i Depeche.
1: Sai che io da ragazzino, adesso no, ma da ragazzino assomigliavo a lui.
0: Poi cosa ti è successo dopo?
1: Ah, poi non so, sono caduto. No, però non è, dopo ti faccio vedere una foto.
0: Ma povero Bruno,
1: non lo dico io, me lo dicono sempre. Com'è che si chiama?
0: Scriverò tua moglie.
1: Com'è che si chiama lui, quello un po' devastato?
0: Quanto è bello lui, ma che devastato.
1: Come si chiama di cognome?
0: Lui è figo quando si muove sul palco.
1: È così, anche io da giovane.
0: Infatti vedi le donne che impazziscono.
1: Infatti anch'io, per me impazzivano le donne. Poi dopo è successo qualcosa, non so che cosa è successo. Sarà stato quel secchio di acido che mi hanno tirato in
0: faccia.
1: Faccio
0: l'asina, però è presente quando incontri quelle signore, no? Che sono tanto carine, però si vede che non sono state proprio delle miss da giovani. E ti dicono: se mi avessi visto a me com'ero bella. Dici, poi cos'è successo? Ho avuto un incidente, è successo qualcosa. No, perché ti viene da...
1: Siamo dei cattivissimi ragazzi, siamo cattivi.
0: Proprio. No, perché poi c'è gente che magari è molto simpatica, non è una bellezza, dopo appare anche bella. Però se una è bella, si vede, no? Magari c'è sti begli occhi.
1: Però se uno si sente bello, 9 su 10 riesce anche a risultare carino. Dai.
0: È vero, però è vero, è importante. Esatto. Quello che uno ha, il parere che hai di te stesso, molto importante.
1: Esatto, io infatti assomigliavo a lui quando si drogava molto, per cui già, capito?
0: Cioè, infatti assomigliavo a lui, punto.
1: Esatto,
0: non si sa.
1: Comunque dai.
0: Andiamo a ascoltare i Depeche Mode.
1: Ecco, attenzione.
0: Vado,
1: vai
0: forse
1: pure, vediamo se... Allora, che cosa avevi scelto? Non so. Hai sbagliato.
0: No, secondo me è quella che inizia adesso, il finale di quella prima che non ho riconosciuto.
1: Hai un occhio che veramente...
0: Ci sono, non avevo riconosciuto la canzone prima, quindi non ero sicuro di aver azzeccato.
1: C'è il notaio che è un po' irritato, sai.
0: Notaio, mi dispiace, ti offrirò un caffè.
1: Beh, vabbè, questa ce l'ascoltiamo un attimo, poi dopo la interrompiamo perché dobbiamo poi finire. Sono
0: siamo
1: i 26.
0: Andati su una canzone che forse conoscete.
1: Questa
0: sicuramente conoscete.

0: Vabbè, non possiamo tenerla tutta perché questa. Ah. Però è arrivato un messaggio: dice: recita così: io assomiglio a Johnny Dorelli, può interessare. Un saluto e avanti, tutta così. Certo che può interessare.
1: Beh, va bene, potremmo fare il tale quale show.
0: Comunque, se guardi, ti ho mandato una foto per puoi verificare. Di tua spontanea volontà.
1: Adesso la guardi in diretta.
0: Esatto, ragazzi. Poi dimmi se non assomiglio.
1: Ma ci sono io con il disco in mano.
0: Dimmi se non assomiglio.
1: Ah, identico. Ma quel bulbo qui? Ma cosa lì? Perché sono scosso.
0: Era un punk di quelli arrabbiati.
1: No, ma avevo un bulbo, sembra un rizzo. Un rizzo di mare.
0: Vabbè, dai. Ascolta, tira su questo disco perché dobbiamo mettere finale. Perché sono già i 28.
1: Perché Depeche hanno i pezzi che sono lunghi.
0: Sì, Depeche, insomma, poi dopo un po'.
1: Allora, adesso metto su 45,
0: come i Depeche, dopo un po'.
1: Perché è un 45, l'ho messo.
0: Ok.
1: Poi metto via i Depeche. Esatto. Ascoltate, niente, come abbiamo detto dall'inizio, vogliamo finire con una band che ha aperto i concerti di Vasco per ben due volte.
0: Esatto.
1: Sono grandi amici di MRC Radio.
0: Esatto, hanno anche un programma. Rompono i microfoni, lui personalmente rompe i microfoni con la sua voce
1: non
0: poderosa.
1: Non solo i microfoni, rompe anche qualcos'altro.
0: Esatto,
1: spesso.
0: Io sono al suo guardia del corpo, per cui lo lascio fare amabilmente.
1: No, sono molto amati dai bolognesi, da noi.
0: Va, abbiamo un minuto, metti su.
1: Allora, vado.
0: Vai su, metti vado. Su.
1: Poi. Allora, metto la canzone col quale li ho conosciuti.
0: Esatto.
1: E secondo me è la canzone anche che li ha resi abbastanza popolari.
0: Esatto, perché... la teniamo sotto e salutiamo, che così.
1: E salutiamo, esatto. Vado.
0: Questi sono i Magenta 9. Secondo me.
1: Secondo
0: sono
1: me
0: i
1: 33.
0: Giri sbagliati.
1: Posso girarlo così o devo tirarlo su?
0: Però è bella anche così. Anche così. No, dai, mettila in giro.
1: Posso farlo
0: vai,
1: mentre
0: vai,
1: va?
0: Vai, fallo in vivo. Ok, bene. Allora, salutiamo i Magenta 9.
1: No, senti com'è lenta.
0: Allora, era giusto. Cosa fai?
1: No, ragazzi, cioè, non è stata colpa mia, siete testimoni.
0: Vabbè, dai. Va bene, allora, facciamo che salutiamo.
1: Salutiamo.
0: Sei stata bravissima,
1: no,
0: non hai perso.
1: Grazie, no, bravissima, no. Basta che ci siamo divertiti. Io mi sono divertita un sacco, quindi spero che vi siate divertiti anche voi. Abbiamo ascoltato tanta bella musica, quindi grazie anche a te.
0: Grazie
1: Bruno.
0: A te, grazie a te, è stato
1: e
0: bellissimo.
1: Abbiamo fatto un po' di chiacchiere in amicizia come facciamo sempre.
0: E ne combineremo assieme delle belle perché
1: assolutamente.
0: Qualcosa sicuramente riusciremo.
1: Sì, ma adesso organizzeremo grandi cose.
0: Adesso parte il 5 per 1000 di Vasco.
1: Adesso è un ETS, possiamo fare grandi cose.
0: Esatto.
1: Il 5 per 1000 di Vasco spopoliamo.
0: Va bene, signori ascoltatori, è stato bellissimo. Lei era Natasha Ketchup Merighi, io sono Bruno Lavoce, vi rimando alla settimana quella dopo. Quella che arriva, perché ovviamente la prossima ci sono i Radio Armadio. Questo è tutto, grazie
1: ciao a
0: Natasha.
1: Tutti, grazie,
0: ciao,
1: grazie a te Bruno, ciao.
0: Ciao.

Conta Vinile. Bruno La Voce vi aspetta alla prossima puntata per rivivere con voi tante emozioni rigorosamente su vinile.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.